0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.

0: sai su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Brand music right here.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Il 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: 6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: mi fa tutto un po' più grosso?
1: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
0: Promuovi la tua attività con Radio Rock.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
4: E c'è anche la partita di rugby.
5: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
5: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
6: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
7: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
8: Radio Rock, back in time.

0: Wake up pills.
1: Wake up pills. Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio parlarvi di un letto molto particolare e di coloro che vi si stendono sopra. Non sto parlando di sesso, materassini ad acqua e amplessi originali, no, tutt'altro, provo a contestualizzare. Dato che, al contrario di quello che sostiene l'anagrafe, io evidentemente ho 75 anni, ho scoperto di aver necessità di fare ginnastica posturale. Mentre ero a casa, cercando un tappetino sul quale goffamente tentare qualche pietoso esercizio, ho trovato un vecchio tappetino di mia mamma. Un tappetino particolare. Dovrebbe teoricamente favorire la circolazione sanguigna della schiena. Ed è composto da una serie di tondini di plastica giustapposti al lettino, ognuno dei quali è sovrastato da 5-10 minuscole punte. Ovviamente ho provato a stendermi e mi sono alzato dopo 3 millisecondi guaendo come un cucciolo a cui avete pestato la coda. Ho iniziato dunque a domandarmi, ma come diavolo faceva mia madre a stare ore ed ore, me la ricordo, stesa su quella macchina della tortura medievale? E naturalmente, dato che gli stereotipi quando colpiscono purtroppo colpiscono duro e tutti quanti, si è materializzata nella mia testa l'immagine di un santone su un letto di chiodi. Ho pensato, io non riesco a stendermi su questo, va che cerco dov'è il trucco. E ho scoperto che il trucco non c'era. Preparatevi, perché stiamo per mettere la schiena su un letto che ha attraversato secoli, continenti e soprattutto, come già anticipato, un sacco di stereotipi. Benvenuti nel meraviglioso mondo dei santoni.

Siamo da un malinteso culturale bello grosso. Non tutti quelli che si sdraiano sul letto di chiodi sono fakiri e non tutti i fakiri si sdraiano sul letto di chiodi. Il termine fakiro, dal persiano fakir, povero, nasce nel mondo islamico sufi. Originariamente indica una sceta mendicante che rinuncia a tutti i beni materiali per dedicarsi alla vita spirituale. In India il termine si è fuso con la figura degli yogi e dei sadhu, cioè i santi uomini dell'induismo che praticano austerità fisica per elevarsi spiritualmente. Quindi, no, il fakiro non è uno che fa spettacolo. Al contrario, il fakir autentico non dovrebbe voler attirare l'attenzione, ma piuttosto dedicarsi al distacco dal mondo, al digiuno, alla meditazione. Il problema è che noi occidentali siamo arrivati lì, con un sacco di armi, un sacco di soldi, e abbiamo fatto di ogni erba, un chiodo.

Nel tardo 800 e nel primo 900 l'ondata orientalista e colonialista trasforma l'India per l'Europa in una terra magica e misteriosa. Elefanti, spezie, incantatori di serpenti e santoni che si stendono sul letto di chiodi. Ed ecco che i fakiri escono dall'ashram e finiscono dritti sul palcoscenico. Ah, palcoscenici veri, eh? A Londra, Parigi, New York, i fakiri vengono messi in mostra nei teatri come fenomeni da baraccone. Uomini capaci di sopportare dolori inauditi, di dormire sul letto di chiodi e addirittura di trafiggersi la lingua con spade affilate. In quegli anni, in realtà, molti fakiri di scena erano occidentali, truccati, a volte illusionisti, a volte stuntmen, e rare volte, sì, praticanti indiani che avevano visto nella loro disciplina una possibilità di guadagno economico. Il letto di chiodi, con la sua potenza visiva, con quel fascino freddo, era il simbolo perfetto di incrocio fra spiritualità ed esibizione pubblica.

funziona davvero il letto di chiodi? Vi ho già detto che non è un trucco, ma non è nemmeno magia, è fisica. Immaginate una persona sdraiata su un solo chiodo. In quel caso, tutto il peso del corpo si concentrerebbe in un singolo punto con una pressione altissima. Il risultato? Carne trafitta e serata al pronto soccorso e qualora andasse bene. Ma se sotto al corpo ci sono centinaia e centinaia di chiodi perfettamente distribuiti, la superficie d'appoggio aumenta e la pressione su ogni singolo punto si riduce drasticamente. Carta e penna, la formula tanto è semplice. Pressione uguale forza fratto superficie. La forza in questo caso naturalmente è la forza di gravità che tende a spingere verso il basso e la superficie è l'insieme delle punte dei chiodi su cui il fakir è appoggiato. Per fare un esempio, se una persona pesasse 70 kg e si sdraiasse su 700 chiodi, ogni chiodo riceverebbe circa 100 grammi di pressione. Doloroso, ma sopportabile. E soprattutto, non abbastanza per trafiggere la carne. Naturalmente, tutto sta in come ci si sdraia. In come si rilassano i muscoli, si riesce a distribuire il peso con precisione, come si riesce a non fare alcun movimento brusco che possa incrinare questo strano gioco di equilibrio fra pressioni. In realtà, i santoni ci dicono che la cosa difficile non è sdraiarsi, quello si impara in fretta, è alzarsi. Basta un minimo spostamento di peso per aumentare la pressione su pochissimi punti e ritrovarsi le chiappe trafitte. Ci sono anche dei livelli extra, eh? Alcuni si fanno rompere dei mattoni sul petto mentre stanno sdraiati sui chiodi. Sembra assolutamente impossibile. Tutto il discorso della pressione che abbiamo fatto sembra cadere, ma come se gli danno una martellata, come fa a non infilzarsi? Anche qui c'è la fisica. Se si calcola bene, la potenza del colpo e il numero di mattoni che si mettono sopra il petto del santone, si riuscirà a ottenere l'effetto per cui la forza sarà sufficiente giusto per spaccare l'ultimo mattone, ma in quest'ultimo urto verrà totalmente assorbita. Insomma, se l'assistente è bravo, ha usato i mattoni giusti e fatto bene i calcoli, il santone non sentirà quasi niente sul suo petto.

0: buongiorno.
1: Ciao ragazzi, buongiorno. Veramente un dispiacere pensare che questa sia l'ultima settimana insieme. È stato veramente molto bello, come sempre, le vostre trasmissioni divertenti. E in questa forma allungata, non limitata solo al weekend, mi è piaciuta molto. Siete veramente due sagome, come si dice.
0: Vecchie sagome.
2: Ma non la sentivo dagli anni 80.
1: Alla fine. Stiamo così facendo tutti gli scongiuri,
0: cioè, scongiuri. Di mettere
1: un in the end dei Linkin Park,
2: The Last Dance.
1: Buona giornata ragazzi.
0: Grazie Raffaele, delle tue parole a questo punto con i dovuti gesti apotropaici ascoltiamo Linkin Park con In the End.

0: Roberto, per me non inizia bene proprio per niente, visto che ho lavorato tutta l'estate, neanche un giorno al mare, un bagno fatto, e mo tornano pure così i rompiscatole del traffico. Fratello, sei nella situazione di tantissimi degli amici e di amiche con cui abbiamo condiviso questo mese agostano tutti insieme.
1: Io non dirò più la parola vacanziero, sì, perché sabato in diretta è diventato un tormentone, sì. Storpiare canzoni con la parola vacanziero, però... In teoria ci sono anche quelli che approfittano di settembre per godersi un periodo un pochino più rilassante.
0: È vero, ma un abbraccio più speciale però lo diamo a chi non si è ancora goduto un po' di
1: alla
0: vacanza.
1: Alla working class di Radio Rock.
0: Sentiamo ancora i vostri messaggi.
2: Buongiorno, sono Jacopo da Livorno. Ciao. Mi piacerebbe ascoltare The Skies Falling, The Queens of the Stone Age.
0: E che Queens of the Stone Age siano. Noi torniamo tra poco dopo la pausa. Se volete continuate a scriverci, a farci le vostre proposte musicali. Abbiamo anche tante curiosità per voi. Quindi torniamo tra poco.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Parte il 7 settembre il cantiere del progetto Piste ciclabili e riqualificazione dello spazio pubblico del piano urbano integrato Tor Bella Monaca Tor Vergata, finanziato con le risorse del PNRR e diretto dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti. Dal 3 al 12 settembre torna Shore Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle arti performative. 10 giorni di programmazione con oltre 65 appuntamenti che attraversano numerosi luoghi della città. Via all'iniziativa del Comune Ritmo Roma per favorire l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Entro il 14 settembre va inviata la domanda di partecipazione. Requisiti per l'accesso sono l'indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro, residenza a Roma e l'età delle ragazze e dei ragazzi dai 6 ai 16 anni. Info su comune.roma.it.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
5: Summer Edition
6: on Radio Rock.
7: Le 7.35 di lunedì 31 agosto, siamo Fuffo e Nicole, vi terremo compagnia fino alle 10 per iniziare al meglio questa settimana e ripartiamo dai Clash, The Guns of Brixton.

0: Jack Hans of Brixton, i Clash ci riportano in diretta, sono le 7:38 e tutto apparentemente procede.
1: Allora, abbiamo detto lunedì dei lunedì perché per oggi si ricomincia a lavorare per tanta gente. In realtà si ricomincia sul serio quando, a mio avviso, cominciano le scuole. E lì, no, i ritmi ridiventano quelli di sempre. L'Italia è il paese europeo in cui ci sono più vacanze per i ragazzi, ovvero 14 settimane. Al primo posto, al secondo posto ci sono i maltesi, i lettoni e i ciprioti con 13. Per esempio la Germania sta a 8 settimane, se non mi sbaglio, la Spagna 11. Insomma, si ricomincia il 7 nella provincia di Bolzano, che parte storicamente per prima, si ricomincia il 17 in Puglia, che è l'ultima regione. Però dicevo prima che l'Emilia Romagna ha lanciato questa iniziativa già a giugno, ovvero di riaprire oggi le scuole, ma non con le attività, quelle classiche, con le lezioni, ma in realtà con attività extrascolastiche, ricreative,
0: sportive. Una sorta di centro estivo.
1: Bravissima, gratuito, finanziato dalla regione per adesso in 42 comuni, per dare l'opportunità ai genitori,
0: sì,
1: che ricominciano oggi, sostanzialmente poi è quello, di come lo posso dire bene,
0: tornare al lavoro comunque senza,
1: brava,
0: avere il problema di dove come gestire i propri figli.
1: Quindi vale per i bambini dai 6 agli 11 anni, attività sportive, culturali e ricreative. Non ci sono gli insegnanti, quelli di scuola, ma sono educatori esterni oppure attività del terzo settore. E dall'anno prossimo, con un investimento di 10 milioni, si darà diritto a tutti i comuni di partire, che mi sembra un'iniziativa per i genitori
0: un'iniziativa
1: lodevole.
0: Preziosa, anche perché l'estate sta diventando un problema per molti genitori organizzarsi, perché alla fine delle scuole comunque sì, ci sono molti centri estivi, però per molti sono spese proibitive anche di come gestire il tempo dei ragazzi durante il periodo estivo. Quindi insomma è un'iniziativa lodevole.
1: Se ne parlava a fine giugno di rivedere il calendario scolastico qui in Italia, magari di fare come in alcuni paesi che c'è una pausa primaverile, per esempio penso agli Stati Uniti. E quindi
0: anche in Germania, per esempio, che in molti paesi ormai il numero di ferie, il numero di giorni sono gli stessi, ma sono spalmati in più stop durante l'anno. Quindi insomma sono gestiti in maniera un po' diversa.
1: Comunque sai che mi fa impazzire che la provincia autonoma di Bolzano fa sempre come gli pare, che dice noi siamo autonomi,
0: giusto,
1: fino in fondo,
0: giusto,
1: caspita,
0: io trasferimi,
1: bravi,
0: a Bolzano. Noi intanto andiamo avanti con la novità dei Dinosaur Junior.
2: Brand new music right here.

0: Dinosaur Junior, questa è una delle novità. Se vi piace questa piuttosto che le altre, potete votarla sul nostro sito radiorock.it.
1: Stavo vedendo una delle mie letture preferite, ovvero Vanity Fair.
0: Sì, che è il tuo pezzo.
1: No, riporto un sondaggio però interessante, ovvero dice che il 76,8% degli italiani dichiara di sentirsi molto meglio durante le vacanze.
0: Grazie. No, però scusami.
1: No, però grazie aspetta, perché il 34,1% afferma di essersi sentito meno riposato di quanto si aspettasse durante le vacanze, o in alcuni casi addirittura più affaticato di quando lavorava. E questo è interessante capire il perché. Un 12% degli italiani dichiara di pensare al rientro già quando inizia la vacanza, quindi non riesce sostanzialmente mai a staccare, c'ha il cervello. Altri invece non hanno, o almeno non reputano di avere tempo a sufficienza per staccare, perché devono recuperare faccende arretrate, eccetera, eccetera. Oppure c'è semplicemente chi soffre il suo lavoro e quindi soffre la ripartenza. Però tanto il 34,1%.
0: Questo è indicativo del burnout generale, anche perché è vero, quando tu magari hai 2 settimane di ferie, la prima settimana diciamo che devi muori. Devi entrare anche un po' nell'ordine di idee di staccare, magari recuperare tutto quello che hai tralasciato, insomma, nel corso dei mesi. Poi le settimane effettive magari che ti inizi a godere, già inizi a pensare che è quasi finita ed è ancora lì che non è che si stacca mai veramente. Adesso non so, mi è capitato di sentire molte persone che hanno avuto magari 10 giorni, 2 settimane a disposizione e che fanno questo stesso identico ragionamento, che non sono mai riusciti a staccare fino in fondo. Quindi
1: e
0: non
1: allora
0: so,
1: il trucco è non staccare mai.
0: Il trucco,
1: oh,
0: vedi,
1: no.
0: Lo vedi?
1: Come
0: alla
1: noi.
0: Fine,
1: no, sto scherzando.
0: Non si stacca mai e si risolve il problema alla radice.

0: Buongiorno ragazzi, ma scusate, quando torna Pappagallo che noi abbiamo voglia di litigà, voi siete troppo buoni, bravissimi ma buoni.
1: No, noi non vogliamo litigare, anche perché il mondo è già abbastanza litigioso, noi vogliamo stare tranquilli.
2: Potremmo farlo, facciamo tipo a pagamento, come OnlyFans, ci pagate e litighiamo.
1: Ci paghiamo per litigare.
2: Allora, credo che oggi pomeriggio Emilio Pappagallo sostituisca il buon Sandro Canori e Paolonia Zumo. Ma ce l'ha detto la settimana scorsa.
1: Quindi non lo sappiamo adesso, non spargiamo finti perché poi sennò.
2: Tra l'altro oggi pomeriggio alle 18:30 c'è Lecce Roma. Faccio sempre i complimenti a chi programma il calendario di Serie A. No, orario quasi ancora lavorativo, ci piazzi la partita e vabbè. Detto questo, sono arrivati un po' di messaggi.
1: Sì, stavamo parlando di vacanze. Ci scrivono: ma quando tutto il paese fa vacanze nello stesso periodo e non puoi andare da nessuna parte perché ovunque si sta come sardine, ma come si fa a riposarsi? Servono le ferie cumulative tipo la Francia, non se le tiene per il mese che più gli pare e fa quello che vuole senza la calca. Questo è vero. È anche vero che per esempio moltissime aziende nel privato chiudono mai le 2 settimane centrali, quindi costringono un po' i dipendenti ad andare in vacanza tutte insieme in quel periodo, ma è lo stesso motivo per cui molti prediligono le ferie magari a settembre o magari a giugno. Marco invece ci scrive: buongiorno ragazzi, il 34% ve lo spiego io, secondo me le persone come me che hanno figli piccoli non staccano mai, santo asilo, ci riposiamo più mentalmente a scuole aperte. E quindi, però ci siamo, da domani si torna a respirare, quindi anche qui alcuni nidi aprono.
2: Stappi la tua miglior bottiglia domani per l'asilo.
1: A questo punto noi andiamo avanti con la musica, c'era una richiesta di Matteo per The Black Keys, eccola qua.

0: i Black Keys era una delle vostre proposte musicali in questa mattinata. Sentiamo che cos'altro ci dite riguardo le vacanze. Ecco qua.
1: Ma io infatti sono di quelli che ha preso le vacanze a settembre, infatti ci devo ancora andare, ci andrò settimana prossima per 10 giorni, dove andrò a Creta. Speriamo che ho fatto la scelta giusta.
2: Ma secondo me sì, dai. Nel frattempo, Nicole, una delle notizie di oggi riguarda i nostri amici islandesi, che sabato votavano, almeno sono andati ai seggi per votare a un referendum per capire se fossero favorevoli o no a riaprire i negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Perché loro nel 2009, se non mi ricordo male, avevano aperto a questa possibilità, poi nel 2014 hanno detto no, sarà per un prossimo momento. Quindi si votava, vedevo il quorum, ha raggiunto il quorum. In realtà gli elettori che hanno votato sono l'82,5%, un tasso altissimo. Parliamo comunque di una popolazione di 350.000 persone, tipo Bologna, per capire. Non era direttamente un referendum sull'ingresso nell'Unione Europea, ma si dava l'autorizzazione al governo di andare a trattare con Bruxelles, trovare un accordo e poi eventualmente quell'accordo veniva rivotato tramite un altro referendum.
0: Insomma, fase preliminare.
2: Esatto, esatto, una fase preliminare. Che cosa è successo? Che ha vinto il no con il 52% e spicci, quindi diciamo popolo islandese diviso a metà. Ma a giugno era in vantaggio il sì, quindi il sì dei favorevoli all'ingresso sostanzialmente nell'Unione Europea. Allora, vedevo un po' di analisi che erano anche interessanti. Allora, il sì ha vinto nei due distretti, quelli di Reykjavik, il no ha vinto nell'Interland islandese, nelle zone rurali. E allora, era molto interessante, l'argomento principale era la pesca, l'agricoltura. Perché? Perché aprire i mari islandesi alla pesca delle altre nazioni veniva visto come un andare a inficiare l'economia islandese sostanzialmente. Però molti giovani, a differenza per esempio del Regno Unito, erano favorevoli al no. La cosa ancora più figa è che i due comitati elettorali per tutta la notte di sabato hanno fatto la discoteca, sì, da una parte e dall'altra, con i promotori del sì dell'Unione Europea che avevano il loro comitato nel Museo di Arte Moderna di Reykjavik, quelli del no al mercatino delle pulci, cassa dritta, eccetera.
0: Però discoteca. La discoteca.
2: Sabato sera a Reykjavik, la discoteca.
0: Adesso non uscirò da questo loop mentale.
2: Le analisi sono molto interessanti, magari ve le faccio tra poco. Mi domandavo per chi ha votato Bjork, così, tra le tante, ma magari dopo.
0: Magari dopo, adesso arriviamo alla pausa delle 8, torniamo tra poco.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio.

0: Summer Edition on Radio Rock.
1: Sono le 8:03 del mattino di questo lunedì 31 agosto. Ancora buongiorno da tutta Radio Rock. Buongiorno anche dai Black Sabbath, la loro Children of the Grave.
0: Radio Rock, back in time.

0: Love, questa novità apre la seconda ora del Rock Show Summer Edition. Siamo Fuffo e Nicole, resteremo con voi fino alle 10.
1: Ancora buongiorno a tutti quanti, buon lunedì, per quanto possa essere un buon lunedì. Stavamo dando uno sguardo così alle prime pagine dei giornali. Oggi uno degli argomenti principali è che il popolo islandese ha detto di no all'ingresso nell'Unione Europea. In realtà prima spiegavo che non era tecnicamente così il referendum, ma era: sei favorevole a riaprire i negoziati per entrare nell'UE, sì o no? Nel caso il governo andava a trattare con Bruxelles, raggiungeva un accordo, poi si rivotava al referendum. Ha vinto il no col 52%, e ci sono tutte le analisi sul fatto che l'Unione Europea non sia più attrattiva. Poi c'è Repubblica, che ogni quando non si sa spiegare dei fenomeni, e se fosse l'ingerenza russa, sì, se magari è più spiegabile col fatto che è un popolo diviso a metà, e quindi c'è una parte che dice: se apriamo all'Unione Europea la nostra manifattura, la pesca, che ne so, l'agricoltura, viene messa in difficoltà dagli altri paesi europei. Loro sono già, tra l'altro, dentro Schengen, quindi la mobilità europea c'è già, e quindi magari si accontentano di quello che hanno adesso e hanno timore ad andare oltre. Dall'altra parte invece il governo, che è europeista, voleva andare oltre, quindi la situazione mi sembra più che altro questa. Però ci sono comunque analisi e cose interessanti, come il fatto che il partito di opposizione principale si chiami Forza Islanda.
0: E Forza Islanda era così l'immagine
1: di tutto questo. La cosa più interessante, mi immaginavo l'inno di, sì, Forza Islanda. Che poi, caspita, l'Islanda ha un problema fondamentale, che sono le consonanti.
0: Sì.
1: Non si riesce a leggere un nome di città, di vulcano.
0: Tra l'altro, ovviamente, così la chiamata è golosa e ghiotta. Volevo passare Sigur Rós. Mi rendo conto che però a quest'ora potrebbero essere indigesti.
1: Tra l'altro, una cosa curiosa prima dei Sigur Rós è che l'Islanda fa parte della NATO, ma non ha un esercito. Quindi ha solo la polizia, che si appoggia agli Stati Uniti. Altra teoria un po' bizzarra che leggevo è: e se fossero spaventati dal fatto che gli Stati Uniti vogliono la Groenlandia, e quindi magari dopo vogliono l'Islanda,
0: fanno tutto una...
1: Cioè, non è che neanche se la sono presa la Groenlandia. Quindi vabbè, comunque, questo è.
0: Andiamo avanti con la musica. Machine Head, From This Day, torniamo tra poco.

0: From This Day Machine Head, la mia mente è ferma al Forza Islanda. Evidentemente comunque la fantasia nello scegliere i nomi di partito è più o meno.
1: Ma guarda che non è
0: tutto
1: facile.
0: Il mondo è paese.
1: Ma ce l'avranno l'inno, presidente, siamo con te.
0: E meno male che so che Unduan c'è, non lo so. Chi può dirlo, però di sicuro c'è una serata importante domenica 18 ottobre di cui vogliamo, se state, state attenti, regalarvi dei biglietti.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Unam. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma. I biglietti prossimamente saranno in prevendita su Dice.fm. Però diceva Nicola, attenzione, perché Radio Rock vi regala un biglietto. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen al 3899 106 e 600. Poi i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Quindi da adesso scrivete Jen se siete interessati. Domenica 18 ottobre Jen in concerto, Wishlist Club, che si trova a Roma, via dei Volsci 126B. È un evento Radio Rock.
0: Ve ne diamo un assaggio con Do La Dance.
3: Wow!

0: Giuda Dance, le Gen saranno in concerto, ve lo ricordiamo, domenica 18 ottobre al Wishlist Club.
1: E potrete dire: il mio nome è Jen.
0: Sì.
1: Sono una cantante.
0: Facciamo vero, qualcuno ogni tanto ci chiede di fare lo spelling. È G-E-N-N. Non come Jenna o
1: Per una questione di diritti, secondo me.
0: Esatto, esattamente, purtroppo.
1: Jen e le hologram. Allora, sono arrivati un po' di messaggi. C'è chi ci chiede quando ricomincia il rock show. Allora, rock show lunedì prossimo, dal 7 settembre.
0: Sì.
1: Questa è la nostra The Last Dance.
0: Sì, l'ultima settimana, come quindi Chicago poi tutto Bulls tornerà come di consueto la settimana prossima.
1: Intanto non so se sia capitato anche a voi, ma ultimamente su Instagram in particolare mi capitano i video delle aura farming, le battaglie di aura.
0: Perché il tuo algoritmo è completamente impazzito.
1: Allora,
0: ultimamente
1: ci sono anche articoli, in pratica, soprattutto in Sud America, ma è arrivata anche in Spagna e immagino arriverà in Europa. Ci sono dei ragazzi che si ritrovano in piazza e si sfidano, però si sfidano a colpi di aura, ovvero di carisma, È surreale, non saprei neanche come spiegarvelo. È come se io e Nicola adesso ci mettessimo di fronte, come stiamo, e cominciano a fare
0: gesti,
1: delle pose, dei gesti, a mimare i meme online, a far vedere la mascella,
0: cioè, quello
1: a fare
0: che si faceva all'epoca, no, le sfide di breakdance, senza breakdance però.
1: Ma una cosa,
0: cioè, una breakdance male. Però ecco, questo più o meno è il riassunto. Se non capite di cosa stiamo parlando, magari date un occhio a cercarlo.
1: È comprensibilissimo,
0: è comprensibile, perché è una cosa.
1: Ne parlavamo la settimana scorsa del termine aura, che viene abusato su internet, quindi
0: è usato non sempre con il significato corretto.
1: Vabbè, è pure vero che se si ritrovano là, si filmano, non fanno niente di male.
0: No, ma infatti. Però mi fa sorridere perché non è niente di nuovo, cioè, sono quello che più o meno erano battaglie, insomma, quando si facevano le battaglie di breakdance, però con delle mosse di danza. In questo caso sono delle mosse e basta, quindi manca la parte della danza, della sfida, però più o meno il concetto è lo stesso.
1: La organizzeremo, un head to head.
0: La organizzeremo, vedremo chi tra noi due ha più aura. Sicuramente ce l'hanno gli A Perfect Circle. Questa è Starless.

0: James Keenan, visto che abbiamo passato gli A Perfect Circle, ha pubblicato una foto, direttamente un post sui social network, dicendo che si è operato all'anca.
1: Ah, pensavo faceva le battaglie di aura anche lui improvvisamente.
0: Guarda, sarebbe forse il mio sogno o forse no. E ha spiegato che a luglio, durante il tour dei Tool o degli A Perfect Circle, non mi ricordo, tanto tre band ha il buon Maynard, ha detto: sei andato ad allenarmi, a fare una passeggiata lunga e ho sentito il dolore all'anca e lì ho visto i sorci verdi.
1: Ci siamo passati un po' tutti.
0: E si è letteralmente bloccato, quindi il resto dei concerti l'ha dovuto fare con il bastone e ha cercato di capire che cosa avesse, telefonate, consulti, e sostanzialmente ai medici ha detto: "Wei là, io da settembre, al 20 settembre fino a Natale, ho una marea di concerti e non voglio annullarli perché le persone hanno comprato il biglietto. Magari in alcuni casi è impossibile recuperare le date, quindi fate qualcosa."
1: L'anca è una bella rogna, eh.
0: E infatti hanno calcolato che i tempi.
1: Il mio bollettino mega.
0: Questa è anche medico, Nicola. L'anca. E quindi avevano calcolato che se per rientrare il 20 settembre si doveva operare al massimo il primo. E invece i medici, con 4 giorni di anticipo, l'hanno operato. E quindi l'obiettivo è tornare proprio il 20 settembre in concerto con i Tool. Ha detto: non mi potrò muovere moltissimo, però comunque si è operato, quindi tanti tanti auguri.
1: Tanti auguri. Noi arriviamo alla pausa delle 8:30, torniamo tra poco, restate sintonizzati su Radio Rock.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
10: Let's get back to the rock.
0: State ascoltando
11: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
12: Summer Edition.
13: Le 8.34 di questo lunedì mattina, siamo Fuffa e Nicole e resteremo con voi fino alle 10. Ripartiamo dalla musica dei Creedence Clearwater Revival.

0: Quad Revival, Bad Moon Rising. Così apriamo le danze e torniamo alle 8:37. Stavamo parlando prima della pausa di Maynard James Keenan, che ha accusato problemi all'anca e quindi si deve rimettere in sesto il prima possibile, perché ha insomma una serie impegnativa.
1: Protesi all'anca.
0: Io ho una, io mio padre ho esperienza di due protesi all'anca e la riabilitazione è un po' lunga, insomma è un po'
1: no, però si è operato rognosa. In tempo per stare sul palco il 20 settembre. Mentre a proposito di acciacchi fisici, stanotte subito eliminato Djokovic in 5 set allo US Open, ha accusato problemi alla schiena, poi si è messo anche a piangere durante il lo US Open. Vuoi dire anche in questo caso, la schiena,
0: la schiena sotto
1: so, cacchi,
0: Morgan si sente pronto a fare la battaglia di Aura con Maynard James Keenan. Sì, sarebbe bello, a questo punto potrebbero sfidarsi a colpi d'anca.
1: Beh, se l'era presa coi tool,
0: sì,
1: e quindi un bel confronto di,
0: non è che
1: sarebbe stato
0: di lui, però quando qualcuno ha fatto un paragone, comunque poi c'è stato un piccolo così dissing sostenendo che insomma lui alla fine
1: che
0: gli
1: Blu Vertigo
0: in testa.
1: Mangiano in testa ai Tool.
0: Per quanto riguarda le battaglie di Aura, ci scrivono insomma Zoolander è diventato realtà, uno fa la magno, altro fa la tigre.
1: Sì, è vero.
0: Quello, però stavo cercando di pensare fuori onda, perché poi magari è facile insomma così prendere un po', sfottere un pochino le mode dei ragazzi più giovani. Stavo pensando quali mode adesso che andavano di moda quando noi eravamo adolescenti, ripensandoci
1: erano
0: ora,
1: ridicole.
0: Erano ridicole, ma non me ne veniva in mente nessuna.
1: E neanche a me.
0: Mi veniva in mente il linguaggio farfallino, che però tu non ricordi.
1: Io non parlavo spiegami il linguaggio farfallino.
0: Il linguaggio farfallino si usava specialmente da bambini per parlare con le proprie amiche senza farsi capire dall'interlocutore, e consisteva nell'aggiungere ad ogni vocale una
1: un
0: farfallino, perché è un fa, fo, fu.
1: Parlami.
0: Bofongio forno fo, fu, fu, fu, fu. Ed era così che si parla, io ancora lo maneggio.
1: Sì, ma poi è lonfo.
0: Però adesso non so se vi viene in mente a voi qualcosa, qualche moda di quando eravate adolescenti che adesso può essere considerata un po' sciocca.
1: Puoi lanciare la novità nel linguaggio farfallino?
0: E fecco. La fanno fuffi vivi.
1: La novità. Per carità. Brand new music right here. Brand new.

0: novità di Radio Free Alice. Se vi piace questa più delle altre, lo sapete, potete votarla sul nostro sito radiorock.it. Ho fallito nell'annunciarla con il linguaggio farfallino e questo rimarrà un'onta insopportabile.
1: Hai fallito.
0: È difficilissimo, novità.
1: Senti, nel frattempo, stanotte e stamattina sono ricominciati i conflitti, perché non si può mai stare tranquilli. Stanotte gli Stati Uniti hanno attaccato l'isola di Larak nello stretto di Hormuz, dove secondo loro c'erano dei posamine iraniani che stavano entrando in azione. Ha risposto l'Iran con attacchi alle basi americane in Giordania e negli Emirati Arabi, che dovrebbero essere stati intercettati, mentre nel Libano del Sud sono ricominciati gli attacchi israeliani proprio adesso. Chi si è schierato molto su questi temi è anche Alessandro Di Battista, che da venerdì sera è ricoverato a Cuba in condizioni complicate, così vengono definite. All'inizio era stato scritto che lui fosse svenuto, quindi per diverse ore non avesse perso conoscenza.
0: Dopo un forte mal di testa.
1: Allora, in realtà l'ha ricostruito il Fatto Quotidiano, perché lui a Cuba era per il Fatto Quotidiano per dei reportage nell'ambito del progetto La Polvere del Mondo. Provava questo mal di testa da diversi giorni. Lo aveva un po' sottovalutato, pensando fosse, che ne so, stress, i viaggi, eccetera. Venerdì a Santa Clara era molto molto forte, in più ha sentito una sorta di rallentamento, stanchezza, chiaramente è andato in ospedale e l'hanno ricoverato d'urgenza. Poi ha passato la notte lì, il sabato è stato spostato a La Habana, anche perché il centro di Santa Clara medico non è non era proprio il top di gamma, anche perché ricordiamo che a Cuba c'è un embargo in questo momento. Le disponibilità in generale non è che siano moltissime, quindi l'hanno trasportato a La Habana. Non avrebbe mai perso conoscenza, però la situazione è delicata. Ieri ha parlato con Tajani, riesce a scrivere un paio di post e di commenti, li ha fatti su Instagram. In particolare sono stati mandati due medici dal Gemelli lì per vedere se si può riportare in Italia con un aereo di Stato messo a disposizione dal Ministero della Difesa e degli esteri, che è una tecnica che in realtà si fa quando c'è una situazione particolare. Leggevo sul Fatto Quotidiano che lo stesso Di Battista sarebbe contrario al ponte aereo, esatto, ma non si può fare al momento perché la situazione resta complicata.
0: Quindi non è in grado comunque di sostenere un viaggio in questo momento, quindi vedremo se ci saranno aggiornamenti nelle prossime ore. C'era una richiesta musicale di Tony per quanto riguarda Bob Dylan, Like a Rolling Stone, e la ascoltiamo.

0: Tone, Bob Dylan alle 8.51. Qualche giorno fa mi è ricapitata una vecchia intervista di Quentin Tarantino che parlava proprio di Bob Dylan. Ed era divertente perché diceva di quando ha frequentato in passato Santa Monica in California una palestra che poi ha scoperto appartenere proprio a Bob Dylan.
1: Ah, era sua?
0: Sì, e lui si esercitava, cioè a box Tarantino. A un certo punto però ogni tanto compariva Bob Dylan e quindi diceva il mio istruttore... guardava e faceva, dai, fargli da sparring. E veniva accusato Tarantino di aver menato Bob Dylan. E lui diceva, no, è lui che picchiava me. Io dovevo solo prendere i pugni perché facevo sparring. E gli hanno chiesto, ma com'era alla fine Bob Dylan come boxer? La risposta è, non è un gran lottatore. Certo, sa come muoversi, ma ama la box. Questa è certo che è una definizione elegante de... Non è capace.
1: Cioè ti sconfigge accollandosi. Ovviamente dall'idea questo. Sta lì dopo un po' ti mette alla prova.
0: Anche
1: con la dialettica.
0: Anche il pavido istruttore che vede il boss Bob Dylan dice fagli da sparring. Vai, vai, c'è il capo. Mentre il pugile Ray Boom Boom Mancini era stato l'allenatore di Bob Dylan in passato. Pugile, professionista, eccetera. E diceva che ogni tanto pure lui ha fatto due scambi con i guantoni con Bob Dylan. E una volta lo ha preso sulla in faccia.
1: Però ecco, cioè, pensa che responsabilità. Cioè tu comunque fai del male.
0: Ho capito,
1: a Bob
0: però,
1: Dylan.
0: Scusa, Bob Dylan vuole fare la box senza prendere un cartone in faccia.
1: Adesso lo sto immaginando. Presente il trailer di Marcia Colano, Rocchio 47 che arriva lì ai pugni nelle
0: allora,
1: mani.
0: Allora, quindi Ray Mancini dice: eravamo sul ring, credo di avergli dato qualche colpo con il destro sulla testa. E lui mi ha fermato e ha detto: Ray, fai piano perché ho ancora qualche canzone qui in testa. Ok, però a questo punto allora, non fare fai prepugilistica.
1: Non so, fai capoeira e ti metti lì, comunque fai una ruota, ti metti lì a fare come Eddie in Tekken, che magari è più tranquillo, è più, so, meno truculento.
0: Ti ricordi il personaggio di Claudio Bisio, mi ricordo, che era Puddu.
1: Sì.
0: Il pugile che aveva paura di combattere. Era molto
1: io
0: divertente.
1: Nel dubbio lascerei stare, lo vedo molto delicato Bob Dylan, non ci combatterei. Per quanto riguarda le richieste musicali, ne arriva così una all'ultimo minuto. Marco ci scrive: ciao ragazzi, grazie della compagnia, ma se vi chiedessi un hot teacher, hot for teacher dei Van Halen, un po' di energia dopo il caffè, eccola qua.

0: Hot for Teacher Van Halen, spero sia stato meglio di un buon caffè che vi abbia dato l'energia sufficiente per affrontare questo lunedì mattina. E vi ricordo anche che Radio Rock potete ascoltarla, sì, ma anche guardarla sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, che è visibile in tutta Italia. Se cliccate sul pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV, potete guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più tra i tanti a vostra disposizione per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate.
1: Sai, ai tempi di Zeman si diceva 433 sbrocco per te.
0: Sì.
1: In questo caso dovete dire 833.
0: Esatto.
1: Sbrocco per te.
0: E con questo e con Zeman soprattutto sempre nel cuore arriviamo alla pausa delle 9 con i tre allegri ragazzi morti. Il mondo prima, torniamo tra poco.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.
1: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica, una specie in via di estinzione.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One.

0: 9:03 di lunedì 31 agosto, Radio Rock in diretta, Puffo e Nicole con voi, ci sono i Wolf Mother.
1: Radio Rock, back in time.

0: Be Cool, Evelyn, Nothing But Thieves. Questa è una novità che apre la terza ed ultima ora per quello che ci riguarda, Fuff e Nicole, il Rock Show Summer Edition, che andrà avanti tutta questa settimana ancora. Poi da lunedì tutto il palinsesto tornerà nello
1: diventerà
0: status quo.
1: Autumn Edition.
0: Esatto.
1: E poi per ogni stagione sarebbe bello,
0: Fall Winter Edition.
1: Esatto. Allora, c'è un suggerimento, Nicole?
0: Sì.
1: Ovvero dell'Agenzia Italiana sulla Cybersicurezza.
0: Perché ho diventato un gagà campano.
1: Allora, a quest'ora ho problemi a deglutire e mi soffoco. Non so che mi succede.
0: Preservati, perché adesso mi devi anche ti devi soffocare per
1: sentimentale
0: Jugend. Sentimentale
1: Jugend. No, allora, ti dicevo, c'era stato giorni fa un attacco hacker di origine sconosciuta nei confronti di 3 aeroporti britannici: Manchester, East Midlands, che sarebbe quello che serve Nottingham, Derby, Leicester, e quello londinese di Stansted, con 8 milioni di dati rubati. E ieri dalla nostra agenzia sulla cybersicurezza dite attenzione, perché potrebbero aver rubato anche i vostri dati se siete passati dai quei 3 aeroporti. Quindi il suggerimento è: se vi arriva una telefonata dall'estero sospetta, non rispondete.
0: Non rispondete.
1: Se vi arriva una mail con un link sospetto, non apritelo. Vabbè, il classico.
0: Cioè, il classico, ragazzi, il classico.
1: Però occhio, occhio, perché se siete passati di lì potrebbe aumentare il numero di tentativi di phishing.
0: E non è un phishing, invece, perché noi vogliamo regalarvi dei biglietti per sabato 19 settembre.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio Sentimentale Jugend. Dalle 18 quel giorno, diretta di Roma-Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. I biglietti sono in prevendita su exceedmoncroma.it, ma attenzione, perché Radio Rock vi regala un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno poi ricontattati dalla nostra redazione. Sabato 19 settembre Klimt 1918 Amor Release Party, concerto al Monk Roma, che si trova in via Giuseppe Mirri 35. È un evento Radio Rock.
0: Ed in attesa del concerto noi ci prepariamo con Aventine.

0: 118, questo è Aventin e ve lo ricordiamo, li troverete al Monk Live sabato 19 settembre.
1: Ormai io e Marco ci guardiamo,
0: sì,
1: e diciamo...
0: dite sentimentale Jugend, così senza motivo.
1: Così ci piace, tra noi ci piace farlo.
0: Voi gentiluomini, brandendo un buon caffè.
1: Esatto, ah, la tauromachia. Ah. Senti, allora... Un paio di notizie serie, una occupa l'apertura dei giornali, ovvero quello che è successo in Svizzera durante l'Aurer Rave, un evento techno annuale legalissimo che si tiene nel, appunto in Svizzera tra Zurigo e Basilea. A un certo punto alle 2 di notte tra sabato e domenica sono stati esplosi dei colpi ed è morta una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, che lavorava lì in Svizzera, e le autorità svizzere ancora non riescono a capire se sia stato terrorismo, se sia stato un episodio di criminalità oppure un folle. Ed è partita la caccia all'uomo, che ormai sta durando da 2 giorni, perché hanno trovato dei boccioli che sono per pistola o anche per fucili automatici, quindi bisogna capire se era uno, se fossero due, eccetera. La cosa inquietante anche è che all'inizio pensavano fossero fuochi d'artificio, sì. C'era anche un video ieri trasmesso dal TG della 7, in effetti sembrava davvero, perché poi
0: ovviamente mai te lo aspetti in una situazione del genere, non vai a pensare a qualcosa di irreparabile,
1: e invece hanno fatto fuoco, e quindi bisogna capire bene che cosa sia successo. È una tragedia. Mentre a livello musicale vero e proprio, Warner e Sony hanno depositato una causa il 28 agosto contro Anthropic, che è una delle società di intelligenza artificiale più importanti del mondo. Veniva definita un po'
0: quella etica
1: di intelligenza artificiale. La causa, si scopre, è che questione di diritti d'autore, ovvero non si sa quante migliaia di canzoni avrebbero prelevato illegalmente per allenarci il sistema di intelligenza artificiale. Quindi a me fa sempre sorridere questa cosa di tecnologia etica, non sì. Etica, lì si va più che altro, no? Perché era contro Trump, almeno hanno avuto le bisticce con Trump, automaticamente Anthropic era diventata
0: si
1: etica.
0: È posto, diciamo, sì, si è posto dall'altra parte della barricata, però ecco, etica fino in fondo non mi sentirei di definirlo.
1: Allora, qui si parla di decine di migliaia di dollari per canzone, parliamo di migliaia di canzone, quindi la causa potrebbe essere davvero di miliardi e miliardi. L'accusa è quella che dicevo io, ovvero aver sottratto illegalmente materiale coperto da copyright e averci allenato Claude, che è il sistema di intelligenza artificiale. Vedremo come andrà,
0: sono molto curiosa, anche perché che differenza c'è rispetto alle altre intelligenze artificiali che fanno lo stesso utilizzo dei brani?
1: Non lo so, questo
0: è un dubbio così che mi viene in testa. Andiamo avanti con i block party, banchetto.

0: Abbiamo parlato la settimana scorsa della vicenda Ontario, ovvero gli Stati Uniti hanno messo dazi, nuovi dazi al 50% al Canada, il Canada ha risposto con controdazi e sono successe delle cose, che il premier dell'Ontario è matto fracico, ovvero Doug Ford, ha cominciato a insultare Trump e due giorni fa ha messo un enorme cartello sul lago Ontario con scritto ora e sempre questo è il lago Ontario.
1: Io comunque adesso questa cosa di cioè di mancanza di postura proprio di postura politica, cioè che ormai è tutta una botta e risposta tipo asilo Mariuccia, mi fa impazzire.
0: Perché Trump ha firmato un decreto attuativo per il quale il lago Ontario, che è una provincia del Canada, si chiamerà Lago America. Ha fatto anche la gag con il pennarellone, eccetera, e quindi ha risposto con questo enorme cartello il premier dell'Ontario, ma non solo, perché Google Maps negli Stati Uniti ha cambiato il nome di Lago Ontario in Lago America, come aveva già fatto col Golfo del Messico. Se andate in Canada,
1: se Google subito non si...
0: Ma perché tu
1: adegua,
0: comunichi alla tua, dico un termine, anagrafe geografica, che hai cambiato nome al lago, quindi si adegua Google Maps per quel paese, mentre in Canada Google Maps ti dà Lago Ontario, all'estero ti dai due nomi su Google Maps. E altra cosa curiosa, che negli Stati Uniti pare che stiano di nuovo facendo approvvigionamento di carta igienica, perché i controdazi del Canada sono proprio sulla carta igienica, e quindi dicono dall'8 settembre costa tantissimo. E
1: quindi facciamo la corsa alla carta igienica.
0: Comunque tu, cioè, non ti piace questa cosa?
1: Cioè, non è che stiamo giocando a risico, eh? Cioè, comunque che tu ti svegli una mattina e dici, sai che c'è adesso che il mar Mediterraneo lo chiamiamo...
0: Che non dare idee! Non dare idee pericolosissime!
1: Non diamo idee. Però insomma mi sembra così un po' ridicolo anche che Google subito, pronti via, risponda immediatamente affrettandosi a cambiare i nomi.
0: Vabbè, però se ti dico qui abbiamo cambiato per legge il nome,
1: ma poi dall'Ontario rispondono appunto a tono più o meno. Cioè, mi sembra sempre tutto, comunque il tenore del dibattito mi sembra sempre molto misero, molto terra terra. Ma vabbè, andiamo avanti, arriviamo alla pausa delle 9:30 con Italia 90, Tales from Beyond. Torniamo fra poco.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: mi fa tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Stai ascoltando
0: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Summer Edition on Radio
7: Rock. Le 9.34, entriamo nell'ultima fase del Rock Show Summer Edition. Fuffo e Nicole, poi alle 10 passeranno il testimone a Gagarin, Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà, che vi terranno compagnia per le successive 3 ore. E ripartiamo dalla musica degli Who con My Generation.
0: Radio Rock, back in time.

0: Happens Twice. Così torniamo in diretta, quasi in chiusura di queste tre ore del Rock Show Summer Edition. Se vi piace questa novità, potete votarla sul nostro sito radiorock.it.
1: A te piace variare gusti del gelato, Nicole?
0: No, io sono abitudinaria a morire. Quando becco quei tre gusti che mi piacciono, li porto avanti fino alla morte.
1: Sei conservatrice,
0: sì,
1: in questo.
0: Esattamente.
1: Allora, perché da qualche giorno gira una notizia riguardante Snoop Dogg, il rapper americano, che ha aperto ormai qualche anno fa un'azienda che fa gelato e si chiama Dr. Bombay. E ha aperto le candidature a scrivere pubblica, $10,000 al mese per assaggiare gelato.
0: Ragazzi, eccoci. Siamo pronti.
1: Eccoci.
0: Siamo pronti, direi che ho anche un curriculum in tutto rispetto.
1: Allora, International Ice Cream Taster, questo è il ruolo ufficiale, sono 3 mesi, quindi $30,000. Devi stare a disposizione.
0: Scusa, aspetta, $30,000 per 3 mesi?
1: Sono $10,000 al mese. Ti vanno bene?
0: Beh,
1: hai richieste
0: non lo so.
1: Poesose? Allora, in realtà, come al solito, non è che devi solo assaggiare il gelato. Però sì, il compito principale consiste nel diventare, come recita l'annuncio, gli occhi, le orecchie, le papille gustative di Snoop Dogg.
0: Che pure, attenzione, guardate, divento quello che vuoi.
1: Attenzione. Non c'è però quello alla marijuana, che è tra le cose più
0: ricercate,
1: predilette da Snoop Dogg. Devi provare gelati, intercettare gusti e tendenze gastronomiche, individuare combinazioni insolite, viaggiare per il mondo, ne so, c'è sta il gelato al tech.
0: Ma scusa, proponiamo una candidatura, chi meglio di un italiano può proporsi?
1: Hai il passaporto regolare?
0: No.
1: Sì.
0: No.
1: C'è passaporto.
0: Ma vabbè, quello è scaduto, cioè, da un
1: cavolo.
0: Po'. E con la rapidità,
1: quindi
0: con le si possono dare scattato.
1: Cioè la prima mi sembrava
0: con la rapidità con cui allora, si riescono a fare i passaporti, i documenti qui in Italia, è scaduto.
1: Sapere l'inglese?
0: Non lo so.
1: Sì, e disponibilità a viaggiare per la Polonia, che ti richiedono.
0: Vabbè, per 30.000 euro va benissimo.
1: Allora, capire cosa sta per diventare virale prima che lo diventi e fare dei contenuti sui social, però diciamo di fondo devi trovare dei gusti particolari per poi metterli sul mercato.
0: Già dai, gusto cozze e fantasia.
1: Cosa? Ti dirò, gelato al gusto sauté di cozze nessuno l'ha ancora fatto. Tra poco ti dico di più, dai.
0: Tra poco mi dici di più, prima è Kings of Convenience.

0: parlando di Snoop Dogg e della sua ricerca per una figura professionale molto specifica, ovvero di assaggiatore, ma anche creatore, perché sennò è clickbait, creatore di gelati. Io però quello che il consiglio che mi sentirei di dare gratis, gratuitamente a Snoop Dogg è il seguente: non giocare a fare Dio con i gusti, rimani nel semplice, non cominciamo con i gusti pera, mestizia e Alice del Cantabrico, perché andiamo sui
1: gusti. Però, aspetta. Pera, mestizia, Alice del Cantabrico.
0: Sì,
1: questi not too bad.
0: Sì, pecorino e capite, burrata. Cerchiamo di fare cose semplici, zabbaglioni, gusti quelli classici, proprio della tradizione del gelato. Quindi quello mi sentirei di dire mentre Fufo sta morendo. Direi che possiamo dire
1: dammene due di gusti.
0: Mi fai il Malaga, mi riporti in auge Malaga.
1: Allora
0: Malaga.
1: Proponete gusti per Snoop Dogg. Malaga sa
0: Malaga,
1: proprio di
0: Malaga
1: altro
0: sa di
1: tempo.
0: Malaga sa di
1: che
0: anni
1: c'era
0: 80.
1: Dentro il Malaga?
0: Malaga c'era, è una sorta di zabaglione un po' più alcolico con marsala e l'uvetta, che per molti possono storcere il naso. Io vi capisco, vi vedo che storcete il naso, però ecco, è un gusto che io riporterei in auge.
1: Allora, tra l'altro ha fatto questo video pure divertente in cui racconta la storia del papà che dice è cresciuto in una fattoria lattiero casearia del Mississippi dove il gelato veniva mantecato a mano. Non è mai vero, ma proprio mai vero. Leggo qui che il padre era un veterano del Vietnam che ha fatto il postino e il cantante, quindi il cantante, vabbè, era per ammantare un po' quindi tradizione di famiglia.
0: Tradizione.
1: Lui nel 2023 aveva lanciato dei gusti abbastanza strani, adesso ha aperto i punti vendita ufficiali, quindi la gelateria di Snoop Dogg. Dice: come mi è venuta l'idea? Perché al supermercato finivo sempre per comprare due o tre gusti diversi e poi li mischiavo per farci il gelato. A questo punto faccio proprio la gelateria.
0: Ah, perché lui si improvvisava comunque, come si chiama, il maître gelatier, che si metteva lì a mischiare i gusti.
1: Capala, vedi, Snoop Dogg.
0: Le prendeva vaniglia e lì amare, c'è un variegato tutto su.
1: Secondo la panna te la fa pagare.
0: Sì, guarda, la panna te la fa pagare a peso d'oro la panna Snoop. No, ecco, Snoop, vuoi fare un favore al consumatore? La panna gratuita, come fanno in molte parti qui d'Italia, che è un cadeau. Andiamo avanti con la musica, Primal Scream, e poi saluti.

0: and On Up i Primal Scream. Fino ad ora non era ancora giunto il momento dell'epifania, tanto caro in questo mese di agosto, perché
1: che
0: ogni
1: è il tuo
0: puntata c'è un momento dell'epifania. E questa storia di Snoop Dogg e il suo gelato mi ha fatto venire in mente
1: Snoop Dogg. Che rende ancora
0: sì.
1: di più.
0: Mi ha fatto venire in mente la macchina del gelato che veniva pubblicizzata da Fabrizio Bracconeri.
1: E parliamo di che anni?
0: Parliamo degli anni, fine anni 80, inizio anni 90.
1: I rampanti anni 80.
0: Il gelato veniva una monnezza fondamentalmente, ma io ci credevo tantissimo, perché dovevi girare, metterci delle polverine della Cameo, se non erro, e ingredienti casuali, girare la manovella e sperare di ottenere il gelato. Ma la pubblicità era bellissima, non te la puoi ricordare perché sei molto giovane, ma era viva la macchina del gelato.
1: Sai, in tre minuti. Di non essere nato prima, sai.
0: Che prelibato. E forse Snoop questo faceva, però come dice Marco, li mischiava i gusti di gelato, forse perché era la fame chimica di Snoop che ti porta a volte a fare degli esperimenti culinari.
1: Tra l'altro è in cantiere anche un biopic su Snoop Dogg.
0: Ah, pensavo su Fabrizio Bracconeri e sulla triste storia della macchina del gelato.
1: La Universal ha annunciato anche la data d'uscita, che è il 6 agosto 2027, e non so se stanno cercando l'attore principale per fare Snoop Dogg, però ve lo segnaliamo, siamo avanti. Vabbè, lui fa una vita che definire rilassante è poco. L'abbiamo visto inviato alle Olimpiadi, ovunque andasse, no?
0: Era stato anche alle Olimpiadi l'anno scorso, si è divertito come un matto, cioè il Tedoforo, aveva anche incontrato Albano, se non erro.
1: Vabbè che Albano lo incontri, cioè non c'è una persona che non incontra Albano.
0: Cioè, la cosa più, è la cosa più facile del mondo incontrare Albano. Io una volta l'ho incontrato da Auchan, questo è un racconto meraviglioso che vi riservo per un altro giorno, non voglio essere...
1: Sai che c'è anche Albano che dice la stessa cosa,
0: sì,
1: quel giorno in cui incontrai il colpellone da Auchan.
0: L'avevano messo su un trono, a un certo punto vedo una grande concitazione, mi chiedo, oibò, perché c'è questa concitazione? Perché c'era Albano su una stanza, l'avevano messo per pubblicizzare il suo vino, un rosso, un primitivo di Manduria. Ma ragazzi, con questo direi che siamo giunti opportunamente al momento dei saluti. Noi vi lasciamo in ottima compagnia perché stanno arrivando Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà con Gagari. Vi rinnoviamo l'appuntamento per domani mattina, Nicole Fuff Rock Show. Sto prendendo tempo.
1: Ah, devo parlare io? Ah, Rock Show Summer Edition.
0: Summer Edition dalle 7.
1: Incantato dalla tua voce. Ciao ragazzi,
0: ciao.
2: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Gagarin, mi ricevi?
8: Forte e chiaro.
7: Accensione motori.
8: 3, 2, 1. Decollo.
7: Questo è Gagarin
9: on Radio Rock.
10: E buongiorno, bentrovati, ultimo giorno di agosto, siete in compagnia di Gagarin che vi terrà compagnia naturalmente fino alle 13 come ogni giorno.
11: Ultimo giorno di agosto, ma per tanti anche il primo giorno di ritorno dalle vacanze. Si ritorna al lavoro per tanti, no? È tornato un po' di traffico.
10: Ma non per troppi,
11: in
10: alcuni
11: giro.
10: Non sono mai partiti.
11: No, alcuni non sono mai partiti, altri faranno le vacanze magari in altri periodi di settembre, visto che ormai fanno 45 gradi anche a settembre. Non parleremo però di meteo.
10: No,
11: oggi
10: vogliamo parlare del fatto che io e Marco questo weekend abbiamo fatto il matinè di Cosmo alle 7 di mattina all'auditorium Parco della Musica, con un Marco
11: cose...
10: veramente. Non era neanche andato a dormire, pensate,
11: no.
10: Aveva paura di non svegliarsi presto. Quindi ha fatto tutta una tirata dal sabato sera. Guarda, una persona nuova.
11: Tu me l'hai proposto di andare al mattino di Cosmo. Io ho pensato, vabbè, fare una cosa di mattina sarà a mezzogiorno. Alle 11, alle 7 di mattina.
10: Non contento, Marco è tornato anche ieri sera a Spin Time, dove c'era Cosmo che metteva musica.
11: Sì, certo.
10: Concerto di Mazza. Marco, guarda,
11: anzi,
10: questo
11: peccato
10: weekend...
11: che stamattina non abbia fatto niente Cosmo. Se no l'avrei seguito.
10: Ma secondo me qualcosa farà. Adesso lo chiamiamo
9: Radio Rock.

0: alta rotazione di Radio Rock e naturalmente potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it.
1: Ci scrivono al 3899 106 600: bellissimo il mattinè di Cosmo, c'eravamo anche noi ma Marco non lo abbiamo visto, perché avete visto in maniera distratta.

0: ero proprio
1: ma,
0: là.
1: Ma non andava, Marco. Stavo scherzando. Io ci sono stata davvero e mandavo i video a Marco. Guardate, ragazzi, guardate. Stavo
0: a dormire, però. Ho capito. Alle 7 di mattina di domenica.
1: Niente, non mi ha neanche risposto.
0: Ma no, ma alle 7 di domenica The mattina.
1: Ghosting, ghosting totale. No, no. Ditemi voi cosa devo fare con questo Marco Muscarà.

0: l'omini coi puntini. Poi tra poco ascolteremo anche Jimi Hendrix, che ci scrivono: il 31 agosto del 1970 alle 2 del mattino suona Jimi Hendrix all'isola di Wight e morirà solo 18 giorni dopo. Voleva ascoltare qualcosa il nostro ascoltatore e naturalmente ti accontentiamo solo per oggi.
1: A proposito di isole, quanti di voi sono andati in vacanza su un'isola? Quanti di voi sono andati in vacanza? Non tantissimi, ho visto che una percentuale insomma molto elevata di italiani ha fatto le ferie quest'anno a casa, perché insomma, o comunque godendosi solo qualche giorno di vacanza e gli altri di meritato riposo, ma solo riposo, vista la situazione economica. Magari più avanti ne parliamo, perché poi ci sono notizie anche sui costi della spesa, dei prodotti che sono aumentati di più, che mi hanno stupito molto. Ma riguardo al rientro dalle ferie, mettiamola così, quindi sia che siete partiti per andare in vacanza, sia che siete rimasti a casa, leggevo che gli italiani, un italiano su due ha ansia da ritorno al lavoro. Oggi per tanti, per alcuni altri anche la settimana prossima, è un giorno di ritorno tendenzialmente al lavoro, anche perché molte aziende chiudono per il mese di agosto e riaprono proprio con settembre. Il 45% dei lavoratori italiani ha ansia da ritorno, solo il 17% si sente appunto rigenerato dai giorni di vacanza. Devo dire che però ce la passiamo bene, perché nelle altre nazioni europee c'è molta più ansia da rientro. Regno Unito 78%, Francia 64%, Spagna 63%, per citare solo qualche altro paese. Ma la cosa curiosa è che la gente, gli italiani, hanno ansia da ritorno al lavoro, però quest'ansia c'è soltanto se i colleghi sono al lavoro, perché se torni mentre tutti sono in ferie sei più rilassato. È vero, bisogna dire che tornare comunque,
0: ma non andarci proprio ad agosto è una buona idea.
1: Lo so,
0: solo
1: lo
0: che
1: so.
0: Abbiamo parlato molto spesso di questa cosa, purtroppo siamo legati a delle tradizioni che sembra che agosto bisogna andare per forza in vacanza, e spesso è difficile trovare anche un solo negozio aperto.
1: No, ma posso dire, poi le aziende soprattutto chiudono tendenzialmente, poi mi fanno molto ridere, perché se tu cerchi, che so, devi fare dei lavori, no? Parli con l'azienda, ah no, adesso agosto è tutto chiuso. Poi vai a settembre e dicono: ah no, adesso a settembre abbiamo appena riaperto, aspetta, dobbiamo sentirci per ottobre, novembre. Da novembre comincia a dire: ah mo c'è Natale, se ne riparla a gennaio.
0: No, comunque io voglio darvi un consiglio: il prossimo anno, o se siete ancora in tempo, c'è in Spagna, alle Canarie, un posto dove, non so se avete sentito, per prenotare serve praticamente una delle cose che non facciamo più da anni, ovvero scrivere una lettera con carta e penna, imbustarla, spedirla, e poi tu riesci ad avere la risposta solo tramite posta.
1: Sì.
0: L'hotel si chiama l'Elevador ed è un rifugio praticamente arroccato su una scogliera vulcanica a El Hierro, la più piccola e meno visitata forse delle isole Canarie, ed è un progetto che ha trasformato una stazione di pompaggio dell'acqua vecchia di 70 anni in un luogo di contemplazione, perché non solo tu praticamente lì non hai wifi, cioè lì non hai nulla, non ci sono comfort da viaggio di lusso, cioè non c'è la televisione e puoi solamente contemplare il paesaggio, va bene?
1: Ne parliamo.
0: Il suono dell'Atlantico, lo scorrere del tempo.
1: Ne parliamo poi di questa cosa, se ti va, perché effettivamente anch'io sono andato in vacanza in un posto dove apposta l'ho scelto dicendo: oh che bello, non c'è il wifi in camera.
0: Sì, ma già sei tornato a quello che facevi
1: ma
0: prima.
1: Ma assolutamente
0: dai,
1: sì.
0: È tornato che si era messo tutta una schermata del cellulare.
1: No, l'ho dovevi pagare.
0: Che comunque non era, diciamo...
1: no, dovevi pagare.
0: Non era invitante, non c'erano le app, c'erano solo scritte, non si leggevano bene. No, aveva trasformato le app.
1: Era bello, ecco. Era bello, ho fatto la prova di...
0: Poi dopo due giorni stava di nuovo fisso sul cellulare. Cellulare come tutti noi, quindi
1: l'ha rimessa, perché 20 euro al mese mi costava quell'applicazione.
0: Hai capito?
1: Troppo caro. No, preferisco la droga da cellulare, guarda, la dopamina.

0: Mix come da vostra proposta 3899 106 e 600.
1: Allora, stavo vedendo le previsioni per i prossimi giorni per quanto riguarda appunto il meteo. Parlavamo del caldo e noi ci fidiamo soltanto di chi, Tatiana?
0: Dei generali.
1: Dei generali.
0: Sono tornati
1: dei
0: a
1: generali.
0: Lavorare perché sono stati in sciopero adesso.
1: No, che sciopero? I generali non fanno mai sciopero.
0: No.
1: Poi so che tu insomma segui soprattutto un generale a cui sei molto affezionata e che insomma no, è recentemente sceso in campo per far politica. No, vedo che nei prossimi giorni caldissimo, bel tempo e caldo su tutta Italia. Va, basta, la chiudiamo così la questione. Continua questa ondata di calore. Poi si parla molto del fatto che è aumentata, se non sbaglio, al 70% la possibilità che El Niño, questo fenomeno che si crea nell'oceano per l'appunto e che condiziona il meteo e in tutto il mondo, ma soprattutto in America e in Europa, potrebbe insomma essere il più forte di sempre. A proposito di oceano, l'hanno già accennato Fuffo e Nicola. Hai visto che Donald Trump ha cambiato?
0: No, no, guarda, non voglio sapere. I canadesi sono incazzatissimi e hanno scritto.
1: Sì, hanno scritto. Allora, perché Donald Trump ha voluto chiamare, rinominare il lago Ontario.
0: Ma come gli viene in mente?
1: Lago,
0: cioè,
1: America.
0: Come gli viene in mente?
1: Allora, ha voluto cambiare il nome in Lago America. Google Maps ha cambiato effettivamente in ottemperanza a quanto ha detto Donald Trump il nome in Lake America. E
0: sì,
1: ha detto Donald Trump: adesso abbiamo un golfo, che è il Golfo del Messico, che l'ha chiamato Golfo d'America. Un lago. Sto pensando a un oceano. Ora, gli oceani sono tre: Atlantico, Pacifico e Indiano. Non so quale voglia prendersi dei tre. Immagino non l'Indiano. Quindi ora Atlantico e il Pacifico.
0: Vabbè,
1: vorrei chiamarlo. Mi piace però questa cosa di,
0: ma dai,
1: di ribattezzare
0: su, una cosa
1: le cose a caso.
0: Io,
1: delle quali non frega niente il resto del mondo. Cioè, lui cambia i nomi delle cose, sì, che però nel resto del mondo non ha effetto quello che, come se avesse effetto per tutti, no? Come se tutti dicessero: ah, è arrivato Donald Trump e allora cambiamo il nome di qualsiasi cosa.
0: No, io invece vorrei ascoltare qualcosa di Rodrigo e Gabriella e prendo l'occasione, visto che erano anche nella colonna sonora, forse non con questo brano ma con qualcos'altro, di Breaking Bad, per ricordarvi che il 7 settembre ho visto che ci sarà il Breaking Bad Day nel cinema e quindi sarà proiettato l'iconico episodio Face Off nelle sale per celebrare appunto questo che è il finale della quarta stagione,
1: sì,
0: per festeggiare il compleanno di Walter White. Bella iniziativa, no?
1: Bella iniziativa. Sarebbe stato anche da proiettare la prima bellissima puntata di Breaking Bad.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
10: Stai ascoltando Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio
11: Rock. E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Prodigy. Radio

0: un'altra rotazione di Radio Rock. Se volete votare questo singolo potete farlo ovviamente sul sito radiorock.it.
1: Allora Tati, stiamo parlando sempre un pochino di questa estate, di quelle che sono state un po' le tendenze, le abitudini, no? Perché ci danno un po' l'idea di come sta evolvendo anche la nostra società, come stiamo evolvendo noi come persone, ma soprattutto, ripeto, insomma, come collettività. Dicevamo che tanta gente non è partita per andare in vacanza, ce lo scrivono anche via messaggio al 3899 106 600. Per esempio qualcuno scriveva: quest'anno Roma è stata veramente stracolma di romani che non sono partiti, qualche negozio completamente chiuso ma comunque strapieno di gente, insomma, che è rimasta a Roma. Ce lo scrivono anche da altre città. Sì, poi secondo me un po' è stato tutto meno evidente dal fatto che per via di queste ondate di caldo tanta gente stava chiusa dentro casa, una sorta di lockdown per via del caldo, e quindi magari tanta gente non si vedeva in giro ma rimaneva comunque a casa. Ma quando partiamo abbiamo comunque delle abitudini diverse, e leggevo che se andiamo a contare il numero di scontrini battuti quest'anno dai ristoranti, dalle trattorie, i bar eccetera, non è diminuito, anzi è aumentato, ma il prezzo totale di spesa invece è diminuito. Quindi la gente semplicemente andava a mangiare fuori e mangiava di meno. Vedevo lo sfogo su Open, il quotidiano online di Enrico Mentana, in cui una ristoratrice per esempio si lamentava dicendo: ci sentiamo più bar ormai che ristorante, nel senso che magari la gente viene qua, si prende due calici di vino e un tagliere a metà, e dice alla fine diventa complicato per noi ristoratori, però capisco anche la gente che comunque non si può permettere più di tanto e quindi dice sì, andiamo a mangiare, ma effettivamente non c'è più nessuno che va. Quanta gente conoscete che va a mangiare fuori e si mangia antipasto, primo, secondo, contorno,
0: no, lo fai,
1: dolce.
0: Ma in quei posti tipo trattorie che costano tipo poco.
1: Esattamente, raramente insomma lo va a fare nei ristoranti, e quindi si lamentano i ristoratori, posso capire. È anche vero che uno deve fare anche i conti su quelle che sono le esigenze quando va a mangiare fuori.
0: Esatto. Allora, tra le nostre, ovviamente oggi, tra i nostri anniversari, no? C'è il compleanno di Eve Morrison, che nasceva appunto a Belfast nel 1945. E a discapito dei suoi album più insomma famosi, Astral Weeks e Moondance, vorrei recuperare un album del 1972, perché sembrava che Van Morrison solista aveva detto tutto con quei due album appunto, e poi invece esce questo lavoro, Saint Dominic's Preview, che insomma è un disco anche importante, venne ripreso anche da altri, alcuni brani furono poi coverizzati. E quel disco si aprì.

0: Buon compleanno. Allora, arrivano i messaggi. Buongiorno Gagarin, ho visto la serie Breaking Bad, ne parlavamo prima, completa per 6 volte in qualsiasi lingua italiana, ammazza, inglese, spagnolo. Ho ascoltato la raccolta canzoni dell'intera serie per 6 anni, ma non ricordo questo brano. No, Rodriguez e Gabriela sono presenti, se non sbaglio, proprio nel con Tamakun nell'episodio pilota, proprio, forse la prima canzone che si sente di Breaking Bad. Non vorrei sbagliare. Poi ancora ci scrivono: buongiorno, ormai se vai in pizzeria e prendi una coca, un supplì, una pizza, un po' d'acqua, un limoncello, non paghi meno di 30 euro. Ma è tantino, so, solo per me? Non è che chiaramente si va meno spesso fuori, e quando vai fuori magari rinunci, che ne so, al limoncello dopo o al caffè. Poi bisognerebbe fare un discorso molto ampio. Io, grande amante del caffè, Tatiana, lo sai, ne prendo tantissimi, troppi, sì, probabilmente.
1: Poi, ma ragazzi, guarda, cioè, vabbè.
0: No, non ne parliamo.
1: Ormai, ma prende anche il caffè molto dolce.
0: No,
1: è
0: dolce, dolce normale. Sì,
1: pazzito, Marco. Perché...
0: Però vogliamo dire che il caffè al ristorante è spesso è di qualità infima. Quello che c'è, te lo fanno pagare un sacco di soldi, è di qualità scadente.
1: Ma infatti,
0: scadente,
1: Marco,
0: lo fanno
1: di solito
0: male,
1: ci si sposta, sei tu che non fai mai after.
0: Non lo so.
1: Neanche
0: non
1: per
0: lo
1: il
0: so.
1: Caffè.
0: Mio marito ha avuto l'impressione che fosse Muscarà a cantare taratata taratata dell'intro di Van Morrison. No, non ero io, va bene.
1: Sembrava, però, è vero.
0: C'è chi ci scrive: chiusa a casa da marzo per via di un intervento al ginocchio, le ferie me le faccio a gennaio in Nicaragua. Beh, bello.
1: Bello.
0: Che c'è di bello in Nicaragua da vedere? Tante cose.
1: Bello. Parliamo della reunion invece dei CSI, che ripartono da Montesole e 25 anni dopo ripartono dal luogo più simbolico, laddove si era chiuso il cerchio il 29 giugno 2001, quando Giovanni Lindo Ferretti, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli, Giorgio Canali, senza Massimo Zamboni, si erano ritrovati per una serata in memoria di Giuseppe Dossetti. E insomma, riprendono da lì, e stavolta c'è anche Zamboni. E la scaletta, ho visto la scaletta,
0: sì,
1: del concerto. Hanno cominciato con Noi non ci saremo, Francesco Guccini, questa l'intro. E invece il secondo

0: te perché ci chiedevano se c'è la data romana, non c'è, loro sono stati come detto Montesole Festival Lupo il 28 e il 29 agosto, stasera saranno a Villa Franca, ma sono tutte date che sono andate sold out. Le prossime date saranno il 2 settembre a Fasano, il 4 settembre a Spello, che forse è la data più vicina da Roma che vi posso consigliare, sì, perché è in provincia di Perugia, poi saranno l'8 settembre ad Alba e il 12 settembre a Catania, sotto il vulcano Fest.
1: Bene, bene, bene, bene. Catania vicino all'Etna. Bravi, bravi. Non fanno grandissime città, insomma, a parte Catania forse.
0: Vabbè, però continueranno, secondo
1: continueranno
0: me.
1: Sì, probabilmente, insomma, sarà questo. Stavamo parlando fuori onda, Tati, chiaramente di Breaking Bad, però so che tu non puoi resistere dal parlare di un argomento che, insomma, so che ti sta toccando tantissimo negli ultimi giorni, perché è ritornata la Serie A già da una settimana, seconda giornata di Serie A. Sappiate che tra poco vi parliamo anche degli eventi, insomma, importanti che riguardano per l'appunto i prossimi eventi di Radio Rock, tra cui Klimt. Tra poco, magari, se restate in collegamento, vi regaliamo anche un biglietto, Klimt 1918. Ma a tal proposito volevo dirvi che Tatiana ha insistito per poter proiettare prima la partita della Roma. Lei ha detto: io non vengo a vedere il concerto se non mi proiettate la partita,
0: certo,
1: della Roma. Roma che giocherà, Tatiana, se ti interessa, questa sera alle 18:30.
0: Comunque Marco sta veramente entusiasta della Roma, io spero, insomma, che faccia i suoi numeri, ecco.
1: No, si parla comunque
0: questa stagione.
1: Allora, io posso svelarti la verità. Io giovedì sera l'asta del fantacalcio e non, ecco, so nulla. Cioè non conosco la metà dei almeno la metà dei giocatori che giocherà in Serie A. Mi servirebbe infatti qualcuno che mi faccia un rapido corso, se c'è, è disponibile a farmi ripetizioni di fantacalcio.
0: Ma com'è possibile?
1: Magari un paio d'ore, insomma, 20, quanto si paga ripetizioni di fantacalcio? 20 euro l'ora, quanto si può pagare come cosa? Io sono disposto a pagare per avere informazioni riguardo giocatori da acquistare. Comunque, giornata di campionato che ha visto la sconfitta del Napoli ad opera del Como. Napoli che ha perso in casa, la Juventus ha vinto, il Milan ha vinto, il Frosinone ha battuto 3-0 la Fiorentina a Firenze, Fiorentina che ha iniziato malissimo il campionato, anche l'Inter ha vinto di misura contro il Cagliari. Oggi appunto Lecce-Roma alle 18:30, Atalanta-Bologna alle 20:45.
0: Allora, invece io voglio farti ascoltare un brano novità, perché tu sai che si stanno preparando con un album di cover, tributo collettivo dedicato al cantante autore dei Pox. E c'è questa cover di U2, di sì. Yeah, che hanno pubblicato. Un brano appunto del 1988 che vorrei ascoltare insieme a tutti voi. Sei pronto?
1: Sono prontissimo.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Stai ascoltando Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale. On Radio Rock.
5: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle 13. Arrivano My Chemical Romance e poi Greta Van Fleet per le novità.
1: Radio Rock. Back in time.

0: 11:11, l'universo sta lavorando per il vostro settembre, per il vostro rientro, e intanto noi parliamo di copertine di album. Abbiamo cominciato queste nuove rubriche in cui parliamo dei colori solitamente. Oggi invece vogliamo prendere una classifica che è stata stilata da un magazine di settore, Ultimate Classic Rock, che ha stilato la lista di 65 copertine di album migliori di tutti i tempi.
1: Esattamente.
0: Perché sapete che a volte un'immagine vale più di mille parole.
1: A volte sono immagini molto semplici, ora senza fare riferimenti perché non spoileriamo, il vostro compito sarà quello di provare a indovinare
0: quali copertine ci sono in questo elenco. Mi raccomando, sono copertine che abbracciano 5 decenni.
1: Esattamente, l'obiettivo è proprio questo, cioè di scoprire quali copertine sono più particolari. A volte sono delle copertine estremamente semplici, estremamente scarne, altre volte sono delle copertine con delle idee dietro e disegni molto più complessi, immagini molto più complesse.
0: Esatto, ci sono artisti che hanno usato le copertine dei loro album per, diciamo, ridefinire la propria immagine, come ha fatto per esempio David Bowie. Ci sono i Joy Division che l'hanno utilizzate per imprimere un'estetica che ancora dura fino ad oggi, e ci sono gruppi, artisti che l'hanno utilizzate per divertire, per divertirsi, no?
1: Guarda, faccio un esempio, facciamo così, vi spoilerò due posizioni solo per darvi un'idea di quella che può essere a volte, come può essere diverso. Stessa band prendo. All'ottavo posto in questa classifica c'è Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles, che è una copertina estremamente complessa, no? Rappresenta 57 dai. Fotografie tutte insieme, eccetera, quindi è molto articolata. Molti personaggi. Nella stessa classifica però, un po' più indietro, al 16° posto, ci sono sempre i Beatles col White Album, che è
0: completamente
1: bianco, con la scritta

0: The Beatles, quindi vi fa capire come a volte anche in un qualcosa di forse più che minimalista, stiamo proprio nell'assoluto niente quasi, però in quel pochissimo si trova magari, no? Un qualcosa che comunque colpisce nell'assenza, e quindi anche quello può essere importante.
1: Esatto.
0: 3899-106-600, il gioco è questo: se indovinate gli album che sono in questa classifica, vi mettiamo qualcosa proprio da quell'album. Vediamo se indovinate, insomma, le copertine migliori.
1: Allora, io vorrei cominciare intanto per dirvi da Johnny Cash, che è l'ultima posizione, perché a me piacciono gli ultimi, lo sapete.
0: Sì.
1: In generale, questo è uno, insomma, uno di quei dischi anche un po' scarni, no? Che c'è questa foto in bianco e nero di Johnny Cash con un volto stanco, di Johnny Cash ritratto di profilo, con quello che è stato l'ultimo album pubblicato dall'artista prima della sua morte nel 2003. Quindi devo dire che questa copertina incarna un po' quello che poi è successo, no? E c'era ovviamente

0: way.
1: Johnny Cash, appunto, tra le copertine migliori di questa classifica stilata da Ultimate Classic Rock, che dovete indovinare, sono 65, 3899, 106, 600. Marco diceva che sembra un Caravaggio la copertina di questo,
2: sembra uscire
1: di questo
2: proprio
1: album.
2: Da, sembra aver strappato la luce dall'ombra, veramente molto molto molto bella.
1: E a proposito di copertine di Caravaggio, di artisti, vi vogliamo regalare un biglietto per un concerto di dei grandi artisti che si chiamano Klimt 1918, fra l'altro biglietti che in questo momento sono in early bird, li pagate solo 10 euro, quindi se non vincete comprateli immediatamente, però provate a vincerli al 3899 106 600.
3: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Ma per quando sono questi biglietti? Sabato 19 settembre Radio Rock presenta, come diceva Tatiana, Klimt 1918 in concerto. Dove? Monk Roma, la formazione italiana tra le più importanti in ambito showgaze e post rock, torna dal vivo per presentare il nuovo album. Si chiama Amor, è uscito da pochissimo, lo scorso giugno, e è arrivato a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend, che era il precedente. Tra l'altro, per imposizione di Tatiana Fabrizio, alle 18, prima del concerto, diretta di Roma Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. I biglietti li trovate in prevendita su Xid e monkroma.it. Radio Rock vi regalo un ingresso, mandate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 600. Vince solo il più veloce, che sarà ricontattato sabato 19 settembre al Monk Roma, Klimt 1918.

0: 118, un live spaziale, ve lo prometto. E dunque stiamo parlando delle 65 migliori copertine, dovete indovinare quali sono incluse in questo elenco curato dalla redazione di Ultimate Classic Rock. Indovinano il 57esimo posto, dove troviamo?
1: Troviamo Smashing Pumpkins con Melancholy and Infinite Sadness.
0: Comunque state indovinando tutte le ultime posizioni.
1: Bravi,
0: nessuno
1: intanto
0: che indovina le prime.
1: Bravi intanto però, tra l'altro insomma copertina particolarissima in cui si vede questa donna antica che esce un pochino da una stella, tra l'altro ad opera di John Craig, un illustratore del Wisconsin. La cosa particolare è che in realtà fu proprio Billy Corgan a fare gli schizzi per Craig, ma non si incontrarono mai di persona e quindi si scambiavano le idee via fax.
0: Cioè, ah, vedi?
1: Gli schizzi mandava via fax, lui riceveva il fax, creava un'impostazione grafica e poi la mandava ancora via fax di nuovo, insomma, con cose particolari. Tra l'altro Craig realizzò anche le illustrazioni che compaiono anche all'interno dell'album. Ci sono animali che fumano la pipa, corpi celesti appunto con volti, paesaggi onirici molto molto particolari, il tutto con questa attitudine un po' antica.
0: Bravi, bravi, una l'avete indovinata. Arriva Tonight, Tonight.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
5: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Radio Rock presents
8: Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
2: Get your ticket.
8: Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
2: Radio Rock.
9: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
12: Stai ascoltando Gagarin.
13: Una trasmissione spaziale
2: on Radio Rock.
14: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13 come ogni giorno. Torniamo con One It Wonder.
2: Radio.

0: Brand new music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: quarta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Oggi parliamo di un elenco curato dalla redazione di Ultimate Classic Rock, le 65 migliori copertine di album di tutti i tempi. E se indovinate ovviamente nell'elenco, insomma, vi mettiamo qualcosa poi da quei dischi.
1: Allora vai.
2: Sicuramente i Pink Floyd con The Dark Side of the Moon.
0: Sì, ci sono.
2: Con, Wish You Were Here.
1: Guarda, sono in top 5, nel senso che The Dark Side of the Moon, il famoso prisma attraversato dall'arcobaleno, dalla lama che diventa un arcobaleno, si divide nello spettro di luce, è al quarto posto, mentre al terzo posto addirittura Wish You Were Here, no, con lo stuntman avvolto dalle fiamme che stringe la mano al collega, e quindi insomma,
0: ecco,
1: questa è l'altra copertina.
0: Dicono Abbey Road, e c'è
1: Abbey Road, e al secondo posto,
0: secondo posto.
1: Tra l'altro, tante volte abbiamo raccontato la cosa, no, che il fotografo è Ian McMillan, e doveva chiamarsi Everest l'album, come la marca di sigarette di Ringo Starr, e dovevano andare a registrare sull'Everest, doveva andare a fare la foto della copertina sull'Everest, e Ringo Starr proprio disse col cacchio che insomma i rapporti
0: un po' Ringo Starr, tu sei un po' il Ringo Starr di Gagarin, sì.
1: Ma no, Ringo Starr non voleva, perché era già il 69.
0: Ha detto no, la famo qua fuori, ecco,
1: esatto,
0: sei tu.
1: Ha detto
0: sei
1: guarda
0: tu.
1: Al massimo con voi
0: da
1: amici,
0: oggi sei Ringo Starr,
1: ci vengo qua fuori a Abbey Road, e il fotografo dice e facciamola a Abbey Road, che vi devo dire
0: intanto.
1: Insomma, e fecero appunto 10 minuti.
0: Sei veramente tu, perché sei pigro, però poi con la tua pigrizia riesci sempre a spuntarla.
1: È vero, è vero. Con un poliziotto che disse ok, vi blocco il traffico, ma avete 10 minuti per scattare questa foto.
0: Capito,
1: non
0: una
1: più.
0: Foto fatta in 10 minuti. Va bene, poi dicono quello con la banana, The Velvet Underground.
1: C'è,
0: ovviamente.
1: Chiaramente. C'è.
0: King Crimson, quello con la bocca, l'urlo, non mi ricordo il titolo.
1: Sai che ci dovrebbe
0: sto
1: stare?
0: Sto leggendo testualmente.
1: Ci dovrebbe stare, sì, eccolo, In the Court of Crimson King.
0: Nevermind.
1: 41esimo posto, Nevermind, se non sbaglio, addirittura in top 10.
0: Aqualung.
1: Aspetta, te lo dico. Ah, Nevermind è sesto. Allora, vediamo Jethro Tull se ci sono con qualcosina. Mi sa di no, sai.
0: Primo album dei Black Sabbath, 1970, dicono ancora.
1: Black Sabbath, dei Black Sabbath c'è.
0: Poi dicono
1: 51esimo posto.
0: Una delle copertine più belle, sono assolutamente d'accordo. Fra l'altro, ho visto il dipinto anche dal vivo a Malaga. L'album Dangerous di Michael Jackson, dipinta da Mark Ryden, e la copertina fu prima un dipinto a olio e lui impiegò 6 mesi. Vi ci potete perdere dentro, perché anzirido, ci ha scritto questo nostro ascoltatore, una miriade di oggetti misteriosi, esoterici, anche legati alla vita di Michael Jackson.
1: Non c'è Michael
0: e
1: Jackson,
0: molto nascosti, però una copertina pazzesca,
1: sì.
0: Io sono d'accordo, è veramente stupenda. Poi tra l'altro c'è questo, cioè, assomiglia un po' a una cosa circense un pochino,
1: sì.
0: Comunque Mark Ryden, bravissimo esponente del pop surrealismo, boh, vabbè, una cosa del genere. Sentiamo un po' cosa possiamo ancora sperare.
3: Buongiorno Tati, buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
3: Allora,
1: sì.
3: Le due copertine che secondo me sono più fighe, non so se sono nella lista, sono i King Crimson con il The Count,
1: sì,
3: of King Crimson, che secondo me quella copertina è bellissima. E poi vabbè, come non citare il vinile in edizione limitata dei Sticky Fingers dei Rolling Stone.
0: Primo posto.
3: Che c'aveva praticamente la zip.
0: Primo
3: che
0: posto.
3: Si abbassava.
1: Sì,
3: ecco,
1: sì,
3: per
1: sì,
3: me
1: sì.
3: Quelle due sono le più iconiche, soprattutto Sticky, proprio quello dei Rolling Stone.
0: Allora, nessuno l'ha detto e lo dico io. Funkadelic, Maggot Brain, 1971, mi ricordo che posizione, ma molto alta. C'è questa copertina che è un ritratto molto suggestivo e ovviamente simbolico, che c'è una testa di una donna che urla, che emerge dalla terra. È una fotografia di Joel Brodsky.
1: Molto molto bella.
0: Che posizione, non mi ricordo.
1: Mi sembra al quarto posto. Aspetta, te lo vado a vedere immediatamente. Che
0: comunque,
1: mi sono perso la classifica.
0: Ma perché non l'avete citata? Dai, esce tipo un fiore incazzato.
1: Quinto posto.
0: Oh.

0: E citano anche i Queen tra le tante proposte al 3899-106-600.
1: Ne citano un paio, non ci sono in classifica. Citano sia Innuendo, sai che non la ricordo la copertina di Innuendo, vado a vederla com'era, quella dei Queen. Ah sì, molto molto molto bella, effettivamente poteva starci, un'immagine di un clown che gioca con i pianeti, insomma, come fossero delle un giocoliere, appunto. E no, citano anche, ci chiedono se c'è per esempio News of the World dei Queen, che io lo ricordo per due motivi. Uno, perché ho vissuto esattamente la stessa cosa che è stata ripresa poi in una puntata dei Griffin, nel senso, c'è questa puntata dei Griffin in cui mettono questa sorta di grande murale nella camera di Stewie Griffin con questo News of the World, c'è questa sorta di gigante tecnologico, robot gigante con la faccia triste che ha in mano, appunto, delle persone, tiene in mano, e con questa faccia un po' triste è molto inquietante. Ce l'aveva mio cugino in camera quando ero piccolo, e ricordo che quando andavo a dormire a casa di mio cugino mi svegliavo la notte, vedevo l'immagine di questo gigante, anche a me metteva il terrore. Non è così brutto, non è così spaventoso, però devo dire è proprio inquietante, non so per quale motivo, c'è qualcosa che lascia inquietante. Cioè,
0: quindi te non dormivi quando andavi,
1: no,
0: lì?
1: Ha questo aspetto un po' triste che ti lascia un po' inquieto, ecco, sotto questo punto di vista.
0: Ma sembra un po' il personaggio dell'Odissea, eh?
1: Un pochino, non lo so, però
0: di Nolan.
1: Dà questa immagine un po' così.
0: No, invece citano un bellissimo album che insomma meritava di essere citato, che è un album di Elton John del 1973, Goodbye Yellow Brick Road.
1: Oh.
0: Posizione numero 17. Ed è molto bello perché in questo disco, in questa copertina, lui era nel pieno della sua carriera negli anni 70, e infatti c'è lui ritratto con tanto di scarpe con la zeppa,
1: molto
0: che entra
1: glam
0: in un poster strappato che ritrae un mondo fantastico tratto dal Mago di Oz.
1: Eh sì, la strada con i mattoncini rossi,
0: esatto,
1: dorati,
0: che rappresenta proprio Elton John, che è all'apice della sua fama ma che vuole tornare ad una vita normale, capito? Stupendo.
1: C'è riuscito
0: copertina
1: poi a tornare
0: incredibile
1: alla vita normale? Non lo so se c'è riuscito a tornarci.

0: Elton John, ma attenzione ragazzi, perché oltre al 19 settembre con i Klimt 1918 al Monk abbiamo un altro bellissimo concerto da proporvi, questa volta il 18 di ottobre, quindi velocissimi al 3899 106 600, perché vi regaliamo ancora biglietti.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Eh sì, perché non vi proponiamo cose solo così, proponiamo e regaliamo. Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Legend in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col primo album Yunam sbarca nella capitale per una data imperdibile nel nuovo tour europeo con tappa proprio anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti prossimamente in prevendita su Dice, ma Radio Rock vi regala un ingresso. Basta inviare ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici chiaramente saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre le Jen in concerto, Wishlist Club, Via De Volci 126B a Roma, un evento Radio Rock.

about it.

0: Jen. Arriviamo invece al nostro break delle ore 12 con Aerosmith, Walk This Way, da un album, terzo album se non sbaglio, che portava appunto la band al successo e tra le copertine più belle, più iconiche di questa classifica.
1: Assolutamente, Toys in the Attic 1975, tra l'altro insomma Sweet
0: era
1: Emotion.
0: Un po' quella scatola di giocattoli sempre che avevi in cameretta, però di cui avevi paura.
1: Eh sì, un po' inquietante come scatola di con questi giocattoli che escono fuori, un po' la Toy Story, ma molto molto più inquietanti.
0: Tra l'infantile e il minaccioso.
1: E spaventosi, album che tra l'altro insomma contiene anche la famosissima Walk This Way, e non mi stancherò mai di raccontare il motivo perché è meraviglioso, da cui nasce il titolo di questa canzone, e cioè il pezzo di Frankenstein Junior, in cui Marty Feldman dice appunto segui i miei passi, si aiuti con questo, segui i miei passi, no? E appunto dice walk this way in inglese.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo.

0: di Fontes DC con questo nuovo singolo estratto dal quinto album che uscirà il 16 ottobre. E dunque se vi piace questa novità potete votarla sul sito radiorock.it. Intanto noi stiamo parlando delle 65 migliori copertine di tutti i tempi, un elenco curato dalla redazione di Ultimate Classic Rock. Molte le avete già indovinate, insomma,
1: tra cui le primissime,
0: come detto,
1: posizioni, avete indovinato Sticky Fingers, The Rolling Stones al primo posto, Abbey Road dei Beatles al secondo, poi Pink Floyd al terzo e quarto posto con Wish You Were Here e The Dark Side of the Moon. E
0: ce ne sono tante altre non nominate,
1: no,
0: per esempio i Clash con London Calling del 1979, copertina iconica che nessuno ha detto.
1: È vero,
0: strano.
1: è vero. Tante altre le state dicendo all'interno, appunto, dei messaggi WhatsApp al 3899 106 e 600.
0: Perché un'immagine vale più di mille parole. In tantissimi, veramente in tantissimi, hanno scritto addirittura spero ci sia.
1: Non sia mai che qualcuno si sia dimenticato di mettere In the Court of the Crimson King dei King Crimson.
0: Ovviamente
1: 1969. C'è la faccia deformata che urla.
0: Nervosa.
1: A proposito di copertine, parlavamo prima, no, di Queen e del News of the World che è inquietante. Questa dei King Crimson forse ancora più inquietante, anche questa. Devo
0: tra l'altro
1: dire, tante prese in prestito dall'arte, dal mondo dell'arte,
0: sì,
1: opere d'arte.
0: Perché questa copertina fu dipinta da Barry Gobber, amico appunto della band, che morì all'inizio del 1970, pensate, poco dopo l'uscita dell'album, a soli 24 anni, per un attacco di cuore, ed è l'unica sua opera che è diventata famosa in tutto il mondo. Quindi sì, magari ha capito che l'opera era piaciuta, ma forse non si sarebbe mai immaginato che sarebbe stata al 41esimo posto di un elenco delle migliori copertine degli album di tutti i tempi. Incredibile.

0: Un ascoltatore ci segnalava invece cover di Caparezza che vorremmo mettere perché ha senso in questo momento, visto che stiamo parlando di cover, di copertine, ed è una canzone che parla proprio questo, ripercorre un po' la storia della musica attraverso le copertine degli album famosi.
1: Ne cita varie, all'interno vado a memoria, Innuendo, The Queen sicuramente, poi gli U2, Fear of the Dark degli Iron Maiden, Nevermind di Nirvana, chiaramente Velvet Underground e Nico, che avete citato in tantissimi come copertina migliore. Tra l'altro, canzone contenuta all'interno di Museica, che è un album anch'esso con una copertina,
0: sì, è vero,
1: particolare, che riprende, stiamo dicendo insomma quante riprendono quadri, riprende un quadro di Domenico Dell'Osso realizzato proprio per l'artista, appunto, e che ha dato il titolo poi all'album.
0: Quindi grazie della precisazione, ecco, di questa canzone, ci stava bene.

0: di Caparezza che parla proprio dell'argomento di oggi al 3899 106 600. L'ultima mezz'ora sarà sempre dedicata a queste copertine, dovete sempre indovinare quali sono secondo voi tra le 65 migliori copertine di questo elenco di Ultimate Classic Rock. Al 47esimo posto però troviamo una che avete indovinato, ovviamente una delle copertine fra l'altro più
1: semplici,
0: no, più copiate, della
1: semplice.
0: Storia, stiamo parlando della copertina dell'album di debutto di Elvis Presley,
1: quella famosa della foto di Elvis in bianco e nero che suona la chitarra e urla con Elvis scritto in verticale.
0: Adesso voglio sapere chi è che l'ha copiato, quali
1: in
0: sono
1: rosa.
0: Le copie di questa copertina, cerchiamole.
1: E la scritta Presley invece in verde.
0: Stiamo
1: molto,
0: parlando
1: molto
0: di un album del 1956, album che ora naturalmente ascolteremo. E fra l'altro noi ci teniamo ad ascoltarlo perché questa copertina in teoria non poteva finire in altri elenchi che noi stiamo facendo, che stiamo dedicando queste playlist alle copertine colorate,
1: perché,
0: no?
1: È vero che lo sfondo è bianco e nero, però diciamo il rosa e il verde sono predominanti in questo caso.
0: Vai! One for the money, two for the show. Three to get ready now, go cat go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do it.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
5: Stai ascoltando Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale
6: on Radio Rock.
7: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Eagles e poi la novità My Love di Afa Greens.

0: l'ultima mezz'ora insieme. Naturalmente poi arriverà Giuliano Leone con Soul Driver e vi terrà compagnia fino all'arrivo di Antipop. Oggi abbiamo fatto una classifica dei migliori album, le migliori copertine di album in questa classifica di 65 posti, in cui appunto avete indovinato tantissime posizioni e c'erano appunto elenco fatto da Ultimate Classic Rock.
1: Non sono mai stato un grande fan dei motori, delle auto in generale, nulla di tutto ciò, però due copertine mi hanno colpito e tutte e due con una macchina. Una è Riding with the King, con Eric Clapton e B.B. King ovviamente, e l'altra è Frances de Mute, di The Max Volta, e anche quella mi ha colpito molto. Ce li ho quei due dischi e intanto li guardo ancora, proprio la copertina.
2: Oh, parlavamo prima di Elvis, no, Tati? Abbiamo passato l'album di debutto di Elvis Presley del 1956, la foto di Elvis in bianco e nero con la scritta Elvis in verticale rosa e Presley in orizzontale verde. Dicevamo, in tanti l'hanno copiata. Stavamo pensando a chi l'ha copiata e ci è scappato, ce lo fanno notare. Bravi, bravi, effettivamente sì, era evidente il richiamo. La copertina di London Calling the Clash, che è identica, certo. Foto in bianco e nero The Clash con scritto London Calling proprio in rosa. London.
0: No, mi chiedevo chi altro rispetto a questo. Però vabbè, vediamo. Allora, sentiamo ancora.
3: Volevo dire, ma la famosa copertina dell'uomo che prende fuoco, quella lì è stata nominata, che non so chi.
2: Wish You Were Here.
3: Me la sono sempre ricordata, mi ha sempre colpito.
2: Lo Stuntman.
3: E poi ci stanno alcune copertine di Miles Davis, lo so che non è rock, con un artista che le faceva, che era una cosa esagerata, proprio bellissima.
0: Sì, sì, c'è, oltre. No, vabbè, ma l'avremmo anche passato, ma non è il momento, vabbè.
2: Però è in classifica, per esempio, Miles Davis con Beaches Brew del 1970, pittore tedesco Matic Larvain, che appunto, insomma, riportato all'interno della copertina.
0: Oh, qualcuno ci ringrazia per i King Crimson, ci dicono in macchina ad ascoltare questo pezzo monumentale con gli occhi chiusi, sto viaggiando. Grazie Pietro. Poi ci dicono Frank Zappa, c'è Frank Zappa? Non mi ricordo.
2: Vado a vedere, sai che non mi ricordo.
0: Intanto c'è, che l'avete nominata, la copertina dei White Stripes. Non è molto abbastanza 54esimo posto. È abbastanza Elephant, ovviamente, album del 2003, copertina che c'è una semplice combinazione, abbiamo detto tante volte, di nero, rosso, bianco, con Jack e Meg White che sono seduti ai lati opposti di un baule da circo e sono posizionati in modo da sembrare orecchie o zanne di elefante. Ci hai mai fatto caso?
2: No,
0: a seconda
2: non
0: del
2: caso.
0: Punto di vista.
2: Stavo vedendo chi ha copiato anche la copertina di Elvis, dicevi, no? Perché i Clash chiaramente l'hanno fatta in maniera evidente, ma qualcun altro li ha copiati. I Chumbawamba con il singolo Tony Blair. C'è Tony Blair che suona la chitarra, con scritto proprio Tony in rosa e Blair in verde.
0: Beh, bello.

0: grandi copertine, naturalmente. E andiamo anche al 59esimo posto, dove c'è Horses di Patti Smith del 1975. Una copertina, insomma, importante, ne abbiamo parlato anche poco tempo fa, visto che avevamo fatto le copertine in bianco e nero. Una fotografia incredibile, chiaramente, di Robert Mapplethorpe. L'abbiamo detto che è in mostra, credo ancora, a Roma, dove potrete ammirare anche proprio questa copertina. Album di debutto di Patti Smith, che racconta proprio la storia di lei e del suo rapporto con Robert, questo fotografo incredibile, quando vivevano, insomma, insieme. Bellissima, veramente meravigliosa.
1: Vogliamo dire anche la copertina molto semplice, bianco e nero, però con una forza visiva incredibile. Probabilmente la forza visiva incredibile di questa copertina è tutta nel carisma di Patti Smith.
0: Sì, assolutamente.

0: Naturalmente Patti Smith, vi dobbiamo ricordare tra pochissimo anche come potete vederci, ma l'ultima copertina di cui parliamo è al 58esimo posto, l'avete citata voi.
1: Metallica con Master of Puppets, bravi, bravi, in tantissimi.
0: 1986, copertina del terzo album dei Metallica.
1: Ce l'hanno che, segnalata in tanti.
0: Insomma, li consacrò un po' al successo che raffigura un paio di mani che si protendono dall'alto per reggere dei fili sopra, fili di croci simili, insomma, in un campo cimitero. No?
1: Sì,
0: una
1: sì,
0: cosa
1: sì.
0: del genere.
1: Immagine molto suggestiva, come sono molto suggestive le immagini che potete vedere sul canale.
0: Poi
1: 8.
0: C'è pure un elmetto su una delle croci.
1: Sì, è davvero? Sai che mi sono dimenticato quel pezzo, quella parte là, ora me la vado a ripescare. Ma immagini che sono molto suggestive, come è molto suggestivo quello che potete vedere all'833 del digitale terrestre di Super Six in tutta Italia. Se cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV, potete guardarci proprio in questo momento e anche ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. Insomma, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

0: Madonna mia, quanti messaggi continuano a scrivere. Non so se sono state menzionate le copertine dei Sonic Youth, sempre state alto livello artistico. Vabbè, stiamo chiudendo l'argomento ovviamente.
1: Però aver parlato di alto livello artistico è un grande gancio per dirvi che arriva forse il più grande artista di tutti i tempi.
0: Ha vinto anche il microfono d'oro.
1: Sì, ne avrebbe dovuti vincere due almeno. Stiamo parlando di Giuliano Leone con la sua Soul Driver con voi fino alle 15.
0: Ciao ragazzi, ci troviamo domani.
1: Ciao.
2: Avete ascoltato Gagarin.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Con Leone
8: on Radio Rock.
9: Buon pomeriggio, buon lunedì 31 agosto, buon inizio settimana da Giuliano Leone e la sua Soul Driver con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Al 3899-106-600 potete fare le vostre proposte, le vostre richieste. Oggi decade dedicata agli anni 60, sia italiana che internazionale. Iniziamo subito a tema con i Doors.
10: Radio Rock, back in time.

0: perfettamente in tema con la puntata di oggi di Soul Driver. 1967, i Doors di Light My Fire, che anticipano la novità, la prima delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo che potete votare sul nostro sito radiorock.it, dei Royal Blood, 10 over 10.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

Novità per i Royal Blood, questa 10 over 10 che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:12 di lunedì 31 di agosto, è finito anche questo orribile agosto. Da domani speriamo, insomma, che cambi qualcosa, soprattutto dal punto di vista climatico, perché è veramente un inferno, ma non lo devo dire io, cioè è soprattutto una cosa scontatissima. Intanto un po' di saluti al 3899106600. Sor Giuliano, buongiorno, un gran bel tornato al Rudy Zerbi della musica rock. Ma che è? Ma che cos'è? Chi è Rudy Zerbi? Cioè sì, più o meno so come è fatto il Papa. No, vabbè, grazie, ben ritrovato. Buon pomeriggio, sirissimo, buon inizio settimana. Ragazzi, iniziamo male, ve lo dico, non cominciamo, per cortesia. Allora, come ampiamente annunciato, oggi prima decade dedicata agli anni 60 della musica, però un po' internazionale e anche un po' italiana. C'è anche tanta bella roba da ascoltare insieme, soprattutto gli anni 60, il beat italiano che andava per la maggiore. Io direi iniziamo con la musica internazionale, poi alterniamo, facciamo internazionale italiana, anche in base alle vostre richieste al 3899 106 600. Ieri ho fatto una grande scorpacciata di Led Zeppelin.

capolavoro dal loro primo album 1969, Dazed and Confused, Led Zeppelin. Io direi che miglior modo di cominciare questo percorso negli anni 60 sarà molto difficile da trovare. Intanto un po' di messaggi. C'è l'amico Christian che dice: un Polanca, scritto così come lo Polanca, tutto attaccato, dannato, pure Little Tony, scegli tu. Ragazzi, sempre nell'ambito rock, al di là di tutto, rock derivati, Polanca, sì, Little Tony, non lo so, vabbè, vediamo, sì, grande Little Tony. Poesia per Giulianino di fine mese, ma così nella prima mezz'ora, vabbè, un tiro di schioppo da settembre, noi ti bramiamo più di sempre, qua un po' forzata la rima, però andiamo avanti. Il nostro mentore musicale, il nostro piatto di pasta col guanciale, ecco, più guanciale che pasta, colui che ci guida nell'universo musicale, colui che se dico boiate mi tratta male, ma te ne dici spesso, figurati. Ma sai che c'è? A me non importa, perché ti preferisco di gran lunga ad una fetta di torta. Vabbè, io arrendo, giuro, arrendo, però sempre, sempre meglio. Va bene, allora 3899 106 600 per la musica italiana. Io direi di cominciare con un capolavoro della Beat, Pugni chiusi, I Ribelli. È inutile che vi dica chi canta, la voce meravigliosa la conoscete tutti. Di chi è? Pugni chiusi, I Ribelli a Radio Rock.

italiano, con un gran bel messaggio anche molto forte di protesta, questo Pugni chiusi dei ribelli. È inutile che vi dica chi cantava, di chi era questa voce meravigliosa. Sto parlando ovviamente di Demetrio Stratos, uno dei più grandi vocalist di tutti i tempi, non solo italiano. Ciao Giuliano, fantastico, mi scrive Alessandra, ma quanto mi sei mancato sabato e domenica. Ragazzi, posso riposare anch'io un po'? Cominciamo bene con le Zeppelin, sei un grande, come anche annunciato dai Gagarins. Ma quando vai? Ma quelli mi dicono sempre peste e corna su di me. Buon inizio settimana, grazie tesoro, anche a te. Pugni chiusi, no, non ce la faccio, troppi ricordi. Va bene, continuate al 3899 106 600 le vostre proposte, soprattutto italiane. Alterniamo con un po' di musica internazionale, anche in questo caso 1968, forse il brano più rappresentativo dell'essenza del rock and roll, a partire proprio dagli arrangiamenti, dalla voce di Mick Jagger, dal significato stesso. E ovviamente sto parlando di Sympathy for the Devil.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: Da 1€ lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 GB con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1€ Club fino al 6 settembre. 1€ batte forte sempre.
8: Stai ascoltando
9: Soul Driver. Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
10: Seconda mezz'ora di Soul Driver per quest'ultimo giorno di agosto che si apre con i Joy Division di Disorder.
9: Radio Rock, back in time.

0: Joy Division a Radio Rock con Disorder, che anticipano la novità delle 13.30 che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta del nuovo singolo per il Radio Free Alice, Kicking the Shines.
1: Brand new music right here. Brand.

Radio Free Alice, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:39 di questo lunedì 31 di agosto. Giuliano con voi per la terza parte dedicata agli anni 60, in questo caso special edition, visto che ci sarà spazio anche per la musica italiana, e così per tutta la settimana. Poi dalla prossima comincerà la nuova entusiasmante stagione di Soul Driver, uguale alle altre, ve lo dico, non cambierà di una virgola. Sire misericordioso, maestà siderale, imperatore di tutte le galassie, mamma mia, sono colui che ha osato taggarti su Facebook nel post dove Lemmy the Motorhead avrebbe dichiarato che il nostro boss fosse una scartina, uno strimpellatore al pari di un Gigino D'Alessio o peggio di Gigione. Visto che qui siamo tra noi, ti spiacerebbe sfogarti e dire tutto, ma proprio tutto quel che ti sale dai serbatoi dell'apparato riproduttivo e quel che ti scende dall'ipofisi e dall'epifisi? Ma che cazzo, te ne sarei grato, va bene. Allora Giancarlo, vero? Sei tu? Sì. Giancarlo, non me ne frega niente di quello che pensa Lemmy, che adoro, cioè Lemmy è veramente stato uno dei più grandi, con tutta probabilità avrà conosciuto Springsteen come gran parte dei denigratori, solo nella parte anni 80, quella un po' più plasticosa, togliendo dai suoi ascolti tutta la parte dei primi anni 70, compreso metà degli anni 80, parlo di Nebraska, insomma, evidentemente non l'ha ascoltato bene, come gran parte dei denigratori che si fermano magari a Born in the USA, ecco, mettiamola così. Bruce si mangia Lemmy e tutti i Motorhead con un solo boccone, con tutto l'amore che provo per Lemmy, ricordiamoci. Buongiorno Giuliano, non so se l'anno giusto, la spada nel cuore di Little Tony, no caro amico, è del metà anni 70 se non sbaglio, ovviamente forza Juve sempre, ovviamente. Poi Alessandra scrive: se metti le pietre rotolanti non posso che rilanciare con i Fantastici 4, bello, bel film e bel fumetto. Ah, i Beatles, ok, I Want to Hold Your Hand, bella, 63, sì, ci sta. Poi ancora, vediamo, a Giulia, che gioco si gioca il lunedì? Ma cosa stai dicendo? Ma vatti a mangiare un paninetto. E prima che cominci la reprimenda, ho mangiato un triste tramezzino alla scrivania, così impari, bestia che non sei altro. Va bene, buongiorno, bellissimissimo, bla bla bla bla. Propongo Equip 84, 29 settembre, oppure I Corvi con Sono un ragazzo di strada. Bello, bellissimo, Sono un ragazzo di strada, mi piace, mi hai convinto Nadia, per una volta voglio accontentarti, bellissima, bellissima.

pezzo di Strada i Corvi. Ovviamente questa è una versione AOR, non è quella originale del 66. Infatti qua di beat c'è ben poco, è più American Hard Rock, anche con venature metal. Ah sì, infatti ho beccato una versione del 2003 dei Corvi. Vabbè, comunque bella, sempre bella. Tra l'altro Ragazzo di Strada è una cover, diciamo, perché all'epoca si usava tantissimo. È una cover di I'm No Miracle Worker dei Broglius, gruppo dal quale poi sfociarono i Quicksilver Messenger, questo per completezza di informazioni. Comunque era una bella versione, non possiamo proprio lamentarci. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Anto scrive: in che decennio siamo oggi, Giuliano? Nel primo decennio da considerare, ossia dal 1960 al 1969. Emiliano scrive: ciao Sire, che ne pensi di Lucifer Sam di Pink Floyd? Grazie e forza Juve sempre. Sapete com'è, no? Come titillarvi, come accattivarvi le mie grazie. Sì, comunque assolutamente ne penso un gran bene, anche senza forza Juve t'avrei risposto in questo modo. Va bene, continuate. Sia, anzi, meglio, musica italiana, se vi viene in mente, dal 1960 al 1969, sempre comunque con attinenza rock. Non mi proponete cagate come Gino Paoli o roba varia, perché no, ve lo dico subito, sempre detestato Gino Paoli. Comunque, vi ricordo anche che Radio Rock è sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare semplicemente Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

69 dall'esordio capolavoro dei King Crimson in the Court of Crimson King, questa I Choke to the Wind, appunto 69, quindi pertinente col decennio che stiamo affrontando dal punto di vista musicale oggi, lunedì 31 di agosto. Un bel po' di messaggi al 3899 106 600. Sequisire, che dici? Dio è morto dei Nomadi, è troppo scontato? No, avevo pensato ai Nomadi con un altro brano, e poi è di Guccini, scritto nel 65 e portato al successo proprio dai Nomadi. Grazie comunque, buon inizio settimana dal Lab, grazie caro, grazie mille. Io propongo applausi, i Camaleonti, bello, bello, bello, bello, sì, assolutamente. Poi ancora Tenco, sì, sì, sì, grande, grande, mi piace Luigi Tenco, basta che non mi proponete cagate che sapete, insomma, va bene, sì. Fra pochissimo ancora spazio alle vostre richieste, questa l'ha chiesta proprio Gianni, le orme, fiori e colori.

0: fiori e colori, loro sono le orme per il percorso che stiamo affrontando anche dal punto di vista della musica, scusate, italiana, quindi assolutamente in tema. Grande Gianni per averla chiesta al 3899 106 600. Alterniamo un brano di musica italiana a uno di musica internazionale. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Vai.
1: Che? L'amore.
0: Ma che?
1: Questo folle sentimento che ciao Giuliano.
0: Ciao Luca.
1: Sì, sono i Formula 3. Questo folle sentimento.
0: Sì, l'avevo riconosciuto.
1: Anche se è uscita proprio nel 1970. Perché
0: allora,
1: secondo me
0: allora domani
1: fa parte di questo movimento rock italiano.
0: Però domani,
1: che merita.
0: Domani, caro Luca. Anche se mi avevi ingolosito cantandola, perché è veramente meravigliosa, una cover stupenda. A proposito, se avete cover, vi raccomando che dalla prossima settimana ricomincia una sorta di contest con le vostre cover per la rubrica Please Recover Me.
2: Buongiorno maestro.
0: Sono io.
2: Oggi 69 è difficile, eh?
0: Abbastanza.
2: E ho cercato il banco del mutuo soccorso, vedi se aveva fatto qualcosa prima, ma
0: no.
2: Sono attivi negli anni 70.
0: Lo so. Allora domani,
2: sì,
0: domani.
2: Il gruppo è stato fondato nel 68.
0: Vero.
2: Però poi ho visto che i Beatles, Ellen e Creepy, l'hanno fatta nel 1969.
0: I Beatles li hanno già chiesti.
2: O 66, non mi ricordo. Ma quindi se te va, quello secondo me è un pezzo.
0: Eleonora Rigby è la mia canzone preferita dei Beatles.
2: Va bene, grazie, bello.
0: Grazie
2: sempre
0: a te.
2: Per la musica.
0: Grazie, Claudio. Grazie, grazie. È anche merito, soprattutto.
2: Ce l'ho, maestro.
0: Che?
2: Proprio bella.
0: Vai,
2: Vai. Uomo degli Osanna.
0: Bella.
2: Nino Vairetto.
0: Bella,
2: che ne dici? Questa è più figa, secondo me.
0: Sì, assolutamente. Poi ancora Adriano Sive. Buon pomeriggio Giuliano, tifoso dell'altra squadra di Torino, e c'è una sola squadra in tutta Italia ed è bianconera ed è la Juve. Sentiamoci un bel brano del 1969, High Fidelity Woman dei Grand Funk Railroad. Bellissimo, bravo Adriano, ti sei salvato con la richiesta, perché per quanto riguarda la tua fede calcistica, vabbè Nadia, basta, hai già chiesto e ti ho già accontentato, che scrive 400 canzoni. Risparmiate anche le forze per gli altri giorni della settimana, domani ci saranno gli anni 70, poi 80, 90. Io ho voglia musica italiana, ce ne andiamo in pausa.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Radio Rock presents Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exid e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento
9: Radio Rock.
0: Soul Driver, a spasso con Leone.
10: We are Radio Rock.
11: Seconda ora di Soul Driver di questo lunedì 31 agosto, che si apre con Michael Jackson di Bad.

0: Rock con Bad, che anticipa la novità delle 14, nuovo brano che potete votare sul nostro sito radiorock.it, dei Quicksand, Bring on the Psychics.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Bring

0: novità per i Quick Sounds a Bring on the Psychics, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:09 di questo lunedì 31 agosto insieme a Giuliano Leone e la sua Soul Driver, ultima settimana di alleggerimento, poi da lunedì prossimo ricomincia tutta la stagione di Radio Rock, compresa la terza di Soul Driver. Nel frattempo si parla di anni 60, dal 1960 al 1969, alternando la musica internazionale a quella italiana. Tra pochissimo darò spazio ancora alle vostre proposte. Nel frattempo però vi regalo addirittura, è lunedì ma ce la posso fare.
1: Oh,
0: basta impegnarsi. Allora vi ricordo che sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk di Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno, a ben 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18, diretta di Roma Inter, per chi fosse interessato al calcio minore, anticipo della quinta giornata di Serie A. I biglietti sono in prevendita su Xseed e monkroma.it, però Radio Rock vi offre la possibilità di vincere un ingresso. Se inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Klimt al 3899 106 600, potete appunto vincere un ingresso. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Vi ricordo sabato 19 settembre Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk di Roma in via Giuseppe Mirri 35. Ovviamente è un evento targato Radio Rock.

Questi appunto sono i Klimt 1918 con Dreamcore, piccola digressione al di fuori degli anni 60 per ingolosirvi ulteriormente per la serata di sabato 19 settembre al Monk di Roma, concerto imperdibile, evento targato ovviamente a Radio Rock. Allora, rientriamo un po' nei ranghi della musica anni 60, sia internazionale che italiana. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Valerio scrive: buon meriggio, un diadema di ciliegie, non so se è 69, dei Ricchi e Poveri. Grazie, no, non la conosco, sono sincero, non è che ascolti tanto i Ricchi e Poveri, però vorrei qualcosa di un po' più rock. Io ti propongo Storia d'amore di Celentano, 1969. Poi aggiunge un orrido e tremendo da denuncia, Forza Milan, Simone, e partito benissimo con Celentano e poi mi caschi così sulla fede calcistica. Dick Dick, sì, bello Willy, sì, assolutamente, perché no? Ciao Giuliano, ormai vi seguo a singhiozzo. Bravo, complimenti, vantatene pure. È spesso silente a causa della cattiva abitudine chiamata lavoro, puoi sempre smettere. Se ho capito bene parliamo degli anni 60, Made in Italy, e non so se è stato già citato il grande Demetrio con i Ribelli, con Una ragazza in due, o Pugni chiusi, o qualsiasi rutto possa aver registrato quel mosso sacro. Si vede che ci ascolti a singhiozzo perché ti sei perso proprio il grande Demetrio Stratos con Pugni chiusi, che ho passato nella prima mezz'ora. Complimenti, Ruggero, complimenti, continua a lavorare. Continua a lavorare, che ti perdi il meglio. Poi ancora, Tommaso scrive: ciao Giuliano, sono da poco rientrato dalle ferie, volevo ringraziarvi per mantenere sempre la diretta anche nei giorni in cui tante persone staccano dal lavoro. Fate cambi di turno, sostituzioni, ma sentire una voce in diretta è un'esperienza insostituibile. Fate tanta compagnia. Mi è capitato in questi giorni di ascoltare altre radio e sinceramente non capisco come la gente possa ascoltarle. Vabbè, ognuno ha i suoi gusti, per carità. Radio Capital ad agosto manda solo i dischi. A sto punto mi ascolto i miei dischi invece di sentire i soliti che mettono loro. Allora, io adoro Radio Capital, sono bravissimi, sono dei speaker in gamba, è una bellissima radio. Saluto Alessandra, la mia amica che ascolta sempre Radio Capital. E il problema sta nella differenza, caro Tommaso, intanto grazie per questo messaggio, nella differenza tra fare le cose con passione o meno. Qui a Radio Rock abbiamo tutti la passione della musica, dello speakeraggio e del stare insieme agli ascoltatori. Credo che dipenda tutto. Molti di noi hanno rinunciato alle ferie o comunque le hanno posticipate per garantire tutte le fasce. E questo, secondo me, è mosso solo ed esclusivamente anche da una grande passione per il fatto di comunicare, di parlare con voi. Mi avevate chiesto i Nomadi con Dio è morto. Io ho pensato a un altro brano che è poi la cover in italiano, come si usava negli anni 60, di Night in Wet Setting dei Moody Blues, e questa è Ho difeso il mio amore. Nomadi, capolavoro.

difeso il mio amore i nomadi qui a Radio Rock. C'è chi scrive Pezzone, vero? Vero? Prima zitto Puzzone di nome da Pezzone. Mentre chi è? Alessandra scrive: ciao Giuliano, mi sono collegata ora, non sono riuscita a sentire se questa dei nomadi è la cover italianizzata come si usava a quei tempi di Nights in White Satin. Sì, esattamente, la cover in italiano di Nights in White Satin dei Moody Blues. Sì, si usava farlo spesso negli anni 60-70 di prendere canzoni straniere e riproporle con un testo in italiano. Ciao Giuliano, mi scrive Fabio, vi ho scoperto solo oggi. Ma come solo? Sei impazzito? Devi recuperare tipo 40 anni di programmazione. Ma un bel The Witch dei The Sonics, bello, 1965, precursori del punk e del garage rock. Sì, Fred Sonics, grandissimo. Mentre lavoro sul ragno meccanico, mi darebbe una bella carica. Fabio da Pisa. Che cos'è il ragno meccanico? Io sono ignorantissimo. Mi chiedevo se magari era il contrario. No, no, tesoro. È esattamente come hai detto tu, è come è. Poi ancora, no, qua c'è un messaggio che non si capisce. Daniela, tesoro, mi è apparso solo radio. Poi ci sono due foto che non riesco ad aprire e c'è scritto radio. Va bene, lo prendo per buono. Vediamo, dai, 3899-106-600, i vostri messaggi. Ciao brother Brullo, propongo Hello Brother di Louis Armstrong, 1968. Va bene, intanto ce ne andiamo in pausa dal più grande disco di tutti i tempi. Questa è una meraviglia vera. Sto parlando di Velvet Underground, Venus in Purse.

Yes.

Aaron Severin.

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99 €. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99 €. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99 €. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
7: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo lunedì 31 di agosto, che si apre con Jimmy Eat World The Middle.

0: Back in Time delle 14.30, affidato ai Jimmy Eat World con The Middle, che anticipano anche l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta dei Dead Poets Society con Cold.
1: Brand new music right here. Brand.

0: Zed Poets Society con Cold, che potete continuare a votare sul nostro sito a radiorock.it. Lunedì 31 agosto, Giuliano con voi per gli ultimi 20 minuti, poco più, prima del gran ritorno di Antipop a pieni ranghi. Nel frattempo si parla sempre di anni 60 anche dal punto di vista della musica italiana. Tantissimi messaggi al 3899 106 600. C'è chi scrive: ciao Giuliano, ma siamo sicuri che questi erano proprio i Nomadi? La voce non mi sembra proprio quella di Augusto. Stefano da Bergamo. Caro Stefano, non ho avuto tempo prima di parlarne, perché è una delle primissime incisioni dei Nomadi, te lo posso assicurare, con la voce di Augusto, che è stato immenso dal punto di vista vocale, ancora un po' acerba, non aveva sviluppato tutta quella profondità e quell'estensione alla quale poi ci ha abituato in seguito. Quindi sì, erano assolutamente i Nomadi, caro Stefano. Ne avrei voluto parlare prima, però non avevo tanto tempo. Santità, ascoltando i testi della musica italiana anni 60 e 70, mi rendo conto che abbiamo fatto 10 passi indietro, distruggendo poesie come questa dei Nomadi. Il politically correct, come il perbenismo, ci ha davvero frantumato i COG, scrive. Vai a capire, il resto della parola non ci arrivo. Comunque, poi ancora, vai, chi c'è? Veloci? Chi è?
1: Giuliano.
0: Sì, buonasera. Ciao Lorenzo, ciao sì, caro.
1: Sì. La differenza sicuramente tra Radio Rock,
0: sì,
1: e le altre, io conosco poco, è una.
0: Sì.
1: Che voi avete il potere di fare qualcosa di diverso.
0: Ah, grazie.
1: In, adesso mi viene, come si dice il termine?
0: Empatia?
1: Vabbè, no, fate quello che vi pare.
0: Stronzata. Ah, libertà.
1: Non mi viene in mente. Comunque,
0: libertà,
1: avete la
0: credo
1: possibilità di cambiare,
0: sì,
1: come Luigi una volta tolse il come si chiama?
0: Che?
1: Bullet.
0: Ah.
1: È veramente una cosa inenarrabile.
0: Sì.
1: Fate sempre così. Del resto, sono 32, quindi...
0: Eh beh, sì.
1: Qualcosa, un motivo ci sarà.
0: Sono 42
1: vabbè,
0: anni.
1: Sono cantato come sempre.
0: Non fa niente, no. Lorenzo, è arrivato il tuo messaggio,
1: la
0: forte.
1: So, so.
0: Ah.
1: Improvvisare.
0: Improvvisare.
1: Non
0: ah, beh, certo.
1: Io avevo un dentista,
0: sì,
1: infatti non ce l'ho più per un motivo.
0: Che improvvisava. Oggi ti tolgo un dente qualsiasi.
1: Radio, antenna, monte antenna.
0: Non lo so, non la conosco.
1: Mi dava più fastidio le canzoni che entravano.
0: Addirittura.
1: Era una cosa che io ho cambiato dentista.
0: Ti sento malissimo Lorenzo, scusa, ti interrompo, perdonami. La differenza sostanziale tra Radio Rock e le altre è comunque la libertà assoluta che abbiamo di passare qualsiasi tipo di musica, sempre comunque pertinente, inerente allo standard e comunque alla linea proprio di Radio Rock, la linea musicale di Radio Rock. Quindi abbiamo una libertà pazzesca, non credo che tutti ce l'abbiano. Quindi l'improvvisazione deriva anche dal fatto che possiamo godere di questa libertà. Patrizia scrive: Giulianino, tu che sei uno sfaticato, vabbè, e lavori solo... Scusa, no, mi viene da ridere. Solo 2 ore, potresti saltare i brani proposti dalla regia, dato che a te restano solo 40 minuti? Toglierei soprattutto le storielle, che purtroppo tra un po' ricominceranno. Non lo so, non so di cosa tu stia parlando. Quali che storielle? Le storielle, vai.
2: Oh, date una carmata che manca iniziata la stagione, stai per vincere già di nuovo il microfono d'oro con sta scaletta.
0: Vero,
2: fermete,
0: vero,
2: fermete,
0: vero.
2: Fermete. Mettili in Lazio, così si intristiamo tutti.
0: Aia, punto a quello, punto al secondo microfono d'oro consecutivo. Va bene, nel frattempo, prima di tornare agli amati anni 60, vi ricordo che domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Unam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Le Dilemma. I biglietti saranno prossimamente in vendita su Dice, però Radio Rock vi dà la possibilità di vincere un ingresso. Se inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen con la G di gennaio al 3899 106 600 potete vincere un biglietto. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione domenica 18 ottobre. Jen in concerto al Wishlist Club in via dei Volsci 126B Roma, è un evento Radio Rock.

0: Jenna Radio Rock con Mackerel's Funky Mission, per ricordarvi appunto l'evento targato appunto Radio Rock di domenica 18 ottobre al Wishlist con gli Urtica e le Dilemma, assolutamente imperdibile. Allora torniamo a bomba, come dice qualcuno, direttamente negli anni 60. Un bel po' di messaggi al 3899 106 600. Matteo, proviamo a sentire, vai, veloci.
1: Giuliano, però il microfono non è d'oro, è di oro.
0: È di oro, ma quello è il microfono di carta velina che ha vinto il Rock Show. Il mio era proprio d'oro, proprio oro massiccio. Quindi non confondiamo il loro microfono di oro col mio. Poi c'è un grande ritorno, vai, chi è? Dai.
2: Buongiorno, Giuliano Leone.
0: Sono io. Sì.
2: Per motivo di orario mi sono appena alzato.
0: Buongiorno. Ben levato.
2: Per questo non riusciva a messaggiarti, però
0: non ti preoccupare.
2: Piace il cover di Bikini to the End. Come si pronuncia? Aiutami tu.
0: Fammi capire.
2: Penso che sarebbe
0: sì.
2: Crossing to Bikini the End.
0: È molto difficile con questi indizi capire cosa. Dopo me lo riascolto per bene, promesso.
3: Ciao Sire, buongiorno.
0: Ciao caro.
3: Volevo ricordarti che non hai ancora trovato una canzone che soddisfa tutte e quattro le tue rubriche.
0: È vero.
3: Cioè una novità, un hit and trend.
0: Esatto.
3: Dal vivo è una cover. Io non so, cioè,
0: più a che santo votarti.
3: Chi se non te può trovare una cosa
0: giusto,
3: del genere.
0: Però in antitesi.
3: E comunque grazie come sempre.
0: Ma figurati,
3: ciao,
0: caro
3: Sire.
0: Amico. Ciao bello mio. Però sono in antitesi le novità e gli hidden treasure. Attenzione, se una novità non può essere ancora definita un hidden treasure.
4: Buongiorno,
0: no?
4: Sire, vabbè, io ho provato.
0: Sono io.
4: A questo punto cuore matto.
0: Di
4: Toto Savio, neanche di Teltoni, Toto Savio.
0: Va bene.
4: Con questa bella chitarra, bella pesa.
0: Vero,
4: quello.
0: Assolutamente, sì. Ciao caro, ciao. Poi,
4: come sempre,
0: Sozzone. Quasi, lo aspettavo. Radio, ho sbagliato, ma i GIF non si aprono? Sì, si aprono, sono pieni di cuori, grazie. Una lettera che si apre buttando fuori tanti cuori, un thank you, era per King Crimson, mi scrive Daniela. Sì, ora sono riuscito ad aprirle. Va bene, continuiamo con la musica italiana. Qualcuno di voi aveva citato il grandissimo Guccini, che abbiamo perso da pochissimo, e per quel che riguarda il suo primo album, perché poi Guccini ha regalato tantissima musica anche ai Nomadi, all'Equipe 84, però parlando del suo primo album Folk Beat numero 1 del 1967, si apriva con questa meraviglia, Noi non ci saremo.

0: capolavoro di Francesco Guccini, che apriva il suo primo album Folk Beat numero 1. Noi non ci saremo, e anche in questo caso la voce è molto acerba rispetto alla profondità alla quale ci ha abituato successivamente. C'è chi scrive: maestrone, poi ancora, oddio che bella, vero, assolutamente. Tra l'altro non mi era capitato ancora di omaggiarlo dopo la sua scomparsa, sì, non mi ricordo. Comunque non ce n'è mai abbastanza di Guccini da ascoltare. Cuori da parte di Nadia. Poi ancora ultimi messaggi, poi me ne vado, vi lascio con Antipop in grandissimo spolvero, sono tornati a pieni ranghi, credo. Sentiamo chi c'è, vai veloci. Alessandro,
1: ciao Giuliano.
0: Ciao caro,
1: ben ritrovato.
0: Grazie.
1: Noi
0: grazie,
1: oggi stiamo festeggiando, sì, il rientro intelligente.
0: Oh, vedi? Bravi.
1: Avremmo dovuto impiegare meno di 4 ore, sì, per rientrare a Roma.
0: Invece
1: ne metteremo circa 6, perché è tutto bloccato.
0: Ah, addirittura.
1: Volevo quindi salutare quei carissimi dirigentoni che hanno fatto un incidente alle porte,
0: aia,
1: di Roma.
0: Vabbè.
1: E poi purtroppo anche a quello scansatatiche, no, del tuo amico Dario Cecchettani, che prima o poi dovrà lavorare nella sua vita, no?
0: Non è mio amico, si spaccia per tale, anzi mi fa pure schifo solo a guardarlo, scherzo. Saluto Dario. E poi ciao Giuliano, comunque davvero grazie, mi unisco all'ascoltatore che ha detto che ci avete fatto tanta compagnia in diretta, grazie a te cara Isa. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a domani. Domani anche ci sarà da divertirsi, perché parleremo di anni 70, il decennio dal 1970 al 79, anche per quel che riguarda la musica italiana. Vi lascio, come dicevo, con i grandissimi Valerio, Emanuele e Giampiero, con voi dalle 15 alle 18, e noi ci diamo appuntamento a domani. Grazie davvero, grazie per tutti i messaggi anche di stima, che fanno sempre piacere. Vi voglio bene, a domani, ciao!
2: Avete ascoltato
3: Soul Driver a spasso con Leone on Radio 1.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
0: Ora su Radio Rock. Anti

0: lunedì 31 agosto 2026, questa è Antipop Venezia. Allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte alla cassettiera, al pubblico in studio.
1: Ma buon pomeriggio a te Valerio Cesari,
2: ciao,
1: buon
2: ciao.
1: Lunedì 31 agosto, cari amici radioascoltatori, ma smettila,
0: non hai fatto gli affaracci tuoi.
1: Si chiamano ferie, non sono per niente felice di essere qui oggi perché...
0: Giusto.
1: Che non ci va, non mi va, non ti va, nessuno vuole questo.
0: È
1: però,
0: già una cosa che ci trova d'accordo.
1: No, dai, non è vero, non è vero.
0: Dopo
1: poco,
0: lunedì,
1: poco.
0: Poi, insomma.
1: Eh sì, è vero, che lunedì si comincia di lunedì. Un po', ci si è, mi siete mancati.
0: Sì.
1: Valerio, anche un po' meno, che ci sentiamo tutti i giorni.
0: Ma sì, infatti.
1: Però questo è oggi che vogliamo fare?
0: Oggi lo so. Oggi diciamo che l'obiettivo è arrivare a casa per tempo per uno dei posticipi di Serie A, non diciamo quale, però
1: così,
0: no?
1: Il Bologna, no? No? C'è Bologna,
0: sì,
1: Atalanta,
0: Bologna.
1: Bologna, noi seguiamo l'Atalanta e il Bologna. Il primo giorno di scuola oggi più
0: sì.
1: o meno potrebbe essere quello, per quanto si fa poco, io ricordo
0: sì.
1: questo,
0: sì.
1: no?
0: Ci si siede, ci si presenta,
1: ci
0: magari
1: si conosce.
0: Ecco. Uno può pure pensare di spiegare
1: con la cartella nuova, no? Sai,
0: esatto,
1: eh?
0: Sì, sì, sì.
1: Questo è.
0: Si mangiano
1: quindi...
0: le crostatine, queste cose qua, no? Che penso più o meno sono rimaste
1: medie,
0: uguali.
1: No?
0: Non lo so. Quando è che è? No. Vabbè. Comunque, per non saperne leggere né scrivere, sempre quello, ovvero che saremo con voi fino alle 18, forse, iniziando con una canzone degli Skid Row, Slave to the Grind.
3: Radio.

0: Cool Evelyn, i Nothing But Thieves.
1: Ragazzi, buon ciao. Pomeriggio. Anche io tornato oggi al lavoro dopo le ferie. Sono felicissimo di tornare al lavoro.
0: Immagino.
1: Ma soprattutto sono felicissimo di risentire voi, di Antipappino di Crini.
0: Ah sì, e vince che non sei contento. Come non lo siamo noi,
2: no, né di una cosa né dell'altra.
0: Cioè, né di noi né di essere tornato al lavoro.
2: Forse è più contento di essere tornato al lavoro.
0: Sì, che di ascoltare Antipop informazione quasi a completo.
3: Antipop. Buon pomeriggio, Antipop. Sì, ciao. Scusate. Non voglio fare il criticone musicale che non sono, perché sì, per me va tutto bene comunque, ma quest'ultima novità che è passata, l'inizio, in particolare l'inizio della strofa, non vi fa pensare lontanamente a Material Girl?
0: Quello. Sì, sì, ci ho pensato che potesse cioè mi ricordava qualcos'altro. Poi ho sentito un mio amico che è parecchio addentro alle cose di musica, gli ho fatto: senti, ma sta canzone a te che ti ricorda?
2: Burzum, detto, no?
0: Lui mi ha risposto Burzum. Eppure lì è uguale, è quindi uguale. Da una parte Material Girl di Madonna, dall'altra qualcosa di Burzum, diciamo, e la strofa
2: quando sei in sala, no? Stai suonando, ti rendi conto che magari questa mi ricorda qualcosa. Dici, vabbè, sì, però so quei tre secondi e poi si va su altro, quindi credo sia un po'...
0: ha fatto una carriera comunque.
2: Chi? Per esempio, no?
0: Lo possiamo dire.
2: Ah, ok, non insomma, lo puoi dire, certo.
0: Sono esistiti casi di questo tipo.
2: Ti ricordavo più coraggioso, però.
0: Sì. Vabbè, diciamo, se non è sale, no? Potrebbe essere
2: è pepe,
0: qualcosa.
2: Ecco.
0: È bravissimo.

0: Out Loud, Interpol. Allora, Tony ci segnala l'uscita di oggi, nel 1998, di The Sound of Perseverance. Poi andremo anche sulle ricorrenze dell'ultimo album dei Death, del compianto, come no, Chuck Schuldiner. Vi ho di mettere un brano del gruppo a riguardo, se non proprio da questo disco, da un altro a vostro piacimento. Poi fate un po' come vi pare. Vedi, lui ha capito come che funziona.
1: Grande, grande Tony.
0: Sì, sì, vabbè, comunque metteremo qualcosa da The Sound of Perseverance, che è un gran disco.
1: Lui dice: rimango in ascolto, buona prosecuzione. Quindi ha anche educato, cioè non solo ha capito come funziona Antipop.
0: Rimane
1: cioè,
0: pure in ascolto. Rimane anche in ascolto. Poi lo interroghiamo, cioè, tipo, cosa abbiamo detto nella mezz'ora precedente, queste cose qua.
1: Soprattutto, possiamo fare come ci pare? Sì o sì? Questa è un po' la domanda di oggi.
0: Poi oggi abbiamo tante domande da farvi, anche proprio riguardo il contenuto di questa trasmissione, se così vogliamo chiamarla, esagerando anche.
1: Sia trasmissione che contenuto sono parole un po' a caso.
0: Diciamo, è una cosa che inizia e finisce. Poi, che per convenzione la chiamiamo trasmissione.
1: Ma non è una retta.
0: È un problema nostro.
1: La retta invece può andare avanti, ricordiamo,
0: per dire,
1: all'infinito, parallele, com'era, no? È quella roba lì,

0: Rose, AC/DC. Allora, in attesa che Emanuele Forte ci racconti nel dettaglio le sue ferie.
1: Sì, bellissime ferie.
0: So essere state abbastanza movimentate.
1: Sì, quindi... su e giù per l'Italia le ho chiamate.
0: Dove tu hai dei castelli in ogni capoluogo di provincia.
1: Più o meno.
0: E scegli dove che vai a fare villeggiatura, in sostanza.
1: Sì, diciamo che ho preferito passare del tempo, poco devo dire, è stato molto molto comodo, sulla Sila, posto tra l'altro incredibile, si era freschissimi.
0: Bellissimo.
1: Se non fosse che per arrivare nessun problema, per tornare ci ho messo solo 9 ore.
0: Beh,
1: comodo, perché c'era il rientro del lunedì mattina, non ho capito che cazzo di rientro era,
0: va bene, gente che non si è ancora rientrata in larga parte.
1: A parte quello, ringrazio ovviamente chi ha organizzato il matrimonio in Calabria, grazie, questa è una cosa molto molto bella. E poi in Molise, per vedere effettivamente quella cosa,
0: per vedere se esiste.
1: No, esiste il Molise.
0: Ci sono i cartelli che ho scritto, che ne so, benvenuti in Molise, questo è Molise.
1: Ci stanno. Ho passato dei giorni a 1600 metri con 38 gradi, non ho capito perché, pure lì
0: è confortante.
1: Vai in montagna che fa fresco,
0: no,
1: non è quello. E posso dire con certezza, senza proprio pericolo di essere smentito, che le strade della Calabria sono più tenute meglio rispetto a quelle del Molise.
0: Attenzione, quindi abbiamo anche questo metro di paragone.
1: Esatto, questo,
0: cioè,
1: è per
0: Roma,
1: quelli
0: non fa classifiche.
1: Questo è per tutti quelli che il sud, capito?
0: E invece,
1: capito?

0: Ace Stretta, Queens of the Stone Age.
1: Se vi insegna a vivere, ragazzi, avete capito?
0: Ma che il Molise, non ho capito.
2: Il Molise insegna a vivere.
0: Aspetta, risentiamo.
1: Se vi insegna a vivere, ragazzi, avete
0: sembra,
1: capito?
0: Sembra che dica il Molise, però non...
2: Ma allora, il Molise è bello, effettivamente, sì. Cioè, tante cose interessanti.
0: Vogliamo,
2: vogliamo
0: dire
2: un
0: una
2: po'.
0: Cosa, no? Che da troppo tempo non si dice, ovvero che tutta l'Italia è bella.
2: Bravo, no? Bravo! Guarda, è una cosa che poi uno se la dimentica ogni sì. tanto, ma andrebbe ribadita.
0: Sì.
2: Tutta l'Italia è bella e soprattutto si mangia benissimo.
0: Sì. Dove vai, vai, si mangia bene, ragazzi.
2: Poi ti può piacere, ma dove vai, vai, in Italia si mangia benissimo.
0: E abbiamo scoperto che alcune regioni che sembravano neanche esistessero hanno pure le strade messe bene, quindi cioè...
2: sì, più la Calabria, ripeto, il Molise mi ha un po' deluso da quel punto di vista, cioè ogni strada, perché poi
0: no, è vero, perché in realtà il Molise ce l'ha peggio della Calabria per quella che è stata la tua
2: esatto,
0: esperienza,
2: quando
0: no?
2: magari sali su uno verso Capracotta, anche molto carina sì. come paesino bello, sai, se strade che c'hai l'idea di una frana da un momento all'altro sì. più che altro perché trovi già dei sassi sì. in mezzo alla strada, i massi
0: trovi
2: in mezzo alla strada,
0: la protezione civile sì,
2: quello
0: sì.
2: ti dà un po', però tutto sommato
0: dai,
2: diciamo, l'Italia è tutta
0: te
2: bella,
0: te la fai andare bene.
2: Sì,
0: sì, eh sì, sì.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: You're listening to Antipop.
0: Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile. Antipop. Questo è
10: Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15.30 e James Addiction di Just Because. Radio.

0: Hot I Down, ho trovato la lista delle 9 cose da fare in Molise. Assolutamente.
1: Vediamo. Oggi parliamo di Molise.
0: Vediamo quante di queste poi effettivamente ti hanno visto protagonista. Campobasso, il cuore del Molise. Ci sei stato?
1: No.
0: Vedi, però.
1: Capito, cioè, ci tornerò.
0: Vabbè, visita il borgo
1: poi,
0: di.
1: Scusa, non è la lista delle cose di Emanuele Forte in Molise.
0: È la lista delle cose che stando in Molise, visto che non sappiamo neanche se esiste, sei stato. Uno doveva approfittarne, no, per farle.
1: Sono stato a mangiare Isernia, se può contare.
0: Vediamo se c'è nella lista al
1: mangiare
0: secondo posto. Esatto, al secondo posto, ma non meno importante, visita il borgo di Ferrazzano.
1: Non l'ho visto Ferrazzano. No.
0: 3 Isernia, vedi il ponte tra storie è presente, che si dice di tutte le città, è un Isernia po' come tradizione innovazione su Acacia e Pepe, queste cose qua.
1: Vabbè. Però in particolar modo di Isernia. Sì.
0: Scopri l'arte a Frosolone, cioè qui. Cioè qui c'è cioè proprio cioè mi fa ridere la sequenza, cioè scopri l'arte a Frosolone. Sembra un po' così.
1: No, Frosolone no, pensavo fosse una battuta. Frosolone.
0: Allora, Frosolone è uno dei borghi più importanti d'Italia che pure questo esiste a quanto pare, non solo il Molise, per la sua secolare arte della coltelleria. Visitando
1: a Frosolone,
0: così pare. Visita a Merano fanno il vetro e a Frosolone c'è l'arte della coltelleria.
1: Delle zaccagne.
0: Sì. Visitando i laboratori artigianali disseminati nel borgo avrai l'opportunità unica di osservare gli artigiani al lavoro forgiando lame secondo tradizioni che si tramandano da centinaia di anni. Vabbè. Quinto posto.
1: Ti ha convinto Frosolone?
0: No, è Frosolone che mi fa ride. Poi ovviamente adesso interverrà l'asso Frosolone che dirà che è meglio di Roma, Firenze, Milano messe insieme.
1: Tra l'altro sai che Frosolone in molisano si dice frescelone.
0: Ah, ecco, giusto.
1: Sto leggendo. E in dialetto invece frosolonese è fruselone.
0: Ah, quindi non è mai Frosolone, no, però.
1: Per noi italiani è Frosolone.
0: Per noi altri. Al quinto posto, quindi siamo qua oltre metà classifica, perché sono 9 le cose, cioè neanche 10. Sono 9 le cose da vedere assolutamente in Molise. Visita Venafro.
1: Non l'ho visitato, ci sono passato.
0: Però non vale, scusa.
1: Vabbè, però con la macchina l'ho visitato.
0: Io pure posso passare per Napoli e non vederla, però.
1: Cioè, però sei stato a Napoli, cioè moto al luogo o moto in. È stato in luogo, no?
0: Nah, qui no.
1: Mezzo
0: Venafro,
1: punto, dai.
0: Vabbè, mezzo, dai. Sei la riserva della biosfera Colle Meluccio e il Campitello Matese. Quindi né Colle Meluccio né Campitello Matese. Vabbè, settimo, Termoli, dai.
1: No, Termoli non l'ho vista.
0: Anche a vedere gli ex stabilimenti Fiat.
1: No, perché che punto di ritrovo.
0: Archeologia industriale. Ormai le macchine fanno un po' Polonia. Quindi. Ottavo, il litorale del Molise, Costa Verde.
1: No.
0: Quindi dalle parti del mare.
1: No, sono 3 giorni. Cioè,
0: tre giorni. Molise non è che.
1: Ah, ho capito.
0: È Connecticut, voglio dire, no? Cioè, pur sempre. pur sempre Molise. Comunque, visita le isole Tremiti.
1: No.
0: In
1: 3 giorni le isole
0: ha fatto un cazzo in Molise,
1: fatto cazzo.
0: Cioè, proprio.
1: Sono 3 giorni, ho visto Capracotta, Prato Gentile, sono passato per Venafro, ho mangiato ai Serdi. Vabbè, l'ho fatto.
0: Vabbè, sei passato per Venafro, passato, non l'hai visto.
1: Transitato per Venafro.
0: Sono 9 perché manco ce ne sono 10 da fare, scrive anche Tommaso. È un po' quello che stavamo pensando noi, cioè che fossero 9 le cose da fare perché a 10 si faceva fatica ad arrivare.
1: Prossima volta Frosolone, ricordiamo che Frescelone o Fruselone.
0: Sì, esatto.

0: Purple Rain, Prince, questo anche perché oggi usciva nelle sale nel Regno Unito, dopo che era già stato, insomma, in programmazione altrove il film Purple Rain, che ovviamente viaggia un po' a doppio legame con lo stesso album e la canzone. Nel frattempo...
1: Ma poi parlare di musica,
0: non capisco. No, no, nel frattempo voglio parlare di musica assolutamente, tant'è che vedi poi i fogli li prendo e li metto da parte perché voglio tornare... Esatto, sì, voglio tornare a parlare del Molise. Molise sta al Connecticut come Roma Sud sta a Roma Est. Ragazze, quanto vi sono mancato.
1: Ah, grande!
0: Giancarlo vi saluta dopo un intero mese di vacanze a chiappe all'aria. Beh, beato te. In una località che non esiste è stato lui in vacanza.
1: Il Pepita Nightclub a Vinchiaturo
0: vicino Minchiaturo, vabbè. L'unica attrazione degna di nota, solo per etero, quindi non fa per voi, vabbè,
1: è bella questa cosa perché tu non hai fatto niente di tutto questo, sei rimasto da solo a casa perché sei solo, questo lo sappiamo.
0: A proposito di Molise, ci chiedono, ma a Montenero di Bisaccia non ci sei stato, Emanuele, a trovare il tuo amico Antonio Di Bietro?
1: No, è vero o non è vero?
0: È vero o non è vero?
1: Che frusolone c'è l'arte,
0: Per dire, insomma, che poteva essere interessante scambiare due parole con Antonio Di Pietro, anche perché è un po' fuori dai radar.
1: Non è un approfondimento sul frusolone, sì. Scusa.
2: Secondo me era scopri l'arte a frusolone.
0: Cioè, no, capito, che dovrebbe essere.
1: Adesso che
0: cioè, cos'è un insulto?
1: Vogliamo fare le battute su frusolone, no?
0: Sono superati quei tempi, quelle cose.
3: Buongiorno ai due terzi di Antipopi. Sì. Raga, mi sa che alla fine, invece di comprarmi la casa in Valformazza per colpa vostra, comprerò a frusolone. Tanto è comodo, sono solamente 8 ore di auto da Milano, però
0: magari costa meno.
3: Volete che sia per farsi un weekend veloce, così parti la domenica mattina e torni la domenica sera, così d'amblè. E vabbè, raga, buona giornata, zozzoni.
1: Buona giornata. Allora, è molto bello frusolone, però Valformazza mi piace, cioè tipo...
0: Ma è sempre in Molise?
1: No, Valformazza è un comune italiano sparso, di 403 abitanti.
0: Cioè sparso un po' nel Lazio, un po' in Toscana.
1: Verbano Cusiossola, capito? Sta lì, quindi...
0: No, però bene.
1: Cosa?
0: Cioè non ho capito dov'è che sta esattamente.
1: Costituisce il comune più settentrionale della regione Piemonte e confina a ovest con il cantone svizzero del Vallese, a nord ed est con il canton Ticino.
0: Formazza sta 8 ore, ma non è vero,
1: no,
0: è del
1: forse
0: nord,
1: Frosolone.
0: Anziché prenderla
1: Valformazza,
0: allora,
1: vogliamo
0: fare Frosolone.
1: Diamo un voto o Valformazza o Frosolone. 3899
0: 109
1: 106 e 600, dai.

0: Cars, U2, la Val Formazza fa parte delle Verbanie, ci scrive Daniele da Verbania.
1: Ma lui è di parte, eh?
0: Esatto, posso assicurare che è un posto bellissimo, ci sono anche le cascate e le mucche, questo a me convince abbastanza.
2: Questo credo anche in altre regioni d'Italia, o altri comuni.
0: Alle Marmore ci sono le cascate, probabilmente anche le mucche. Ciao Frosolone, oltre ai coltelli trovate dei caciocavalli spettacolari, e a Termoli e sulla costa molisana da Campomarino a Montenero di Bisaccia il mare è spettacolare, il pesce è buonissimo. La Fiat è l'ultimo dei pensieri. Sandro da Termoli.
2: Grande,
0: io preferisco
2: grande,
0: il caciocavallo a quel punto.
2: Grande, scusami. Sandro da Termoli. Sì. No, infatti si parlava benissimo del Molise. Insomma, la prima volta che l'ho visitato questa regione, poco perché stavo stato 3 giorni.
0: E anche l'ultima, poi, no?
2: Sì, esattamente. Cioè, no, siamo stato molto molto bene. Quindi siamo 1-1 tra Val Formazza o Formazza per gli amici e Frosolone. Continuate a votare, perché insomma
0: bisogna schierarsi.
2: Quello. Sì.

0: Il 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Sport.
4: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
5: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
7: Get your ticket.
6: Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
8: Radio Rock.
9: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttis e Lisci Keratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99 euro. Due pezzi, 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Questo è
11: Antipop.
12: La trasmissione che meglio è impossibile.
13: On Radio Rock.
14: Seconda ora di Antipop di oggi, di questo lunedì 31 agosto 2026, che prende il via con Lenny Kravitz e la sua December.
13: Radio

0: Che non è
1: che
0: proprio
1: chiameremo
0: quello.
1: Frosolone.
0: Si fa rima con Frosolone. Immaginate anche, so, quell'umorismo un po' pecoreccio.
1: Sì, quello che a me fa ridere.
0: Piace tanto Emanuele Forte.
1: Infatti,
0: che si è pure screenshottato sto messaggio,
1: esatto,
0: per leggersela a casa.
1: C'è un tatuaggio, no?
0: Sì.
1: Il paese dove è nato uno di voi. Chi?
0: Ah, ecco.
1: E qui partiamo con le battute,
0: sì,
1: no? Queste
0: sì,
1: cose
0: sì.
1: Così si vede il marsupio.
0: Bravo,
1: bravo, bravo, ti abbiamo bloccato perché insomma queste cose non fanno ridere. Stiamo parlando
0: sì.
1: di una cosa importante, della
0: Dai.
1: Bellezza dell'Italia.
0: Valfor Mazza o Frosolone, ragazzi.
1: Sì,
0: cioè, non è che è una scelta ardua, io
1: vabbè,
0: mi rendo
1: lui,
0: conto.
1: Lui ha
0: però...
1: voluto Frosolone, quindi Frosolone mi va in vantaggio rispetto alla Valfor Mazza che segue in seconda posizione.
0: Domani abbiamo un altro death match, Tor San Lorenzo o Tor Vajanica, che sono.
1: Sì, beh, lì c'è un po' tipo la faida, no?
0: Eh beh, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Sai come quei paesi del, non so, dell'Emilia dove. Si recriminano ognuno, no? La ricetta dell'altro.
1: Ma ci sono lì. In realtà delle rivalità cittadine, a volte stracittadine, paesane e strapaesane, su delle cose che per noi da esterni, insomma,
0: ne può fregare di meno.
1: Esattamente. Invece loro le prendono come proprio una questione di vita o di morte.
0: Sì.
1: Nel senso che se fai una battuta, magari, ma che sei di quella zona? Ti guardano male, cioè, ma come ti permetti? Lì so tutti così, ma stai a 20 metri.
0: Ad esempio, Tor San Lorenzo e Tor Vajanica c'è la faida della Tellina, no? Chi
1: sì.
0: l'ha inventata prima? Cioè che già c'era Adellina,
1: Adina,
0: no?
1: Chi
0: la
1: ha scoperto
0: pesca Adellina, no? Per dire che poi non si può manco più fa però,
1: chi è il più forte a pescare,
0: a pescare Adellina a mani nude
1: a,
0: poi
1: a
0: no?
1: mani
0: neanche
1: nude.
0: Con retino, eh beh sì, anche con retino sono buoni tutti, te porti appresso
1: che
0: la
1: cassini,
0: sabbia
1: che le metti là, no?
0: E
1: fai così.
0: Comunque sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Room, la formazione italiana tra le più rappresentative in ambito showcase post rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 diretta di Roma Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A, biglietti in prevendita su exit e monkroma.it, ma Radio Rock vi regala comunque un ingresso inviando ora un messaggio WhatsApp col vostro nome, cognome e la parola, in questo caso Klimt, sempre al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione sabato 19 settembre. Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk Room a via Giuseppe Mirri 35 è un evento Radio Rock.

0: Core, Clint, 1918.
1: Ciao ragazzuoli. Ciao. E niente, io qua mi sento di dover intervenire perché l'Italia, secondo me,
0: è il paese,
1: è il paese più bello che ci sia nel mondo. Semplicemente per il fatto che in un fazzoletto di terra del pianeta ci sta tutto: mare, montagna, laghi, colline, prati, c'è di tutto veramente. La fregatura qual è, rega mia?
2: Che c'è antipo?
1: La fregatura è che purtroppo sta diventando un paese per le vacanze. Perché? Diventa quasi invivibile sta situazione, raga. Quindi alla fine che succederà? Che pure gli italiani andranno via dall'Italia e verranno a fare vacanze in Italia, perché è diventata un paese di villeggiatura. Mannaggia la puttanazza.
0: Stai calmo. Comunque sì, cioè, parlavamo anche a microfoni spenti per ascoltando questo audio, io e Emanuele. Secondo me il punto è che l'Italia, come per certi versi è la Grecia, che se la passa decisamente peggio, per carità, anche proprio per ricchezza pro capita, immagino, oltre che nazionale, è un paese non povero, abitato però da gente non ricchissima, quindi
2: Si è abbassata molto la soglia, no? Di
0: povertà. Grandi capitali che arrivano dall'estero fondamentalmente per cementificare e per comprare, specie nel centro delle città, no? Cioè, noi siamo arrivati al punto che tu paghi 50 euro per andare al mare, che ne so, a Maccarese, con tutto il rispetto, non è la Costa Azzurra.
2: Guarda, l'altro giorno ero in giro a Rione Monti, non a mangiare lingotti, cacio e pepe, come dice il buon... Vabbè, questo poi vediamo. E sai, cammini lì, tutte le ghiette sono bellissime, molto suggestive, c'è cioè, via Piani Sperna. A un certo punto ti rendi conto che di vecchie abitazioni, una volta era pieno, sono solo B&B, sono solo case di vacanze, e ce ne saranno sempre di più. Anche lo stesso negozio è cambiato, l'attività è cambiata, adesso è un'attività turistica, quindi c'è la pizzeria turistica, c'è quello turistico,
0: poi anche il mangiare e il bere è diventato quella roba un po' così, un tanto al chilo, no?
2: Io persone che abitavano lì e abitano tuttora lì, non c'è più una pizzeria decente.
0: No, è vero, io
2: pizzeria, non è che parliamo
0: di detto ristorante gourmet, io che spesso per questioni di lavoro e formazione mi trovo in Prati, bravo, come dicono quelli bravi,
2: te e gli avvocati, no?
0: Io e gli avvocati, pure lì comunque, ragazzi, sti bar brutti che vengono su dal giorno alla notte,
2: così.
0: I locali parecchi dozzinali, poi che ne so, le grandi catene, c'è la Feltrinelli, sono rimaste ste cose, sono bei ristoranti, quello non lo toglie nessuno, è un bel quartiere, perché è un bel quartiere, però dal punto di vista proprio della vivibilità,
2: ma adesso ha quasi più senso, quando trovi queste zone turistiche, andare a mangiare, ad esempio la pizza a taglio.
0: A quel punto
2: la pizza a taglio vai dalle catene, no? Cioè quella catena che ha un nome femminile, e che comunque ti conviene andare lì, perché tanto la pizzeria quella piccola è turistica pure quella, a sto punto tanto mi dà tanto,
0: vado da qualsiasi altra cosa, cioè se mi devo sedere per dire che forse nella carbonara non ci voglio la panna, insomma,
2: esattamente, no? Purtroppo la situazione, almeno poi parliamo per la nostra città, quella che viviamo un po' più spesso, no? Che poi ci rendiamo conto, non so se anche nelle altre zone d'Italia si percepisce questa situazione turistica eccessiva, non so come definirla, però effettivamente bombardati, ma c'è anche un turismo che non ti porta neanche più tanti soldi.
0: Sì, e poi ecco, Roma già è una città ostica in primis ai romani, no?
2: Per
0: il discorso degli spostamenti, della mobilità e tutto. Se poi anche per quello che è il divertimento diventa una roba per pochi eletti, insomma, difficile poi, no, rimanerci o far finta di niente.
2: Eh sì, per non è alternative, tutto purtroppo è qui. Il messaggio del nostro amico, secondo me, è sensato, molto sensato.
0: È vero.

0: puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 euro. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 euro. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Anti-pop.
6: Anti-pop.
0: State ascoltando
6: Anti-pop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
7: Rock. 16:31, quasi 32, sempre Anti-pop. Siamo al giro di boa, al quale arriviamo con i Nine Inch Nails di The End That Fits.
8: Radio Rock. Back in time.

0: You Stand, la nuova di Greta Van Fleet, mentre eravamo andati al break con i Megadeth di Crasham, perché oggi nel 1999 usciva Risk, il loro ottavo album in studio, uno dei più discussi perché insomma segnò un cambio di sound repentino. Ecco, a proposito di Nine Inch Nails, ascoltati non troppo tempo fa, più o meno sembrava di stare da quelle parti. So che tu vuoi fare una gran polemica adesso.
1: Ah, più che gran polemica, sì, è una gran polemica, ma con l'aiuto, l'ausilio del nostro pubblico, non in sì. studio, insomma, i nostri ascoltatori, perché c'è sempre un problema di non saper mai come approcciare all'argomento corrieri, sì. cioè quando devono consegnare qualcosa e tu dici ok, sono persone che stanno lavorando, si fanno un mazzo tanto,
0: lavoro comunque usurante,
1: è lavoro, esatto, faticoso, cerco di capire,
0: sì, di immedesimarti,
1: però come no? posso comportarmi e come posso restare calmo quando magari il corriere, è successo più o meno a tutti questa cosa, a pratica abbastanza comune, ti dicono mancata consegna, sì. perché non eri a casa, nessuno era a casa, ma quando tu eri a casa
0: io stavo lì fuori ad aspettare proprio.
1: Perfetto. Come dico, riprogrammiamo la consegna, tu riprogrammi la consegna, sì. magari tramite l'applicazione, sì. mettendo il giorno X
0: e la fascia oraria,
1: e la fascia oraria non passano in quella fascia oraria e il pacco torna indietro perché due volte, due mancati consegne. Come posso comportarmi io, oltre a mandare una mail, devo minacciare le persone, sì. non lo so
0: che devo fare
1: ora. Come vi comportate voi in queste situazioni? Cioè cercate di trovare un compromesso oppure vi incazzate?
0: Anche proprio in generale sui disservizi, sui no? Servizi. Se siete persone che poi stanno lì, si attaccano al telefono, oppure non lo so, mandate una PEC, una mail, ve la fate scivolare addosso.
1: Vi capita di ordinare a casa? Adesso queste piattaforme, sì. no? È pieno, quindi tu che fai? Ordini, ti arriva a casa troppo tardi, troppo freddo, manca qualcosa, apri una segnalazione, tempo 5 minuti e ti danno credito, ti ridanno i sì. soldi dietro fondamentalmente, perché sono molto rapidi. Con i curieri sta roba non funziona, quindi che fai? T'attacchi?
0: Sì, è che evidentemente ci sono difficoltà logistiche dettate dal fatto che io immagino si acquistino troppe cose al giorno d'oggi, no? Però è pure vero che uno paga un servizio,
1: esatto,
0: quindi allora, dall'altra parte...
1: La premessa è, può succedere, visto che poi mi chiami, no? O mi mandi, diciamo, tramite l'app sì. gli aggiornamenti.
0: Il tracking, sì.
1: Riprogrammiamo la consegna direttamente a domani perché oggi non riesco a passare. Succede, no? Se si può fare. Alla fine mi posso incazzare un attimo, però che posso fare? Niente. Però lo so. Sì. Se tu mi dici che non era a casa, invece era a casa, è lì...
0: Beh, lì c'è un po' la malafede.
1: C'è la malafede. Sì. Come fare? So che all'ascolto abbiamo tanti, comunque c'è...
0: Corrieri,
1: altri ascoltatori.
0: Aspettiamo, fanno un lavoro importante.
1: Chiediamo appunto anche loro come possiamo comportarci in queste situazioni. Cioè, che dobbiamo fare noi, esatto. clienti?
0: A me, venerdì, ne parlavamo, doveva arrivare un pacco che era stato dato in consegna con mail e messaggio dal giorno prima per il giorno dopo. È rimasto nel centro di smistamento. A oggi non è stato più aggiornato il tracking. Io non so dov'è. Cioè, so che è a Roma. Spero mi arrivi.
1: Quindi hanno messo in consegna e poi hanno tolto la
0: sì,
1: consegna.
0: Poi è diventato in transito. Adesso non c'è manco più quello.
1: Forse l'hanno consegnato a qualcun altro. Non
0: forse
1: lo so,
0: a qualcun altro. Non lo so, magari anche qua dentro dovremmo farci... dovremmo fare dei conti, dei discorsi a questo punto. Però per dire, io l'ho acquistato apposta quel prodotto, cioè, perché mi arrivasse per tempo.
1: Il giorno, cioè, è ovvio.
0: Adesso mi attacco, per carità, niente di fondamentale. Però
1: se poi è un problema, togliamo l'opzione consegna a casa, no? Perché
0: sì,
1: se no.
0: Andiamo tutti come facciamo per le varie app, no?
1: Vado
0: di
1: lì.
0: Usato ai ritiri. E si fa così, si fa uguale.

0: Rebel David Bowie.
1: Io in realtà a me è successo anche di peggio.
0: Sì, sentiamo.
1: Due consegne, due ordini, uno su Amazon, uno su eBay, tutti e due affidati ai corrieri di Poste Italiane, che sono pessimi. Tutte e due le volte il pacco risultava consegnato e invece non avevano consegnato nulla, probabilmente se lo sono fregato. Con Amazon ho chiesto subito rimborso e me l'hanno dato. Lei ha fatto storie, a quel punto ho minacciato di cancellare l'account.
0: Azioni legali.
1: E di conseguenza mi hanno anche loro restituito i soldi. Però dopo minaccia, insomma, cioè ho avviato il procedimento di
2: minaccia.
0: Andavo lì con la benzina.
1: Di cancellazione dell'account e mi hanno contattato e mi hanno chiesto motivazioni. Ho detto perché non mi avete rimborsato, mi hanno fatto una truffa e voi non mi avete rimborsato. E allora mi hanno rimborsato poi.
0: Bastava diglielo, quindi
1: a me è successo anche di peggio, in realtà.
0: Vabbè, però alla fine l'hanno rimborsato.
2: Cioè, il procedimento di minaccia. No, sì. A me fa pensare questa cosa, dove anche, addirittura anche qui una volta ho mandato un pacco qui in radio e dicevano: no, abbiamo lasciato anche l'avviso di mancata consegna, ma non c'era niente. Dico, dove l'ha lasciato? Nella, diciamo, cassetta della posta. Ma non era vero, cioè, palesemente era una cosa inventata.
0: Ma
2: non
0: di quei pacchi che tu eri solito mandarti dall'Olanda, ma... sai, le cose dentro i maglioni. Quella...
2: Ma che cosa stai dicendo? No. Ma perché devi uscirti?
0: Ricordo, tu eri uno di quelli che dicevano: perché se poi
2: le cartoline come...
0: esatto, metti così, poi alla fine non se ne rendono conto.
2: Ma chi è che non se ne rende conto?
0: Se camuffi all'interno di un
2: maglione, nessuno sta parlando di queste cose. Stiamo parlando di, che ne so, compri. Tra l'altro, hai visto anche su Amazon, vabbè, non ti fanno la foto, no, quando magari lasciano il pacco davanti casa, se, rispettando le indicazioni che tu dai nell'account.
0: Oppure non le rispettano e ti fanno la foto comunque.
2: Okay. Ti fanno la foto e se levano, poi se lo riportano dietro.
0: È capitato di acquistare la Nintendo Switch 2 per il mio compleanno, quindi insomma neanche un anno fa, qualche mese fa, a marzo. E questo, che comunque, cioè io era venduto non direttamente da Amazon ma su Amazon, questo corriere ha ben visto di lasciarmela fuori dal cancello di casa.
2: Bellissimo.
0: Che poteva passare la qualunque.
2: Ma ti ha fatto la foto?
0: No, però mi ha detto che aveva consegnato, risultava consegnato non si sa chi, perché a casa non c'era nessuno in quel momento, anzi a casa dei miei la fece arrivare consapevole che forse non sarei potuto essere qui. E nulla, cioè, fortunatamente loro sono arrivati poco dopo, l'hanno presa e portata dentro, cioè, ma che modo è?
2: Come reagire al corriere che dice di essere passato quando probabilmente
0: non è vero,
2: non è vero, dai.

0: Cold, Chelsea Wolf.
1: Conosco un corriere che sì, è diventato, mi pare, vice campione regionale di box, quindi farei attenzione a reagire brutalmente a certi corrieri, però, non si sa mai.
0: Non dovete reagire così, a prescindere dalla categoria di lavoratore.
2: Esattamente, allora si sta sempre lavorando. Noi ricordiamo, sì, il nostro amico, no? Diceva, io ho iniziato questo procedimento di minaccia, ma non contro il corriere, contro eBay, no? Perché diceva, ho avuto un problema, mi ha minacciato, no, di cancellare l'account.
0: Io
2: cancello l'account e alla fine ho ottenuto il rimborso, il mal tolto, quindi tutto è andato per il meglio. Si parla più o meno appunto di queste dinamiche, no? Come reagire, non fisicamente, anche perché magari ce le prendete pure.
0: Alle disavventure con i corrieri.
2: Sì, ad esempio, non trovi il pacco o ti dicono sono passato ma non è vero perché tu lo sai perché stavi a casa che te l'hai organizzato.
0: Tu stavi lì col cannocchiale proprio a controllare dalla torretta.
2: No, quello è perché tu spii i vicini, ma questo è un altro discorso.
0: Visto,
2: no?
0: Che stai lì, guardi anche i corrieri.
2: Ah, gli si chiede gentilmente se ha una fidanzata o fidanzato, se la risposta è positiva, gli si dice che si è passati a trovarli.
0: Lì pure controlla il tracking.
2: Che fai la roba promiscua, quello è il senso.
0: Penso, no? Quello, questo è il senso. Paola scrive: tutto il male possibile per un gruppo in particolare, vabbè.
2: Col quale anch'io ho avuto tanti problemi, ma non possiamo menzionarle.
0: Ma hanno perso 160 euro di gocce di CBD di una ditta italiana. Una terapia importante per i miei dolori.
2: Certo.
0: La ditta mi rimborserà e hanno fatto causa a questo gruppo qui. Allora, Paola, speriamo che tu risolva presto.
2: Ecco, c'è un problema che il rimborso, ok. Però a volte non basta. Cioè, se io ordino...
0: Altro è dovuto, perché a me però qua roba mi serviva per tempo.
2: Esattamente. Cioè, c'è anche un danno effettivo che purtroppo non so come quantificarlo, perché poi non è che poi ti metti lì e dici no, mi devi dare un po' di più, un po' di meno.
0: No.
2: Però è un problema, perché se io ordino, come in questo caso, delle gocce per un dolore, un problema che ho e mi servono in quella settimana...
0: diventa delicata la questione.
2: Sì, sì. Mm-mm.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: You're listening to Antipop.
8: Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile.
9: Antipop. Questo è Antipop on
10: Radio Rock. Passa l'ultima ora di Antipop. Valerio De Emanuele con voi ancora fino alle 18. Arrivano anche loro, i Queen di Crazy Little Thing Called Love.
11: Radio Rock. Back in time.

Io, i Weezer, domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishes Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album. Yunam sbarca nella capitale per una data imperdibile assolutamente nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti prossimamente, questione di giorni, in prevendita su Dice, ma intanto noi vi regaliamo comunque un ingresso inviando un messaggio sempre su WhatsApp al 3899 106 600 con nome, cognome e la parola Jen con 2 N, mi raccomando. Vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishes Club qui a Roma in via dei Volsci 126B, zona San Lorenzo. È un evento Radio Rock.

0: da Dance Legend.
1: A me quest'anno mi ha fregato un pacco la Bartolini metà che consegnava per Amazon e due pacchi Poste Italiane che consegnavano per Twitter.
0: Ci dissociamo in entrambi.
2: Sì.
1: Tutte e tre le volte mi hanno rimborsato
2: i
1: venditori su Vinted, però sono stato per tante volte.
0: Ma che sei venditori su Vinted era figo.
2: Vinted 95. No, lì su Vinted apriamo un altro capitolo, perché ci sono regole nelle regole, no?
0: Sì,
2: io non ho mai comprato, però so che puoi non ritirare il pacco, una serie di cose.
0: Sì, puoi non ritirare, torna indietro. Poi devo dire che gli acquirenti sono particolarmente esigenti, specie quando comprano le cose a 2 euro, manco avessero pagato 200. Io
2: non so perché mi compaiono sui social i vari post di gente, ma è normale secondo voi, conversazioni surreali, ma perché mi devo mettere a fare sta roba?
0: Ma pieno di gente che ci prova pure,
2: quello,
0: le ragazze.
2: Nel dubbio evito.
0: Hai venduto questo videogioco, strano, perché per una come te non ti ci fai, c'è manca la foto, ma che stai a dire?
3: Emanuele Valerio, sì. Allora io faccio il portinaio come mestiere e vi giuro che ho avuto a che fare con dei corrieri che, come direbbe Lopez, sono delle teste di cazzo senza pari. Tipo quello che l'altra volta mette la consegna del pacco alle 11:30 dicendo che l'ha consegnato al portinaio. Consegnato portinaio, firmato con uno scarabocchio. A me non mi ha mai consegnato niente. Quella che è la signora che abita nel mio palazzo diceva che no, ma lei ha ritirato il pacco. Praticamente è stato consegnato il giorno dopo. Io, come ho preso il corriere, l'ho ribaltato, perché ho detto: non ti ci permettere più di fare una roba del genere, perché veramente ti prendo a cazzo nel culo. Perché ti fanno passare guai. A voi non vi arriva la roba, giustamente, e a me fanno passare guai. Ecco, questo è il sunto.
0: Bravi. In quel caso lui era stato messo in mezzo laddove non aveva fatto nulla, quindi
2: c'è da dire che fortunatamente, perché no, sembra una puntata contro i corrieri,
0: no, assolutamente no,
2: perché l'abbiamo detto, è un lavoro,
0: è un mestiere importante, difficile,
2: ma proprio per questo secondo me chiamare il cliente e dire: guardi, sto dall'altra parte del... sto bloccato, non riesco. Va bene se passo domani mattina.
0: A meno
2: io credo che comunque ci sia la voglia di andare in coach. Guarda, non c'è problema, però passa alle 10, perché se no è un problema. Quello si può fare,
0: anche
2: no?
0: I servizi, comunicarli in tempo reale, uno si può venire incontro oggigiorno con le tecnologie che ci sono.
2: Non è fattura, no?
0: No, questo non c'entra nulla.

0: Unforgiven, Metallica, maledetti corrieri, soprattutto uno. Mi hanno tenuto un pacco bloccato per 3 settimane alle porte di Milano senza neanche permettermi di partire da Roma, ritirarlo e portarlo in ginocchio al cliente. Se gli chiedi i danni, ti pagano 1 euro al chilo.
1: Ma dipende quanto pesi.
0: Beh, cioè. Sì, infatti, cioè, ma è sulla base del tuo peso.
1: Del tuo peso, sì,
0: ho
1: sì,
0: ben
1: sì.
0: capito. Ciao, sono Diego, potete mettere Caparezza come la musica elettronica, per favore, grazie, ciao, bella proposta questa, non ci dispiace, devo dire.
1: Vediamo.
0: Per il resto no, non ho ancora letto Blame, questo, sai, in tua assenza stavo parlando di questo manga.
1: Affari tuoi.
0: Poi sono riuscito a prendere usato, assolutamente, grazie proprio, no, facendo... della radio un uso privatistico,
1: bravo, fondamentalmente. Complimenti, dottor Cesari. Poi fai fatturine.
0: C'è chi fa così, c'è chi fa peggio. Insomma, non apriamo ulteriori parentesi. Perché, però ti senti subito chiamato in causa.
1: Ma mi parli di Amsterdam, mi faccio arrivare i pacchi da Amsterdam.
0: Sappiamo
1: dai,
0: tutti
1: su.
0: Che Frosolone è un nome in codice per qualcos'altro. No?
1: Operazione
0: come,
1: Frosolone.
0: Come i cavalli, la droga, cioè, queste cose qua.
1: Ma che cosa
0: si sa.
1: Sei pazzito.
0: È storia di mafia. Vabbè, comunque, a parte questo, non ho ancora iniziato a leggere Blame. Però lo farò presto, e magari a Frosolone, proprio andrò apposta per quello, perché no?

0: Siamo on standby, gli Eels. Fa strano pensare che oggi, anzi domani, finisca il calciomercato, che è una cosa che ci ha visto partecipi emotivamente durante tutti gli ultimi due mesi, noi che seguiamo il calcio, quindi
1: noi,
0: a prescindere pure un po', no?
1: Noi seguiamo il calcio?
0: Non so, io no. Sapevo che avevamo smesso di seguire la musica, non il calcio.
1: Ma quello è vero, mi confondo, okay. È vero. No, sì, domani noi chiude il...
0: Domani alle 20.
1: Alle 20 il calciomercato, ultimi colpi di mercato, no?
0: Vediamo, pare un po'. Ci sia gran movimento.
1: Che esce fuori, vogliamo dare le formazioni ufficiali? Vabbè, non
0: Gioca Lulli.
1: Gioca Lulli?
0: Sì, non gioca Molina.
1: Mora in panchina.
0: Esatto, quindi gioca su lei.
1: Sì.
0: Ok.

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
7: Questo è Antipop,
8: la trasmissione che peggio è impossibile.
9: On Radio Rock. Antipop che giunge alla sua ultima mezz'ora oggi, tra poco con voi e fino alle 21 ci sarà Emilio Pappagallo. Nel frattempo ascoltiamo anche i My Chemical Romance di Famous Last Words.
10: Radio

0: Not Alive, Marilyn Manson.
1: Secondo la mia umile opinione, secondo me voi non siete tristi perché finisce il calciomercato. State sgolosiando gli ultimi colpi per il fantacalcio.
0: Sgolosiando?
2: Questo è Emanuele.
1: E questa qui è una cosa diversa. Chi è realmente triste per la fine del calciomercato? Sono quelli di studio aperto. Di che cazzo parlano?
0: Vabbè, il caldo, dai, il caldo è ancora molto
3: attuale.
0: Ancora
3: il caldo, bevete, non uscite. Più caldo, senti, parliamo un po' di musica, dai. Oh, sì. Finalmente, tensione, mancano 10 minuti, parliamo un po' di musica, perché ieri sera, il 30 di agosto 2026, presso la venue Hollywood Forever Cemetery a Los Angeles, è stata annunciata la formazione di un nuovo supergruppo battezzato Cretin Family.
0: Sì. Che tu famiglia dici, dei cretini.
3: La famiglia dei cretini, no?
0: Sì, vabbè, saranno quattro scappati di casa.
3: Sì, praticamente sì. Diciamo che mettiamo un Billy Joe Armstrong, insomma, vabbè, alla voce.
0: Green Day.
3: Tim Armstrong dei Rancid,
0: sì.
3: Travis Barker alla batteria e il bassista CJ Ramone. L'evento presentato da John Travolta. Tu dici, ma che cazzo c'entra tutta questa roba? È ovviamente per festeggiare i 50 anni,
0: no?
3: Dei Ramones, appunto, con la Cretin Family. Che
0: primo album che cadeva, la pubblicazione il 23 aprile, ma comunque del 1976, quindi ci siamo.
3: E quindi queste persone, sappiamo, dobbiamo anche immaginare, no? Persone... sì, magari che accomunate un po' dal genere, che punk,
0: beh, sì,
3: un po' più pop, comunque personaggi di un certo spessore che si ritrovano a casa per fare
0: per
3: le prove.
0: Per suonare i Ramones.
3: Andiamo a fare le prove.
0: Bello.
3: In sala prove.
0: Poi quando
3: no?
0: C'hai 16-17 allora, anni.
3: Quanto
0: no?
3: Costano due ore in sala prove? Esatto. Ok, sì, sì. Buon uomo, ti do i soldi, mi faccio le prove. Bello. E poi facciamo una cosa. È una cosa che mi fa veramente pensare che effettivamente sono cose comuni.
0: Cioè... mi fa sperare in un mondo migliore.
3: Sì, sono d'accordo. Poi sono persone magari lontanissime da noi, però queste cose alla fine valgono per tutti, cioè, ma oggi non posso, perché no, oggi non posso, ragazzi, sto a casa. Facciamo domani le prove 21-23. Va bene, dai.

0: 21 Guns, Green Day, da quest'album 21st Century Breakdown, che è forse l'ultimo che ho seguito con un certo trasporto e interesse loro. Quello prima è American Idiot.
1: Esatto, sì. Ma...
0: insomma, è una masterclass di punk rock moderno, per come la vedo io.
1: Non tutto, nel senso che, ecco, American Idiot resta l'ultimo grande album.
0: Sì, sì. No, non è paragonabile
1: intero,
0: a questo.
1: Quello intero, cioè, sì, parliamo di quello. Comunque, tante uscite musicali in questo, questo 2026, agosto, di solito sono, sai, periodi un po' moci. Invece
0: è uscita tantissima roba, Interpol, Mastodon, Weezer.
1: Il problema è che poi devi recuperarli tutti, quindi è bello quando
0: però escono. Poi diventa un lavoro ascoltarteli, esatto, questi dischi, sì. È vero, eh sì.

0: Black, Pearl Jam, con questa ma con la prossima canzone noi ce ne andiamo, vi lasciamo con Emilio Pappagallo con voi per le prossime ore. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte ed Emanuele Forte.
1: Grazie, ciao, a te, ciao, ciao. Valerio Cesari, alla cassettiera Cesari Valerio, l'appuntamento, finalmente torniamo al nostro paese,
0: sì.
1: L'appuntamento è domani, a domani, sempre dalle 15 alle 18 con Antipop, dovrebbe tornare anche il maestro Giampiero.
0: Con il maestro Giampiero Giulia, vediamo nel frattempo.
1: Vi salutiamo.
0: Buon proseguimento qui su Radio Rock. Ciao.
2: Avete ascoltato?

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Rumore.
6: Malrumore.
0: Questo è Malrumore.
7: Ma il rumore in versione davvero particolare questa settimana, senza Paolo Neazzumo, senza Sandro Canori, ma quest'oggi con Emilio Pappagallo con voi sino alle 20. Partiamo subito, tornando indietro nel tempo, come di consueto, con i Pink Floyd. Lo facciamo con Brain Damage.
6: Radio Rock, back in time.

0: Mastodon con In The Ruins, molto bene, una delle nostre novità che tra l'altro ascoltiamo da un paio di settimane, molto molto interessante questa nuova dei Mastodon. E allora qui trovo già diversi vostri messaggi al 3899 106 600. Come detto, io sono Emilio Pappagallo, saremo insieme sino alle 20, non preoccupatevi, perché per chi magari possa essere interessato più tardi verso le 18:30, dalle 18:30 in poi vi informerò anche sul risultato di Lecce Roma, per chi può essere interessato, magari buon gustaio, magari particolarmente interessato e non può vederla all'andamento della partita, nessun problema, potete tranquillamente seguirla ascoltando Radio Rock, o addirittura potete, per chi vuol guardarla, guardare la partita con il sottofondo della musica di Radio Rock, poi noi insomma facciamo qualche piccolo aggiornamento. Intanto volevo dire che Astrid mi scrive: non ci credo, esco dall'ufficio, radio in cuffia e a sorpresa c'è Emilio, mette uno dei miei pezzi preferiti e passa subito il 351. Siamo in un multiverso o cosa? Vedi, sta andando tutto per il verso giusto. Astrid, spara subito due o tre cose ancora che vorresti, due o tre desideri, che se siamo in quel flow magari ci rientrano un altro paio di cose. Prova a buttarla lì, vediamo che esce fuori. Vai, sentiamo.
1: Ciao,
0: ancora.
1: Buonasera direttore, ciao. Bentornato, ciao. Ben grazie. Trovato, ben grazie. Tutto.
0: Grazie.
1: Come sono andate le vacanze? Ho tutto visto
0: bene.
1: Qualche foto.
0: Tutto bene, eh? Tutto bene. Sono in Giordania.
1: Bella vita.

0: vita. Quindi settimana in solitaria, tranquilla, senza quei due zozzoni di Ale Mauri.
1: No, la famosa lista. Quest'anno no, Donny, perché quest'anno torneremo tutti insieme. In realtà non ci sarà nessuna settimana in solitaria. Oggi eccezionalmente sarò con voi sino alle 20 e poi in realtà da lunedì prossimo, tra una settimana esatta, il 7 settembre, torniamo tutti e quattro insieme all'interno del The Rock Show. Però sì, sono stato in Giordania, pazzesca, meravigliosa, ve la consiglio, un posto splendido, e tra l'altro non date retta alle notizie che si sentono, che riguardano insomma il conflitto USA-Iran, perché è un posto tranquillissimo, è un posto dove veramente si sentiva più il clamore degli echi di guerra qui in Italia che non andando lì. Veramente un posto che non merita, visto che campa con il turismo, non merita quello che gli sta capitando, cioè purtroppo un crollo del PIL dovuto al fatto che moltissime persone comprensibilmente non vogliono andarci. E invece vi dico, se avete in mente, anzi questo è il momento di andare, perché troverete i siti vuoti, Petra la vedrete come mai vi ricapiterà in futuro, e quindi insomma vi consiglio fortemente di andare in Giordania. Vabbè, senti, tra poco un piccolo focus sulle cose più interessanti ascoltate in questo mese di agosto. Siamo stati lontani, eh?

0: Springsteen con Radio Nowhere. Allora, avete fatto delle belle vacanze, vi siete riposati in qualche modo, c'è chi avrà lavorato tutto il mese d'agosto che adesso mi starà maledicendo probabilmente, però ragazzi, avete ascoltato allora almeno qualcosa di bello? Ditecelo 3899 106 600, se avete utilizzato il mese d'agosto per recuperare qualche uscita discografica interessante, oppure se proprio avete ascoltato, come ho fatto io in questi giorni, in queste ore, qualche disco uscito proprio nel mese di agosto e che vi è sembrato particolarmente interessante.
1: Direttore, ma buonasera, ma che piacere sentirla a quest'ora.
0: Piacere mio, piacere
1: mio.
0: Come state,
1: direttore? Come sono andate queste ferie? Sei riposato? Sì.
0: Tutto bene.
1: Bella Emi.
0: Ciao Alessio.
1: Buon
0: grazie,
1: lavoro.
0: Grazie a te. Ciao.
2: Ciao Emilio, sono Diego.
0: Ciao Diego.
2: Visto che su Antipop sono antipatici e non mi hanno messo la canzone,
0: lo so.
2: Puoi mettere
0: lo fanno,
2: per favore Caparezza?
0: Sì, quale?
2: Come la musica elettronica, per favore.
0: Come la musica elettronica? Come faccio a dirti di no? Dai, facciamo uno strappo alla regola, perché volevo fare una trasmissione sulle novità discografiche, sulle cose più interessanti uscite ad agosto. Però come faccio a dire di no a Diego? Dai, cerchiamo di passarla. Caparezza, facciamo un'eccezione.
3: Io,
0: vai.
3: Sì, di sentire la voce mi fa fare un balzo nel tempo di 20 anni.
0: Addirittura. Vabbè, io sono sempre cioè ragazzi, io abbiamo finito di fare il The Rock Show a fine luglio, un mese siamo stati separati.
4: Il direttore in pomeridiana, allora sì. Dio c'è.
0: Sì.
4: E solo lui poteva compensare la mancanza di Paolonia, che vabbè, che lo dica fa.
0: Ecco.
4: Ma pure di quel testa ragazzo dei canoni.
0: Vabbè,
4: Dio
0: non c'è, ci sono io, non so se va bene lo stesso, però insomma bentornato, ho sentito la tua voce in cuffia, mi scrive Simona, ci ho messo un po' a realizzare, vi ho mandato i miei saluti dall'Uzbekistan con tanto di t-shirt Radio Rock, che bello, quello è un altro viaggio che farei molto volentieri e che farò se riuscirò al più presto, i paesi di Stan, no? le repubbliche dell'Asia centrale, bellissimo viaggio, poi mi devi raccontare Simona, voglio sapere tutto. Sergio, bentornato direttore, grazie, dai, accontentiamo il nostro amico che ci aveva...
5: Fattori

Come la musica elettronica, molto bene, c'è anche, vediamo un po' ancora, 3899 106 600, Clizia che mi scrive, ma che bella sorpresa, bentornato Emilio, grazie. Poi ci risentiamo direttamente il 7 settembre nel The Rock Show dalle 7 alle 10 con il sottoscritto, ma dalle 6 alle 10 il The Rock Show. E poi, sì sì, un bellissimo viaggio, posti e persone fantastiche, l'Uzbekistan, no guarda, non vedo l'ora. Simona, poi mi direi meglio, perché voglio sapere più cose, voglio sapere tante cose, ci devi raccontare tante cose, però io già vi dico, già ve l'ho detto, non perdete, non vi private, ecco, della possibilità, se vi va di farlo, naturalmente, se vi attira la meta, di un viaggio in Giordania. Poi vi posso dare anche qualche piccola dritta o qualche collegamento, qualche contatto con persone. Abbiamo una guida meravigliosa che ci ha veramente illustrato con grandissima umanità, professionalità e anche con grande competenza tutto quello che c'è da vedere, e c'è veramente, al di là di Petra, che è una roba indescrivibile, c'è veramente tanto da vedere in Giordania, quindi ripeto, posto meraviglioso, non perdetevelo. Intanto, che piacere sentirti di pomeriggio messer Emilio, scrive Tony, ciao Tony. E poi c'è Fede che mi manda una bellissima immagine, devo dire, peccato per quella roba sotto, ma la faccia è molto bella. Paolone Pappagallo non esiste e non conduce mal rumore. Ok, ottimo, che cosa meravigliosa o orribile. Senti, ti volevo dire una cosa, facciamo un piccolo recap dei dischi più belli dell'estate 2026. Secondo me c'è dentro da mettere assolutamente il nuovo degli Interpol, molto bello.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Parte il 7 settembre il cantiere del progetto Piste ciclabili e riqualificazione dello spazio pubblico del piano urbano integrato Tor Bella Monaca Tor Vergata, finanziato con le risorse del PNRR e diretto dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti. Dal 3 al 12 settembre torna Shore Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle arti performative. 10 giorni di programmazione con oltre 65 appuntamenti che attraversano numerosi luoghi della città. Via all'iniziativa del Comune Ritmo Roma per favorire l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Entro il 14 settembre va inviata la domanda di partecipazione. Requisiti per l'accesso sono l'indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro, residenza a Roma e l'età delle ragazze e dei ragazzi dai 6 ai 16 anni. Info su comune.roma.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Questo è Malrumore. On Radio Rock.
5: E noi rientriamo.

0: Darius Band era il 96 1996. Intanto è cominciata Lecce Roma, se qualcuno di voi interessa tranquilli che vi dico io, non c'è bisogno di accendere radio sportive varie o di accendere la TV o fare altro, si ascolta un po' di buona musica, si sente Radio Rock, poi per chi vuol saperlo vi dico io. Intanto dunque ciao Emilio, noi del pomeriggio ci sorprendiamo se ti sentiamo in questa fascia oraria. Comunque io ho lavorato per un periodo con la Camera di Commercio Italo Gazzaca e il mio capo mi diceva che oltre le grandi città, fuori da queste, non c'era nulla da vedere oltre la steppa, che già secondo me sarebbe molto interessante da vedere. E comunque non credo, secondo me qualcosa di interessante c'è al di là delle grandi città. Però mi aveva messo curiosità quando me lo raccontava. Se ti può servire un contatto per visitare il Kazakistan, a disposizione. Grazie Francesca, sì, magari lo sfrutterò, perché voglio fare proprio un bel giro. Ho intenzione, sono 5 paesi, sono 5 stan in Asia centrale, ho intenzione di fare 2 viaggi e vedermene 3 in un viaggio e 2 in un altro, perché fa 5 viaggi, insomma è un po' complicato, però quindi li vorrei accorpare tutti in un unico viaggio. Secondo me devi starci un mese ed è un po' complicato. Che voce profonda che hai Paolonia, disse Cappuccetto Rosso. Bene, grazie a chi ci scrive al 3899106600 palesando la sua presenza.
1: Emilo Pappagallo,
0: oh, che bello.
1: Emilo Pappagallo,
0: quanti ricordi.
1: Emilo Pappagallo, Emilo Pappagallo.
0: No, Alessandro, grazie. Arriva la nuova dei Royal Blood, torniamo fra poco.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: Brand new music.
4: La musica nuova su Radio Rock.

promesso che avrei informato, aggiornato anche su Lecce Roma che si gioca in contemporanea rispetto a Malrumore Special Edition con Emilio Pappagallo con voi sino alle 20, e c'è subito una cosa bella per tutte le persone, insomma, di buon gusto, e cioè il gol della Roma che è arrivato al quarto minuto. Indovinate chi ha segnato? La Roma ha segnato 5 gol fino adesso in campionato, li ha fatti 4 di questi 5 li ha fatti Malen, ha segnato Malen su passaggio di Dybala, quindi insomma 1-0 per la Roma a Lecce, siamo al settimo minuto, al quarto minuto la Roma è passata in vantaggio. Intanto Emilio, bentornato, mi scrive Claudia, ciao Claudia, grazie e ben ritrovati voi, niente male questo ragazzetto nuovo al microfono, come ti chiami giovanotto? Scrive Valerio, ho iniziato da poco, pochi giorni, diversi mesi, insomma un numero imprecisato di anni, non lo so. Ragazzi, intanto dicevo, dischi usciti nel mese d'agosto, più o meno giù di lì, è uscito un lavoro nuovo dei Cramps. Uno potrebbe dire, come disco nuovo dei Cramps, insomma band che ormai si è sciolta, anche perché uno dei due dei due leader della band è anche morto purtroppo. Invece il 21 agosto esce Gravest Gravy, che è una raccolta di materiale pressoché inedito, versioni alternative, insomma se vi piacciono i Cramps è assolutamente da comprare. Se non conoscete i Cramps potrebbe essere il modo giusto per iniziare a conoscerli, perché appunto c'è un po' di tutto dentro, ci sono appunto reinterpretazioni, versioni alternative, cover mai pubblicate prima d'ora, insomma c'è un po', veramente un po' di tutto. Il disco si intitola appunto Gravest Gravy, loro sono i Cramps, Poison Ivy che detiene i diritti del catalogo, sapete la band, i Cramps, insomma band storica, anni sono formati alla fine degli anni 70, insomma, quindi Lux Interior, che è morto purtroppo nel 2009, e Poison Ivy detiene i diritti, si è fatta però aiutare da personaggi del calibro di Harry Rollins e Black Flag e Ian McKay dei Minor Threat per selezionare le tracce, appunto curare l'ingegneria del suono. Il disco si apre con TV Set, loro sono i The Cramps.

TV set, loro sono i Cramps. Intanto sempre 1-0 per la Roma. Lecce ha ammonito male, nel frattempo Lecce sta provando a fare qualcosina, insomma partita viva, partita interessante. Allora, ciao, sono in macchina, mi scrive Chiara da Formello, in macchina con i miei tre miei amici con i quali sono stato in vacanza, in bici abbiamo scalato lo Stelvio. Ragazzi, avete un sacco di cose a raccontare di queste vacanze, eh? Prima nostra amica con l'Uzbekistan, ci deve, anche lei ci dovrà raccontare, Simona, nel dettaglio. Poi qui abbiamo in bici sullo Stelvio, non c'è cosa penso che mi attiri di meno invece in questo caso, ma non per lo Stelvio che è meraviglioso, non per la bici che è splendida, ma per le due cose combinate insieme. Comunque sarà triste lasciarsi tra poco dopo un'avventura così. Dacci la carica con gli AC/DC che arriveranno, sì, senz'altro fra poco. Chiara, un abbraccio a tutti e tre, anzi quattro, quindi credo tre amici, quindi se con te un abbraccio a tutti voi, insomma, va bene. Intanto ciao Emilio, che bello sentirti a quest'ora, ti ascolto così volentieri. Ciao Anto, grazie, io vi leggo invece così volentieri. Gabriele, magnifico direttore, bentornato, grazie a voi. Dicevo, dischi bellissimi usciti, e dove trovarli qui a Radio Rock? Usciti nel mese di agosto, Afghan Weeks, altro meraviglioso album, tra l'altro c'è anche un pezzo che è fra le nostre novità che si intitola My Lover, la band di Greg Dolly. Il nuovo lavoro si chiama Soft Control, è uscito il 21, 10 giorni fa, ed è veramente molto molto bello, ma loro d'altra parte non sbagliano mai un colpo, perciò My Lover è fra le nostre novità. Questa è Duvetine, dal nuovo lavoro Soft Control degli Afghan Weeks.

belli belli usciti nel mese di agosto, quando uno meno se l'aspetta. Eccolo là che esce un disco nuovo degli Afghan Whigs, si ritorna a lavorare, sì, si ritorna alla solita routine, sì, che tristezza, sì, che malinconia, sì, che depressione, ma poi c'è della bella musica, ragazzi, della bella musica da ascoltare. Qualcuno di voi mi scrive al 3899 106 600: che bello che ti posso vedere, perché la mattina vi ti posso solo ascoltare, invece adesso ci puoi anche vedere, o viceversa. Naturalmente questo mi permette di ricordare che Radio Rock si può anche vedere, e si può vedere nei modi che ben sapete, quindi ovviamente scaricando la nostra app gratuita si può ascoltare Radio Rock, ma anche guardare Radio Rock, perché c'è proprio il tastino della Radio Rock TV che trovate anche su Twitch. Poi siamo anche sul canale 883 in tutta Italia, fra l'altro, canale 833 del digitale terrestre di Super Six. Nella interattività cliccate il pulsante rosso, si apre il mosaico e selezionate la radio che più vi interessa, vale a dire la Visual Radio, la radio TV di Radio Rock che ascoltate e guardate, oppure ascoltare semplicemente, ma vi pare poco, Radio Rock Italia. Rendiamo contenti con quando si parla di grinta, di carica, e di AC/DC, direi che con Thunderstruck non si sbaglia. Salutiamo così Chiara e i suoi amici AC/DC, e poi torniamo dopo la pubblicità con una sorpresa.

0: voi non ci crederete, io volevo rientrare in voce per dirvi del raddoppio della Roma, vabbè, però la Roma ne ha fatti due nel frattempo di gol. Non mi danno il tempo, non mi danno il tempo di annunciare un gol che ne arriva subito un altro, perciò abbiamo ascoltato gli AC/DC per Chiara Formello. Formello non viene in mente altre cose, ma insomma in realtà c'è un 3-0, sto vedendo adesso, perché c'è stato il gol di Malen, guarda caso. Gol di Malen che ha portato la Roma in vantaggio 2-0 a Lecce, e poi adesso c'è il 3-0 firmato su lei. Stavo guardando se fosse tutto regolare, mi pare proprio di sì, gol convalidato, anche se vedevo che su lei faceva gesti strani, vabbè, insomma, comunque diciamo tutto bene, la Roma è in vantaggio 3-0, la partita è cominciata da una mezz'oretta, quindi insomma al momento direi che ci siamo. Ci fermiamo un attimo, torniamo dopo la pubblicità, come vi avevo promesso. Sono rientrato soltanto per darvi questo breve aggiornamento. Qualcuno di voi magari giustamente si guarda la partita e sente il sottofondo, la musica di Radio Rock, oppure c'è qualcuno che magari sta in giro, sta in macchina, sta tornando a casa dal lavoro e non ha modo, se non sentendo una radio sportiva, ma non vuole giustamente abbandonare Radio Rock, di essere informato, di essere aggiornato. Ci fermiamo, torniamo fra pochissimo con Paul McCartney insieme a Michael Jackson.
1: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
4: Fino al 9 settembre da Coppe Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Radio Rock presents Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
2: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
0: Esatto, è Radio Rock, è Malrumore, ma non è Paolonio Zumo, ma non è Sandro Canori. Io sono Emilio Pappagallo, insieme ancora per un'oretta sino alle 8 con appunto Malrumore, edizione speciale questa settimana con amici di Paolonio Zumo e Sandro Canori. E arriva però, come promesso, Paul McCartney insieme a Michael Jackson, loro 666.
2: Radio Rock, back in time.

0: è una sorpresa, arriverà alle 20. E insomma poi mi direte, scrivetemi a emilio@radiorock.it, scrivetemi sui social e fatemi sapere che cosa ne pensate. Dice: ma non ci avete ancora di cosa? Vabbè, dopo lo scoprirete e mi farete sapere che cosa ne pensate, se vi va naturalmente di questa cosa. Vi dico che è una roba molto molto molto musicale. Dunque io vedo e ascolto solo Pappagallo perché sono dell'Inter, che mi sembra comunque una cosa buona, cioè nel senso non essere dell'Inter, ma qualora uno fosse dell'Inter, ascoltare e guardare solo Pappagallo, ottima, ottima cosa. Poi se c'è Bobby Malle si mette in televisione il buon Bobby Malle e si ascolta Pappagallo, o viceversa si sente Bobby Malle e si ascolta Pappagallo, insomma vediamo un po', no? Da questo punto di vista Bobby Malle, massima disponibilità naturalmente. Arriva la nuova dei Dinosaur Junior,
1: brand new music right here.

0: Mozart Junior con Blowing Up. Questi vecchietti che fanno della bella musica, però, che continuano a fare, a sfornare della ottima musica. E adesso invece io, che sono una persona molto generosa, sono rinomato per la mia generosità, vi regalo qualche cosa. Attenzione, vi regalo qualche cosa, perciò pronti, non fate casino con i vostri telefoni, pronti a scrivere, attrezzatevi in qualche modo, perché io vi regalo qualche cosa.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Roma, la formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock torna dal vivo nella sua città

per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18, diretta di Roma-Inter, torna ancora la Roma perché quel giorno si giocherà a Roma-Inter, quindi per chi vorrà vederla, dalle 18, diretta di Roma-Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A, e poi naturalmente il live dei Clint 1918. I biglietti sono già in prevendita su Exceed e monkroma.it, affrettatevi ad acquistare il vostro. Ma adesso Radio Rock vi regala un ingresso con un messaggio WhatsApp col proprio nome, il proprio cognome, la parola Klimt, ripeto, nome, cognome, la parola Klimt. Partecipate all'estrazione che faremo ora, faremo testé al 3899 106 600, di un ingresso gratuito. I vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione, perciò sabato 19 settembre Klimt 1918 per Amor, release party in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35, ed è naturalmente un evento firmato Radio Rock. E Klimt 1918, guarda un po', eccoli qua.

Quinta, Miro 118, questa è Dream Core in attesa del concerto che sarà il prossimo, come abbiamo già detto, 19 settembre alla Monk. Vi abbiamo anche regalato qualche biglietto. Nel frattempo io ho avuto modo di ascoltare, come vi dicevo, sono stato in Giordania per una decina di giorni, 10-12 giorni, e la Giordania è una terra meravigliosa, quindi ribadisco, andate assolutamente a visitarla, partite, è sicura, è tranquilla, non c'è niente, nulla, non c'è stato un momento di tensione, niente, assolutamente tutto nella normalità, anche perché uno poi magari, voglio dire, non voglio augurare cose brutte a nessuno, tra me, però uno inciampa dal marciapiede e si fa una storta, un piede, cioè, capito, poi vai in Giordania e stai tranquillo, quindi veramente non rinunciate, ecco, a un viaggio del genere. Però volevo farvi ascoltare anche qualcosa che mi sono portato a casa musicalmente dalla Giordania, un paio di band, dai, veloci, senza perdere troppo tempo, però insomma ci tengo a farveli ascoltare, molto interessanti. La prima si chiama El Moraba, che vuol dire, El Moraba in arabo vuol dire il quadrato, perché loro a un certo punto non avevano ancora nome, provavano, siccome era un quartetto, si erano messi quasi ai quattro angoli di un ipotetico quadrato, e qualcuno gli ha detto, passando di lì, ma dovreste chiamare El Moraba, cioè il quadrato, un rock arabo alternativo che secondo me coniuga bene le radici rock, post rock, indie, con un po' di elettronica, con però il sound del deserto arabo, quindi il cantato in arabo, insomma molto interessanti. Purtroppo hanno fatto solo due dischi, l'ultimo dei quali è datato, se non sbaglio, 2016, quindi sono fermi da un po'. Si sono trasferiti a Berlino, nascono nel, come dire, nel milieu, nel sostrato, nel contesto delle primavere arabe del 2011, più o meno in quegli anni lì, e hanno fatto infatti un paio di dischi proprio a ridosso. 2012, il loro primo lavoro secondo me è un gioiellino, il loro secondo disco è un po' meno bello, ma il primo mi piace tantissimo, e inizia così. L'album è omonimo, quindi si chiama El Moraba, e questa è Ashik dalla Giordania.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
0: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
6: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
0: State ascoltando Malrumore on Radio Rock.
7: E noi alle 19.32, Emilio Pappagallo e voi altri, in Mal Rumore Special Edition, torniamo indietro al 1969 con i Led Zeppelin, The Good Times, Bad Times.
0: Radio Rock, Back in Time.

0: Beh ragazzi, good times, bad times, direi che assolutamente insomma è irrinunciabile un Led Zeppelin d'annata, ma sempre piacevole da riascoltare. Sentiamo Paolo. Paolo,
1: mi ricordano i sì. Bobby Joe Long's Party, quindi ma ti chiederei di passarli se riesci.
0: Ma dai, pezza che giro, i Bobby Joe Long's Friendship, ti sei scordato, Patti, ma io non ce la vedevo questa similitudine, però insomma è sempre bello riascoltarli, quindi perché no, magari dopo li sentiamo. Intanto, a proposito di gruppi belli ma spariti da un po', ci scrive Alessio: che fine hanno fatto i Presi per Caso, gruppo romano nato all'interno del carcere di Rebibbia? Sì sì, sappiamo, però è fatto bene a precisarlo per gli amici magari che non sono di Roma o semplicemente che non li conoscevano. Li scoprì per caso e me ne innamorai, ma è da un po' che non vedo più roba nuova loro, quindi se qualcuno sapesse che fine hanno fatto i Presi per Caso, beh, ce lo comunichi e noi lo a nostra volta poi lo faremo sapere ad Alessio. Vai, sentiamo
2: bello
0: ancora
2: bello sto pezzo, dai, mi sembra un po' musica fusion, io lo definirei, perché in genere invece gli altri DJ tornano dagli altri paesi sì. del mondo e trovano sempre un pezzo metal sì. cantando con la voce growl, tutti uguali più o meno. Vabbè, sono io che sono vabbè. Troppo classista, vabbè. Non lo so.
0: Classista, no, no, perché vabbè, questione di gusti, ci mancherebbe.
2: Classista
0: altro.
2: Non è il termine giusto, non mi viene in mente.
0: Vabbè, ma Andrea, è questione di gusti, è così, ti piacciono alcune cose, non ti piacciono altre, non ti piace il metal col cantato growl e ci sta, per carità, mica tutti. Io recentemente mi sono innamorata degli Angin de Poitrin, a proposito di innamoramenti di band nuove, diciamo così, o comunque di dischi nuovi. Angin de Poitrin ormai ha qualche mese sulle spalle, comunque è un album del 2026, volume 2, e ve lo ricordo, è stato recensito anche in Sound of the Week, che è il podcast che riprenderà fra l'altro venerdì prossimo dopo la pausa estiva, condotto dal sottoscritto, podcast Radio Rock Originals, quindi lo trovate solo sulle app di podcast, sulla nostra app e sul sito della radio, quindi non in FM o in DAB, non in diretta sulla radio, ma vi racconta le novità più interessanti della settimana. Quindi insomma non perdete il prossimo appuntamento, mi pare siamo arrivati alla puntata numero 62, venerdì prossimo sarà fuori, sarà online. Adesso vi parlo invece di un evento molto molto interessante e molto importante, e vi regalo anche ancora una volta, ma guardate che generosità, qualcosa di bello.
3: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Infatti domenica 18 ottobre ci portiamo avanti con il lavoro, perché ragazzi è un evento davvero molto interessante. Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese. Tra l'altro la parola Jen, che si pronuncia proprio così, in lingua maltese ha un significato molto... Vediamo se qualcuno di voi lo sa. Significato molto preciso, molto preciso. Vediamo, qualcuno di voi lo sa, gli regalo il biglietto per forza. Uscito 3 anni fa col suo primo album Unam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese, quindi nuovo lavoro per i Gen. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti prossimamente in prevendita su Dice. Per Radio Rock vi regala già un ingresso con un messaggio WhatsApp, nome, cognome, la parola Gen, che si scrive però ricordiamo con la G, G-E-N-N, al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattate dalla nostra redazione domenica 18 ottobre. Gen in concerto, certo, al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma. È un evento Radio Rock. Gen, per la cronaca, visto che nessuno di voi ha azzeccato, in maltese vuol dire follia, vuol dire pazzia. Gen, questa è A Reprise, That Girl, Gen.

molto bella, questa è Arbrise, That Girl. C'ho parecchi messaggi, stavo lì trascrivendo i vostri nomi, cognomi, numero di telefono per segnarmi i vincitori, che poi vi ricordo saranno ricontattati. Lecce, Roma, stanno tornando le squadre in campo per il secondo tempo che inizia fra pochissimo. Siamo un po' in ritardo? Vabbè, che inizia tra pochissimo. Risultato, per chi si fosse perso i precedenti aggiornamenti, 3-0 per la Roma a Lecce. Intanto, sì, grande successo per i Gen. Un altro disco molto bello uscito nel mese di agosto è il ritorno dei Lamb Chop. Questa è Weekend.

0: band storica, e anche qui parliamo di una band insomma clamorosa che torna con un disco a, ad agosto, anche loro scelgono di tornare ad agosto, e questa è un estratto insomma dal, dal loro nuovo lavoro, un disco molto molto bello, devo dire, piaciuto molto il nuovo lavoro dei dei Lamb Chop, che insomma sono una band nata dagli anni, negli anni 90, dalla follia di Kurt Wagner a Nashville, quindi fanno questo country sperimentale un po' soul, il loro 17° album si titola Punch in the Clown, molto bello come dicevo, uscito anche questo una decina di giorni fa in agosto, e registrato con Justin Vernon alias Bon Iver alla banjo. Molto bene, invece adesso vorrei tornare un attimo con voi in Giordania, vi riporto in Giordania prima di salutarvi, perché poi alle 20 ci salutiamo con una novità che ancora non vi ho detto, ma vi dirò fra poco. Loro si chiamano Autostrad, sono una band di Amman, quindi proprio assolutamente giordana, e a dispetto dell'altra band che vi ho fatto ascoltare, gli Elmorab, loro qui hanno una contaminazione un pochino più ampia, c'è dentro anche il reggae, c'è dentro sì, la musica elettronica, ritmi latini, rock alternativo, insomma c'è un po' di tutto, cantato in rigorosamente in arabo, anzi in giordano per l'esattezza. Hanno pubblicato diversi album, credo 5 o 6, sono ancora in attività però, a differenza degli Elmorab che sono fermi da un po'. Questa è Ishtana Shwai, che vuol dire in più o meno, insomma pronunciato da me, ma insomma più o meno vorrebbe dire aspetta un po', aspetta un attimo. Ishtana Shwai, loro sono gli Autostrad.
1: انت اساسي استنى شوي صار لك ساعة عالسماعة شو عم تحكي فهمني شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي استنى شوي بكرة المي تيجي عالفي تربت التي استنى شوي

Lo si chiamano Autostrad e questa è la loro Istanajuai, e cioè praticamente aspetta un po', e qui a forza aspettare siamo arrivati, sono volate queste due ore insieme. Quest'oggi vi lascio con una sorpresa, con una novità, poi alle 21 troverete per tutta la settimana Simone Maurovic a tenervi compagnia al posto di Matteo Strano, che si gode un po' di meritato riposo, ma lo troverete settimana prossima regolarmente. Invece alle ore 20, cioè tra pochissimo, tra meno di 4 minuti, a Radio Rock ci sarà una cosa nuova. Quando sentirete il jingle Power Hour Rock, lo ripeto, Power Hour Rock per tutta la settimana e non solo, anche nelle prossime settimane, qui e lì, durante le dirette della radio, vorrà dire che parte un'ora di rock, di musica senza interruzioni di sorta, quindi un'ora di musica e basta sostanzialmente. Quindi tra pochissimo alle 20 il primo appuntamento, poi lo troverete tutta la settimana, già vi spoilero, alle ore 20, e poi dalle prossime settimane, insomma, qua e là nel palinsesto, quando sentirete Power Hour Rock, vuol dire che parte un'ora di musica senza interruzioni. Noi ci ritroviamo lunedì prossimo alle ore 7 del mattino nel The Rock Show, puntuali, che riparte appunto il 7 settembre, il palinsesto della nuova stagione di Radio Rock, con tante sorprese che vi sveleremo un po' alla volta, ma il 7 ricominciamo con Maurizio Paniconi, Alessandro Tirocchi, Martina Caronna alle ore 6 del mattino, ma noi ci sentiremo intorno alle 7 come di consueto con il The Rock Show. Adesso chiudiamo con gli Archive di Hatchet, vi auguro una buonissima serata. Lecce Roma sempre 0-3, risultato insomma abbastanza tranquillo, e noi ci sentiamo lunedì prossimo, ciao.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia. E c'è anche la partita di rugby.
5: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
4: Ma è quella in cui corre anche papà?
5: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
6: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
7: Brand new music right here. Brand.

0: 1 hour of non-stop music. Power Hour Rock on Radio Rock.
1: Ora per un'ora su Radio Rock c'è
0: Power Hour Rock.
1: Un'ora di musica senza interruzioni.

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 euro. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 euro. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 euro. E con tre prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Music right here. Brand.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Radio Rock presents
4: Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
3: Get your ticket.
4: Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento
3: Radio Rock.
5: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
6: Bring on the night, bring on the night on Radio Rock.
7: Ora su Radio Rock.
0: La serata di Radio Rock.
3: On Radio Rock.
8: Oh, belle gioie, come andiamo? Come state? Ah, che bello ritrovarci tutti quanti insieme. Che bello ricominciare una nuova stagione a Radio Rock. Lunedì 31 agosto, sono 5 i minuti dopo le ore 21. Si torna sempre volentieri dove si è stati bene. Bentornate e bentornati dal vostro Simone Maurovic, che ha ricaricato le batterie per un paio di settimane ed è pronto a tenervi compagnia questa settimana, 7 giorni. Non sfuggite assolutamente alla vostra dose quotidiana del vostro Simone Maurovic. Ovviamente però, prima di iniziare, fatemi ringraziare chi mi ha dato l'opportunità di poter andare in ferie e godermi serenamente questi giorni di riposo. Perciò grazie veramente di cuore a Marco Bosco, a Matteo Strano, al quale auguro una settimana di relax per ritrovarci la prossima settimana, e Sofia Baldolini. Insomma, veramente grazie per avermi dato l'opportunità di ricaricare le batterie. Ed eccoci qui, care e cari Radio Rockers, siamo tornati ancora una volta insieme. Ripartiamo in questo Bring on the Summer Night, la costola estiva di Bring on the Night, con un grande classico dei Placebo. Il vostro Simone Maurovic vi accoglie di nuovo con Pure Morning.
3: Radio Rock, back in time.

La novità dei Greta Van Fleet si chiama So You Stand ed è votabile sul nostro sito radiorock.it. 3899 106 600, inizia il primo appuntamento di 5 per quanto riguarda Bring On The Summer Night, la costola estiva di Bring On The Night con il

vostro Simone Maurovic a tenervi compagnia, come sempre, tra le 21 e la mezzanotte. Ovviamente, anche qui, a dover ricordare il numero, beh, si fa solamente un esercizio professionale, cioè il 3899-106-600 attraverso Telegram e WhatsApp. Oh, che bello ritrovarvi! E bentornato, bentornati, ben trovati anche a voi, amici miei, veramente. Come se non ci fossimo mai lasciati, come se quella volta in cui, caro mio Massimiliano, ci siamo detti dai, ci separiamo qualche settimana e poi torniamo, porca miseria, eccoci qua. Siamo di nuovo insieme. Ed è bello anche il fatto di poter trovare voi, cari e cari Radio Rockers, in giro per l'Italia. Perché io, proprio nella giornata di sabato, ero andato dalle parti di Firenze per rilassarmi un pochino. E c'è Francesco che al 3899 dice una cosa del genere, cioè buonasera. Sabato ci siamo incrociati per un attimo in autogrill. Io avevo la maglietta di Giancane ed ero diretto a Marzabotto al concerto dei CSI al Parco Storico di Montesole. Un concerto... Vedo che la lontananza non vi ha cambiato assolutamente, questa cosa mi fa molto piacere. Un concerto of the Madonna. Sai che potrebbe essere un'altra meravigliosa possibilità per poter... declamare quello che pensiamo però in inglese. Un certo of the Madon, emozione a non finire. Amico mio, mi potevi fermare. Mi potevi fermare, potevamo farci due chiacchiere proprio anche fuori dai romani confini, sarebbe stato meraviglioso. Pensa, ci sentiamo qui, ci sentiamo anche fuori, che è una cosa stupenda se ci pensate un attimo, no? 3899 106 e 600. Dai che la serata è appena iniziata.

0: sarà modo e maniera per sparare un po' di metal da quel di Radio Rock. Ma non è questo il momento. Bisogna riprendere con calma. È come se, accendendo una macchina, voi prendeste e metteste immediatamente la prima e partiste, senza dar modo al motore di scaldarsi. Piano piano, con calma, faremo tutto quanto. 3899 106 600. L'amico Francesco, che mi aveva incontrato all'autogrill, giustamente mi dice: sì, vabbè, ma ero fuori dal bagno, non mi sembrava il caso. Amico mio, l'importante è lavarsi le mani. Cioè, poi dopo, una volta che uno si lava le mani, può fare quello che vuole. Certo, se poi alla fine, no? Arrivi in condizioni un po' così. Magari avremmo potuto fare taffettà come Frankenstein Junior. 3899 106 600. Bella la pausa, ma fino a quando non ti accorgi che ti mancano quelle voci che ti fanno compagnia. Bentornato Simone. Maledetti voi. Maledetti veramente voi. Ancora le vostre voci, dai che siete già tanti.
1: No, era ora che tornassi. Wow, sta sempre in vacanza.
0: Non ci sta mai
1: senti,
0: qua.
1: Non dimmi. So perché, ma c'ho una voglia di sentire tantissimo.
0: Che hai fatto?
1: Che ci sta benissimo. Prince. Crazy Bald Heads di Bobby Malen. You know?
0: È un alieno. Cioè, Daniel Malen, 7 gol, tipo, no, 5 gol in 2 partite, è un alieno. Cioè, è una cosa veramente folle. Marco, se io domani non mi presento al lavoro dicendo che ero convinto fosse domenica perché stasera ho sentito Simone alla radio, secondo me potrebbe essere un'ottima giustificazione. Anzi, 3899 106 600, così. Dai, la prima chiacchierata per questo appuntamento, per questa nuova stagione. Quale giustificazione usereste domani per non andare al lavoro? Oh, attenzione, deve essere, anche se meravigliosa, ma plausibile, eh?

0: E anche Stevie Wonder con la sua immortale Master Blaster, o anche per meglio dire Jammin', l'abbiamo ritrovata. 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Domani quale scusa utilizzereste, ma deve essere plausibile ovviamente, per non andare al lavoro? Per quale motivo? Perché Marco ha detto: ma se io domani non mi presento dicendo che ero convinto che fosse domenica perché stasera ho sentito Simone alla radio, porca la miseria. Alessio, bella, mi piace questa volta di Radio Reggae, ma una bella Eleanor Rigby di... Oh, allora... Allora, vediamo se riesco poi, caro Alessio, a dar spazio a quello che è il tuo suggerimento, perché una in realtà ce l'avevo, ma soprattutto non è una scusa questa, assolutamente. È solamente per dirti che, insomma, in quanto a scuse, secondo me John Belushi ne ha avuta forse una delle migliori per quanto riguarda il mondo del cinema.
1: Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il Tide, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio!
0: Una delle scuse più belle del mondo. Ecco, quando dico l'essere plausibile, la scusa per non andare al lavoro deve essere più o meno come quella dei Blues Brothers. 3899 106 600. Primo break, ci arriviamo con gli Electric Light Orchestra. It was

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
6: You're listening to Ring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
6: Ring on the Night on Radio Rock.
7: La serata con Bring on the Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic riparte con gli Evanescence e la loro Everybody's Fool.
6: Radio Rock, back in time.

0: Everybody's Fall per gli Evanescence dal 2004. 3899 106 600. Invece per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, dove giusto per darci il bentornato stiamo cercando di capire quali potrebbero essere delle scuse plausibili per non andare al lavoro domani mattina. Arrivano gli Weezer, la loro novità è CEO.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: chiama CEO, la novità degli Weezer. Ed è votabile così come tutte le altre nel nostro sito radiorock.it nella comodissima sezione novità. Bentornate e bentornati, questa è Bring On The Summer Night, la costola estiva di Bring On The Night in compagnia del vostro Simone Maurovic, dove stiamo cercando di capire quale potrebbe essere la migliore scusa domani mattina per non andare al lavoro. Mi rendo conto però di anche di una cosa, che deve essere una scusa fattibile, perciò vedete un po' voi, dai, ripartiamo da qui, via, siete una marea.
1: Sì, ma bentornato,
0: belli patatoni.
1: Ho tenuto accesa la fiamma dei Kraftwerk.
0: Bravo, ho sentito, bravo Antonio, hai fatto benissimo.
1: Però non mi hanno mai passato autoban troppo lungo.
0: Mi rendo conto.
1: Però ti voglio bene.
0: Anche io, non sai tanto.
1: Mi sei mancato una cifra, anzi un cifroide.
0: Un cifroide, Vic, dai, finiamola.
2: Non sono potuto andare al lavoro, c'era il bambino che piange tutta la notte.
0: Che ho fatto? No. Questo è il bambino che piange tutta la notte. Adesso
2: Madonna, lo senti, moraccio?
0: È posseduto però sto bambino. Sta un bambino posseduto però, amico mio. Capisci benissimo anche tu, no? Cioè, vedi, una delle scuse meravigliose che potrebbero essere utilizzate è che se il bambino dovesse esattamente piangere così, tu non fai altro che non mandi un messaggio scritto, registri il bambino e lo mandi direttamente al responsabile, al capo, a quello che vuoi. Lui secondo me ti dice: non ti prendere un giorno, prenditi tutta la settimana.

0: An American Band per i Grand Funk Railroad all'interno di Bring On The Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic. Oh, c'era una cosa che mi mancava però. Non glielo dite però, perché altrimenti si monta la testa. Le foto di Luigi. Detto così sembra anche un po', sai, no? Del sexting. No, le foto che manda Luigi prima dell'inizio di ogni appuntamento. Ecco, non glielo dite perché sennò si monta la testa. Tanto non ci sente, lascia stare. Ciao Luigi, ben trovato. Tu che mandi la foto bellissima di Art the Clown, che però fa fare una brutta fine a Beavis and Butthead. E soprattutto, vedi perché ti dico non ti montare la testa? Mi mandi la foto di Carlos Santana, che ovviamente tiene in mano una bottiglia d'acqua e diventa Carlos Santana. Santa pace, veramente santa pacissima. Ancora 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp. Ripartiamo da Dani. Ciao Dani,
1: buonasera, bello
0: a patatone.
1: Dai, che l'AS Roma ha vinto.
0: Mamma
1: quindi
0: mia,
1: penso che un bel Great King Rap dei Queen
0: così
1: ci stia bene.
0: Dai, e ancora dai, perché comunque Malen ne ha fatti due. Poi è stato Sule e poi c'è stato Rodrigo Mora. Mamma mia, Rodrigo Mora, che giocatore. Oh, comunque, in questa settimana, siccome agli dei del rock, della musica, del cinema in generale, non era bastato evidentemente tutto quanto quello che si era portato via, si è portato via nell'arco di 24 ore Dolly Parton e Tim Curry. Io dico, ma porca miseria, ma farci abituare ad una cosa e poi portarcene via un altro? No, tutto quanto insieme. E allora, partiamo però dal magnifico Tim Curry, anche perché, insomma, come canta Sweet Transvestite lui, non lo fa davvero nessuno.
2: How do you do, I see you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down, because when you knocked, he thought you were the candy man.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Il dottor Frankenfurter, interpretato da quel genio meraviglioso che è stato Tim Curry, che abbiamo omaggiato con Sweet Transvestite, ovviamente Tim Curry, non soltanto il dottor Frankenfurter, ma forse i ruoli più famosi sono stati anche quelli di It, il pagliaccio Pennywise della miniserie degli anni 90, ma anche come un concierge, si chiama così più o meno, sì, ha detto alla hall dell'albergo di mamma ho perso l'aereo, mamma ho riperso l'aereo che dovrebbe essere il secondo. Quante cose ha fatto Tim Curry, però santa pace. 3899 106 600, ancora per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp, quale scusa potremmo utilizzare domani per non andare al lavoro? Sentiamo, anzi leggiamo Anto. Ciao Simone, bentornato. Ciao Anto, bentrovata. Una buona scusa per non andare al lavoro potrebbe essere che già c'è un'infestazione di pidocchi. Santa pace. Scusa che non ho trovato efficace per bucare un giorno a scuola. Allora, diciamo che una volta c'era la scusa della famosa, no? Dell'allarme bomba. Che quando c'erano delle cose, so che non si fa. Allora, ragazzi, adolescenti di oggi, non prendete come oro colato queste parole. Non si fanno queste cose. Pubblicità Progressovic. Mi raccomando. Una volta si telefonava a scuola, si diceva: una bomba, non dovete entrare, c'è una bomba. E lì arrivavano gli artificieri, noi rimanevamo tutti quanti fuori. E non si faceva a scuola, si diceva bigiare la scuola. Adesso io non so a Roma chi è che dicesse bigiasse, bigiare, però magari nel centro-nord si dice bigiare. E questa era una delle tante scuse che abbiamo utilizzato per non andare a scuola. 3899 106 600, ancora tra pochissimo per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp. E ne approfitto per far capire ancora di più quanto siete bravi nelle citazioni. Ci sono due tipologie di persone: o John Belushi o chi dice una cosa del genere. Amici, purtroppo questa sera devo andare a un funerale. No, poi subito dopo devo accompagnare i suoi genitori a prendere in treno perché sono rimasti senza la macchina, l'hanno distrutta, era mia.

0: Mamma, ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'è un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre ieri è rimasto chiuso nell'autolavaggio.
1: No, no, è che ho delle storiacce con la tipa.

0: Senti, guarda, sinceramente vado dunque subito. Sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti rammazzo la stanza?
1: Forse è una delle dei finali migliori del mondo. Servi della gleba per quanto riguarda Elio e le storie tese. Quante volte nella vita abbiamo passato quella fase di quella che è la friendzone? Cioè, una volta si diceva, no, per non rovinare il rapporto. È un po' la regola dell'amico che cantava anche Max Pezzali con gli 883. Ecco, più o meno è la stessa identica cosa. Solamente diciamo che Servi della gleba arriva esattamente al punto senza girarci troppo intorno. 3899 106 600, via!
2: Buonasera Simone.
1: Buonasera. Guarda, bello,
2: sto
1: mio,
2: sto guidando, ho già fatto una pazzia.
1: Che hai fatto?
2: Ti ho inviato un piccolo link da YouTube.
1: Sì.
2: Che è quello, è diciamo la mia,
1: scusa,
2: discussione
1: migliore.
2: Ogni volta che vedevo andare a lavorare con la mia voglia di andare a lavorare.
1: Ok.
2: E ovviamente la seconda parte è la mia voglia.
1: È la tua voglia.
2: Niente, dai. Buona serata.
1: Anche
2: buona giornata. Sì, buona giornata. Vedi, sono già parecchio impanato e domani hai sveglio le 3, quindi sono già parecchio a posto. Ciao.
1: La cosa bella però è che il nostro amico Alberto ci ha mandato una delle cose più belle, se vogliamo, anche per quanto riguarda il mondo di Mister Zero Calcare.
3: Siccome se devo uscire di casa dopo le 21 il mio organismo percepisce la forza di gravità triplicata come su Giove, io per farmi forza chiedo all'armadillo: oh, ma vieni pure te, non stiamo tanto un'oretta e poi torniamo. E lui mi risponde:
4: sì, te vai con la macchina, io ti raggiungo col cazzo.
1: Sarà la voce di Alberto?
4: Come si chiama? Il coso, dai. Ah, sì, te raggiungo col cazzo.
1: Che io penso che poi alla fine Alberto si faccia delle grasse risate con se stesso, che la metà basta.

0: 9 to 5 per ricordare la grandissima, immensa Dolly Parton. Come detto, in 24-48 ore abbiamo perso due mostri sacri come Dolly Parton e Tim Curry. Noi torniamo tra pochissimo all'interno di Bring On the Summer Night, ripartendo con un grande classico, anche qui, di un artista mai dimenticato, MJ, Michael Jackson.
1: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
2: Spot. Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Radio Rock presents Clint 1918.
7: Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
6: Get your ticket.
7: Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento
6: Radio Rock.
1: Questo è Bring On The Night.
8: Bring On The Night.
1: La serata di Radio Rock
6: on Radio Rock.
0: Bring On The Summer Night in questo lunedì 31 agosto 2026 in compagnia del vostro Simone Maurovic. Sta cercando di capire insieme a voi quale potrebbe essere la scusa ideale domani mattina per non andare al lavoro. 3899 106 600, questa non è una scusa assolutamente, anzi, così come detto prima, è un reminder, perché si riparte nella seconda ora con MJ, Michael Jackson e la sua Smooth Criminal.

personalmente ogni volta che ho l'opportunità di poter ritrovare un brano di Michael Jackson mi viene immediatamente in mente del porca miseria, ho visto il biopic sulla sua vita solo una volta, interpretato poi magistralmente da Jafar Jackson. Jafar Jackson è stata veramente una sorpresa clamorosa. E poi, notizia degli ultimi tempi, è già in previsione il sequel che prenderà ovviamente poi anche in considerazione tutto quel periodo del famoso processo e tanto altro. Smooth Criminal per il re del pop. E dopo Michael Jackson passiamo a Idzaun. Come passare veramente dal diavolo all'acqua, anzi dall'acqua santa al diavolo. Arriva Blood Oath. Brand new music right here. Brand new.

ovviamente capitanati da Mr. Phil Anselmo, novità votabile così come tutte le altre attraverso il nostro sito radiorock.it. Ma siete curiosi di vedere quello che accade all'interno di Radio Rock? Non ce ne frega niente! Va bene, qualora invece voi siate interessati a vedere ciò che accade all'interno della vostra radio del cuore, beh, sappiate che è possibile vedere all'interno di Radio Rock. Come fare? Beh, allora, molto semplice. Andate sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Per vedere, insomma, all'interno della vostra radio, bisognerà cliccare però il pulsante rosso dell'interattività e selezionare a quel punto Radio Rock per guardarci, ascoltarci, oppure, qualora voi vogliate ascoltare la nostra sorellina Radio Rock Italia, è possibile fare anche questo. Insomma, vi stiamo dando un'opportunità in più per rimanere connessi con la nostra musica e i nostri programmi, ovunque voi vi troviate. Radio Rock, ricordatevi, è tutta un'altra storia, anche in TV, soprattutto in tutta Italia. E non ci sono scuse che tengano perché voi non possiate usufruire anche di questo servizio, anche del canale 833 del digitale terrestre, del pacchetto di Super Six. E a proposito di scuse, 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Quale scusa usereste, plausibile ovviamente, domani mattina per non andare al lavoro?

0: Zoom per gli A Perfect Circle all'interno di Bring On the Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic, e ne approfitto per salutare Hank che saluti dal solito bancone lurido del bar dice porca miseria, edulcoro, non dice porca miseria, dice un'altra cosa, che pezzo il nuovo dei Down, anche se senza soli, che secondo me è una grande mancanza. Sì, in effetti sì, sono d'accordo anche con questo punto di vista, caro Hank, perché poi alla fine noi siamo abituati a sentire, sì è vero, i Pantera, a sentire Phil Anselmo, siamo abituati anche inevitabilmente a sentire gli assoli dei Pantera, e quindi anche lì torniamo sempre al solito punto: che cosa vogliamo? Vogliamo qualcosa che somiglia ai Pantera o vogliamo qualcosa che si distacchi completamente da quel suono lì? E allora a questo punto, secondo me, ovviamente per quel che vale il mio punto di vista, il fatto che magari su questo singolo qui i Down non abbiano seguito quel filone ma abbiano trovato una loro strada può far soltanto che bene, ovviamente per forza. 3899 106 600 invece per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp sulle scuse da utilizzare domani mattina per non andare al lavoro. Ciao Valerio.
1: Allora, scusa per non andare al lavoro, questa è una storia vera. Una mattina
0: che hai fatto?
1: Mi è entrata una vespa in macchina.
0: Ma che cosa stai dicendo?
1: Ho dovuto perdere quasi un'ora
0: ma
1: per
0: cosa stai dicendo?
1: Farla uscire dalla macchina e poi arrivare in ufficio. Ero a corto di permessi e perciò mi sono preso il giorno libero. Perciò fatemi entrare le vespe in macchina.
0: Bravo, fate entrare le vespe in macchina. Mi raccomando però gli insetti, non ovviamente il mezzo di locomozione, perché sennò lì diventa un problema.

0: I Ghost con la loro Sea Rise all'interno di Bring On The Summer Night, la costola estiva di Bring On The Night in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte, ovviamente il 3899-106-600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, dove stiamo cercando di capire quali potrebbero essere le scuse migliori per non andare al lavoro domani mattina. Ovviamente stiamo parlando di questo e di molto altro ancora. Voi via.
1: Grande Mauro.
0: Ciao Marco.
1: Io non so di che state a parlare.
0: Fa niente.
1: Sono entrato adesso in ascolto, ma so solo che dopo 18 giorni a 600 metri di altezza, in quando a quest'ora faceva
0: 3 gradi,
1: 23, pensare che alle 10 fa 30 gradi a Roma.
0: Ti capisco. Bene. Mannaggia a voi ancora per quanto riguarda i vostri messaggi. Sentiamo un po' qui che cosa avete da dire. Via.
2: Ciao Matte.
0: Ancora.
2: Buona serata.
0: Però no.
2: Assolutamente. Cioè, Pantera sono una cosa, i Down sono un'altra.
0: Certo.
2: Sono i soliti Down che mi mancano, non quelli di Pantera.
0: Certo, chiaro.
2: Pantera, ovvio. Sono innamorato di loro.
0: Vedi un po'.
2: Ma anche dei Down della prima ora. Nola, un disco fantastico. E hanno sempre infilato un po' di bei soli, perché poi Pepper Keenan ha un gusto musicale secondo me fantastico.
0: Ok.
2: E qui manca un po' quei soli un po' lisergici che hanno sempre messo dentro, solo per quello dicevo. No, non c'entra niente Pantera qui da.
0: Beh, certo, no, è normale, era per fare un esempio.
2: Assolutamente differenti.
0: Ovvio.
2: Con, chiaramente un attore principale che
0: è sempre Fidanzello.
2: C'è in tutti e due, però. No, non c'entrano nulla, non, uno non esula l'altro, però era...
0: Beh, sarebbe come dire, però, perdonami, sarebbe come per dire il fatto del accomunare i Tool, gli Perfect Circle o anche, insomma, tutto il resto del mondo di Minor James Keenan. Mi sembra anche corretta come cosa.
2: I soliti Down, che secondo me sono fighi, e qui ci sta un suo solo di quelli molto, molto, molto sognanti.
0: E comunque, mannaggia a voi, vi sembra la voce di Matteo Strano questa? Cioè, io ancora... Allora, una volta si può sbagliare. Due, inizio a prenderla sul personale però, eh.

quando il mondo intero ha scoperto il metal in diretta televisiva, grazie ai Gojira e alla loro presentazione durante quello che sono state le Olimpiadi estive che si svolsero poi in quel di Parigi. I Gojira con Mea Culpa Assaira, 3899 106 600. Invece, per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp in compagnia del vostro Simone Maurovic fino alla mezzanotte in questa costola estiva di Bring On The Night, che prende solamente un pezzettino in più, diventa Bring On The Summer Night. E chiaramente, per arrivare al break, che fai? Ti privi di un pezzo del genere, soprattutto di una band del genere? E dai su, e allora, che death siano!

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
2: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
1: Ma è quella in cui corre anche papà?
2: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
3: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
4: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
0: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
5: Questo è
6: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
7: Le scuse per non andare a lavorare domani mattina, firmate Bring on the Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic. 3899 106 e 600. Ripartiamo con i Linkin Park e il loro grande classico Bleed It Out.
0: Radio Rock, back in time.
8: Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to

0: Bleed It Out per i Linkin Park. E uno non può cambiare consonante per una cosa che vuoi subito. Questo si chiama rincoglionimento post ferie. Non c'è niente da fare. Arriva Mr. Marilyn Manson, il reverendo, e la sua novità, On Alive.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
1: Brand new music.

0: future. Si chiama Unalive, la novità del reverendo Marilyn Manson, visto dal vivo quest'estate, una forma clamorosa. Novità votabile sul nostro sito radiorock.it, ma che mi dà l'opportunità anche di potervi regalare i primi biglietti dell'anno targati Radio Rock.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Eh sì, care e cari Radio Rockers, prendete il vostro cellulare perché è arrivato il momento di ricordarvi che domenica 18 ottobre Radio Rock presenta le Gen in concerto al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa con il suo primo album Unam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma, i biglietti prossimamente in prevendita su Dice, ma state attenti, Radio Rock vi regala un ingresso. Ovviamente la prassi da fare è sempre la stessa: inviate ora un messaggio WhatsApp, su WhatsApp mi raccomando, con il vostro nome, cognome e la parola Gen al 3899 106 600. Il vostro nome, cognome e la parola Gen al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati direttamente dalla nostra redazione. Perciò, per ricordarvi ancora una volta, save the date. Domenica 18 ottobre, Gen in concerto al Wishlist Club, via dei Vosci, 126B a Roma. Anche questo è uno dei tanti eventi che caratterizzeranno questa stagione. E ovviamente sono targati Radio Rock. Wow!

0: Legend con la loro Duda Dance all'interno di Bring On The Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic. Ovviamente le scuse per non andare al lavoro domani mattina valgono sempre, l'importante è che siano plausibili. 3899 106 600, ma insomma anche le chiacchiere per tornare a farci compagnia dopo due settimane di lontananza.
1: Simo, averla una coscienza così, guarda, me ne farai sì delle risate, però posso dire anche
0: per quanto riguarda l'armadillo,
1: il 95-99% delle volte che quella coscienza parla è un libro, veramente non ne sbaglia una.
0: Ma davvero?
1: E complimenti a Zero Calcare per aver inventato comunque un personaggio del genere.
0: Ho fatto una cosa clamorosa. Vi consiglio anche, qualora voi non lo conosciate, su Instagram un artista che si chiama Crisis, scritto con la K. Chris, è una cosa del genere. Comunque, vabbè, non devo andare a rivedere, vedi? La memoria fa cilecca. Comunque, è veramente molto interessante. La sua coscienza è Dante.

Iker per i Turnstile all'interno di Bring On the Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic. Oh, allora, dovete cercare su Instagram Crisis62 e troverete questo davvero interessante disegnatore che più o meno, almeno per quanto riguarda l'idea di fondo, utilizza una coscienza esterna, nel senso comunque riesce a personificare una coscienza, mentre Zero Calcare utilizza l'armadillo, lui utilizza Dante Alighieri. Ed è molto molto interessante il suo profilo, andatelo a vedere, Crisis62, lo trovate anche su Instagram. Ovviamente ne approfitto anche per salutare il buon Nico. Ciao Nico dall'Argentina, l'amico Nico dall'Argentina. E Nico, lo dico a te ma lo dico anche a tutti quanti gli amanti della New Wave, l'ultimo video sul mio canale YouTube parla di un personaggio che in Argentina amate più o meno come Maradona ed Evita Perón, e cioè Luca Prodan. Ho fatto un video su Luca Prodan e sui sumo, perciò insomma qualora vi dovesse interessare anche il mondo di Luca Prodan e dei sumo, e perché sapere soprattutto per quale motivo quest'uomo in Italia non è conosciutissimo ma in Argentina veramente è messo al pari di Maradona ed Evita Perón, vi consiglio veramente il video sul mio canale YouTube. Ora però ci sono i Queen.

Dai, io non dico niente. Soprattutto sul finale di Roger Taylor non ho veramente il cuore di poter rientrare. Great King Rat per quanto riguarda i Queen. Una volta potremmo anche parlare di una cosa del genere, cioè qual è il brano dal disco di esordio di una band che però non è il grande classico, il singolo di spicco, perché all'interno di Queen, il primo album in studio dei Queen targato 1973, inevitabilmente si fa sempre a pizzicare Keep Yourself Alive. Ecco, qual è il brano? Una volta potremmo fare una cosa del genere, magari anche domani, quindi segnatevela. Il brano che vi piace di più del disco d'esordio di una band, ma che non è il singolo che è stato scelto per promuovere quello stesso album. Guarda che è una cosa clamorosa se ci vai a pensare, perché ci sono tanti brani all'interno di un album di d'esordio che sono praticamente sconosciuti, semplicemente perché poi alla fine si parla anche un po' di quello che è, sai, la pigrizia nell'andare a scoprire determinate cose, determinati brani, determinati album, determinate situazioni, e ci si ferma sempre sulla superficie. Ma più si scende e più, secondo me, c'è veramente tanto da andare a scoprire. E i più attenti, magari anche attraverso quello che è il nostro canale Twitch, twitch.tv/RadioRock106.6, o magari sulla televisione Radio Rock TV, visibile sul canale 833 del digitale terrestre, grazie a Super Six, avranno visto che stavo pensando, e quando penso è perché evidentemente quel brano che sta andando in onda mi ricorda qualche altra cosa, e in alcune parti il brano dei Queen mi ricordava questo brano qui, dei Tenacious D.

0: Ora, io non voglio dire che sia un caso che il refrain di Kickapoo dei Tenacious D suoni letteralmente come Smash Light and Spirit, e il fatto che il diavolo all'interno del Peak of the Destiny dei Tenacious D lo interpreti proprio Dave Grohl, eh? Ma sarà sicuramente un caso, figuriamoci se c'è stato qualcosa di conseguenziale in tutto questo. Tra pochissimo torniamo, terza ora di Bring on the Summer Night, ripartiremo con i Pixies.
1: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
2: Radio Rock presents Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
3: Radio Rock. Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
1: You're listening to Bring on the Night, la serata di Radio Rock. Bring on the Night on
0: Radio Rock. Ultima ora per questo primo appuntamento di Bring on the Summer Night. 5 minuti dopo le ore 23 in compagnia del vostro Simone Maurovic, ancora fino alla mezzanotte. Come detto, arrivano i Pixies e la loro Wave of Mutilation.
2: Radio

Wave of Mutilation per i Pixies. E da un grande classico del 1989 torniamo ai giorni nostri. Ci sono i Mastodon. La loro novità è In the Ruins. Brand new music right here. Brand new.

0: sempre meravigliosamente bello trovare la novità dei Mastodon. Questa è In The Ruins ed è votabile così come tutte le altre attraverso il nostro sito radiorock.it. Oh, posso dirvi una cosa, cari e cari Radio Rockers? Sono ormai quasi 10 anni. Dico quasi perché in realtà l'appuntamento dei 10 anni inizierà questo sabato e questa domenica. Ci sarà il primo appuntamento dell'inizio del festeggiamento per il decennale di Citofonare Maurovic. Però insomma vi dovevo questa sensazione personale che voglio condividere con voi, così come ho sempre fatto. Il fatto di essere a Radio Rock ormai da una decade, insomma, mi ha fatto vedere tanto del mondo di Radio Rock, tanto di voi, insomma, abbiamo stretto un meraviglioso rapporto. Però posso dirvi che ogni volta che vado in ferie e torno, l'emozione è come quella del primo giorno, quando arrivai e dissi la famosa frase del tipo "io sono Simone Maurovic e mi sto cagando sotto". È uguale, è la stessa identica cosa. Perché so benissimo che ricopro una responsabilità qui e ovviamente sostituendo il buon Matteo, ma in generale una responsabilità nei vostri confronti, perché voi ovviamente di contro mi date la possibilità di poter entrare in sintonia insieme a voi e di poter essere in vostra compagnia costantemente, che sia tutta la settimana come questa volta o semplicemente nel fine settimana come ogni sabato e domenica che Dio manda in terra. Perciò semplicemente grazie di cuore per esserci ritrovati esattamente così dove ci eravamo lasciati. Grazie davvero di cuore. E per ringraziarvi ancora di più, vi consiglio di prendere il vostro cellulare perché si gioca e si tenta di vincere ancora una volta.
1: Vinci con Radio Rock.
0: Eh sì, perché questa volta l'appuntamento è molto molto più a ridosso di questo appuntamento, perché sabato 19 settembre Radio Rock presenta i Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. E posso dirvi che andare a vedere un live dei Klimt 1918 è veramente un'esperienza da fare almeno una volta nella vita, perché la formazione italiana tra le più rappresentative in ambito showcase e post rock torna dal vivo nella sua città qui a Roma per presentare Amor, uscito lo scorso giugno a distanza di 10 anni dall'ultimo album in studio, ovvero Sentimental Jugend. Ovviamente dalle 18 ci sarà, qualora voi state tentando di abbordare una scusa, di approcciare una scusa, visto che ne stiamo parlando questa sera, ma c'è Roma-Inter. No, dalle 18 si potrà vedere anche Roma-Inter direttamente al locale, perciò mi raccomando, al Monk Roma non avete scuse per non venire. I biglietti sono già in prevendita su Exceed e monkroma.it, ma Radio Rock in questo momento vi regala un ingresso, perciò inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt con la K e chiaramente solamente i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Perciò ovviamente ancora una volta il vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 600 attraverso WhatsApp. Sabato 19 settembre, Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk, via Giuseppe Mirri 35. E anche questo è uno splendido evento targato Radio Rock.

non lo so, sarà allora. Sarà quello che volete, ma queste sonorità con il buio, con l'oscurità si sposano meravigliosamente bene. Ve lo dico raramente, davvero, vi consiglio di cuore raramente di andare a vedere un live, ma non tanto per il resto, perché poi non mi piace fare, sai, il fatto che Radio Rock faccia i live, organizzi i live, quindi andate a vedere come se vi dovessi vendere qualcosa. No, assolutamente, io vi dico, guardate, noi vi regaliamo i biglietti, voi ovviamente scegliete se andare o no, anche per quanto riguarda i regali che vi fa la vostra radio, però davvero, di cuore, andate a vedere il concerto, il live dei Klimt 1918, perché è un'esperienza più unica che rara. E son sicuro, davvero, anche se non amate particolarmente il genere shoegaze e post-punk, secondo me, anzi post-rock, secondo me rientrerete a casa convinti di aver fatto un'esperienza davvero molto molto interessante. Perché vi dico questo? Perché poi una volta ebbi anche l'opportunità e la fortuna, perché poi spesso e volentieri quando gli astri si uniscono riesci a vedere determinate situazioni tutte in un unico momento, riuscì a vedere i Klimt 1918 e questo gruppo che sta arrivando nella stessa identica sera. Il gruppo che sta arrivando è God is an Astronaut.

Esplode come una supernova il suono dei God is an Astronaut, Suicide by Star. E dopo aver trovato i God is an Astronaut, rimaniamo in ambito, anche se vogliamo, un po' post-rock. Anche se qui però è mischiato con un pochino di elettronica che male non fa davvero. All'ultimo break di serata di questo primo appuntamento di Bring On the Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic, ci arriviamo anche grazie ai Soviet Soviet.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Questo è
8: Bring on the Night.
9: Bring on the Night.
10: La serata di Radio Rock.
11: On Radio Rock.
12: La serata di Radio Rock in compagnia di Bring on the Summer Night, in compagnia del vostro Simone Maurovic, riapre e riparte con i Clash e il loro grande, grandissimo classico Rock the Casbah.
13: Radio Rock. Back in time.

0: Per i Clash e per gli amanti del punk rock, ieri sera è stata una data veramente da cerchiare sul calendario, perché si sono esibiti i Cretin Family. Ora, per sapere però chi sono i Cretin Family, dovrete attendere la novità dei Royal Blood, che si chiama 10 over 10.
1: Brand new music right here. Brand new.

si chiama 10 over 10, la novità dei Royal Blood, votabile sul nostro sito radiorock.it. Bentornati e bentornati a Bring on the Summer Night, la costola estiva di Bring on the Night in compagnia del vostro Simone Maurovic, che questa volta però vi porta all'interno del mondo del punk rock, perché come detto ieri sera, per tutti gli amanti di questo particolare genere, c'è stato un evento veramente da cerchiare con il famoso pennarello rosso. Perché ieri sera, 30 agosto, all'Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles, si è svolto l'Official Ramones 50th Anniversary Tribute, l'evento ufficiale per celebrare i 50 anni del primo storico album dei Ramones. Però perché prima vi ho detto si sono esibiti i Cretin Family? Beh, perché questo è il nome di una super band composta dai più grandi volti del mondo del punk rock contemporaneo. Si parla di Billy Joe Armstrong dei Green Day, Travis Barker ovviamente alla batteria, batterista dei Blink-182, Tim Armstrong dei Rancid alla chitarra e CJ Ramones, storico bassista proprio dei Ramones dal 1989 al 1996. Questa è una scusa come un'altra, meravigliosa, per poter entrare un pochino in questo splendido mondo del punk rock.

Quitting Hope per i Ramones. Iniziamo così questa digressione meravigliosa nel mondo del punk, anche grazie, come detto, a quello che è stato l'official Ramones 50th Anniversary Tribute, l'evento ufficiale per celebrare i 50 anni dalla nascita e dal primo storico album, ovviamente band iconica del punk rock, cioè proprio i Ramones. Il fatto che si chiami Creating Family ha una duplice matrice, se vogliamo. Ovviamente si ispira ai classici come Creating Hope, che abbiamo trovato, e We're a Happy Family. E oltretutto sul palco non c'era solo questo super gruppo meraviglioso, ma anche John Travolta, non niente proprio di meno che anche un altro volto molto noto del mondo del punk o del rock in generale, cioè Mr. Billy Idol. Insomma, si sono divertiti la scorsa notte in quel del lontanissimo, almeno per quanto riguarda noi, Los Angeles, l'Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles. Noi però un altro pezzettino della Creating Family ce la portiamo in casa. 66.

Ok, ok, lo so. Di solito quando c'è a citofonare Maurovic a quest'ora o il sabato aumentiamo i ritmi ma diventano molto più oscuri, mentre la domenica magari li rallentiamo per avvicinarci verso il meritato riposo. Ma questa però ancora non è citofonare Maurovic, questa è Bring On The Summer Night, la costola estiva di Bring On The Night in compagnia del vostro Simone Maurovic, perciò la notte è giovane, sì, mi rendo conto. Questa sera magari abbiamo sfruttato anche l'idea del... che scusa possiamo utilizzare domani mattina per non andare a lavorare? Ecco, potrebbe essere anche l'ideale considerando questa coda di scaletta abbastanza movimentata, anche se vogliamo. Abbiamo trovato in qualche maniera i Ramones, abbiamo trovato i Rancid, proseguiamo nel mondo punk. Blink 182, Dance With Me. Don't...

With Me per i Blink 182. Allora, io ringrazio veramente di cuore l'amico Hostile, amico mio. Allora, io ti voglio un bene dell'anima. Tu mi chiedi un brano di 13 minuti degli Youth Brigade, che è I Hate My Life. Allora tu mi odi, però. Ma tu non mi puoi chiedere un brano di 13 minuti adesso, mi dispiace, amico mio. Anche volendo, ma porca misera, non posso. Guarda, se riesci a ridurre un pochino il... diciamo che quello che ho trovato... infatti non sono 12 minuti, sono 13. Infatti mi rendo conto, scusa io, scemo io ad aver visto male il minutaggio. Mannaggia la miseria. Ecco, mi stiamo mandando dei brani che durano forse un paio di minuti, se tanto va bene. Siamo nel mondo punk e mi spari un brano da 13 minuti così.

Hitchin' a Ride per i Green Day direttamente da Nimrod. Allora, amico mio, facciamo così. Guarda, siccome non mi va di dire no alle persone la prima sera dopo essere tornato dalle ferie, troviamo però un punto di contatto. Gli Youth Brigade va bene, vanno bene, te li passo lo stesso, però il brano lo cambio, lo scelgo io. Facciamo 50 e 50. La band la metti tu, il brano lo metto io. Ed è Spice for Life.

0: Spaz for Life per gli Youth Brigade all'interno di Bring On the Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic. Ma care e cari Radio Rockers, lo so, di solito questa formula la uso all'interno di Citofonare Maurovic, ma questa volta la voglio trasportare anche all'interno di Bring On the Summer Night. Il tempo a nostra disposizione è terminato, comunque tranquilli, ci risentiremo domani sera 21, mezzanotte, ovviamente dopo aver fatto tutto quanto quello che bisogna fare, cioè ricordarvi che tutta la playlist è già sul sito radiorock.it, che la troverete anche sui miei social, mi trovate veramente ovunque, Facebook, Instagram, YouTube, con il mio canale e TikTok mi trovate come Simone Maurovic. Insomma, se avete perso qualche brano lo trovate tranquillamente lì. L'ultima canzone di questa sera tocca e prende la firma degli Offspring e domani sera riprenderemo con il mondo punk. Mi piace legare i vari appuntamenti che si susseguiranno per quanto riguarda noi, per quanto riguarda Bring On The Summer Night, fino a venerdì. Mi raccomando, passate una bella nottata e fate bei sogni. Dal vostro Simone Maurovic è tutto ed è stato meraviglioso ritrovarci. Ci sentiamo domani, mi raccomando, fate i bravi, eh. Ciao!
1: Avete ascoltato Bring On The Night on Radio Rock.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Questa settimana in Sound of the Week dei dischi molto particolari e molto diversi fra loro, fra l'altro. Cominciamo subito con una cosa un po' strana. Non è rock, è musica, come vogliamo definirla? Ambient, forse, elettronico sperimentale, con voci eteree. Lei si chiama Juliana Borwick, è nata in Louisiana, ha circa una, forse una quarantina d'anni più o meno, e ha già pubblicato 4 dischi solisti. Questo è il suo 5º lavoro, si intitola Tragic Magic, il suo ultimo album, che l'ha vista collaborare con un'arpista, con una suonatrice di arpa che si chiama Mary Lattimore, e quindi c'è questo loop, voci elettroniche, l'arpa, insomma una roba molto molto particolare. Lei, come detto, è americana, dalla Louisiana, si è trasferita però ben presto, artisticamente cresciuta a Brooklyn e poi a Los Angeles, e quindi ambient, new age, insomma una cosa un po' particolare, con musica spesso strumentale, a volte anche con vocalizzi senza parole vere, cioè con parole inventate, non dei veri e propri vocalizzi di voce appunto utilizzata come strumento musicale piuttosto che come strumento comunicativo. E quindi la ascoltiamo insieme. Si chiama Juliana Borwick, una cosa molto particolare, l'album è Tragic Magic e questa è la canzone che apre il disco e si intitola Perpetual Adoration. Lei è Juliana Borwick.

0: lo so, Duran Duran, Tormento, che, vabbè.
1: Duran Duran, Tormento, Sventrax.
0: Tormentor, prima di prendere il nome definitivo, che poi ha avuto, diciamo, dagli anni 80 in poi, quindi una band che ha contribuito a definire il trash teutonico, insieme a un gruppo come i Sodom, insieme a un gruppo come i Destruction, c'erano i Creator, band fantastica, ha pubblicato 16 album in studio belli granitici, cioè loro sono una garanzia, ti propongono quella roba lì, già lo sai, molto veloce, molto incisivo tecnicamente, hanno pubblicato appunto 16 dischi in studio, il nuovo è compreso in questa lista, si intitola Crushers of the World, uscito proprio da pochissimi giorni ed è un ritorno potente alla feroce appunto del thrash metal. Loro sono ben oltre i 50 anni, attivi da oltre 40 anni, dai primissimi anni 80, il loro leader che si chiama Mille Petrozza, ma sempre fatto ridere il suo nome, Mille Petrozza, credo che sia quasi vicino ai 60 addirittura, quindi insomma, e loro appunto si chiamavano Tormentor e pubblicarono un disco con quel nome e poi cambiarono nome e si chiamarono Creator e da lì poi portarono avanti questo moniker, come si dice in gergo, che è un po' un'istituzione del, appunto, del thrash metal, 4 decenni di energia inarrestabile sul palco, una reputazione molto solida, riff letali, nuovo album non fa eccezione ed è completamente un'altra storia, sia geograficamente ma soprattutto musicalmente rispetto all'inizio della puntata di oggi, quindi Crushers of the New World, nuovo lavoro dei Creator, questa è Seven Serpents.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Sono stati anche tra le nostre novità. Sono una band post-punk, elettropunk, con degli spoken word anche loro. Gruppo britannico, quindi ci spostiamo in Inghilterra. Sono un duo, sono di Nottingham. Hanno pubblicato anche loro parecchi dischi. Credo, se non ho sbagliato a contare, che siamo arrivati a 13 album in studio al 2026, con il nome del nuovo progetto che è The Demise of Planet X. Il loro stile è sempre quello, ma hanno inserito anche dei piccoli cambiamenti, diciamo così, e quindi loro fanno anche molto riferimento alla vita quotidiana, alla politica, alla cultura della cosiddetta working class britannica, perché si chiamano così. Il nome viene da Slaford, che è una cittadina inglese non lontana da dove uno dei due era cresciuto, diciamo così. La cosa curiosa è che inizialmente non si chiamavano Slaford Mods, ma il duo, sì, il progetto l'avevano intitolato That's Shit, Try Harder, cioè merda. Prova più duramente, diciamo così, quindi prova meglio. Fu cambiato, insomma, per ovvi motivi, e insomma, quindi diventarono poi i Mods di Slaford, per l'appunto. Con il nuovo album, che si intitola The Demise of Planet X, ascoltiamo questa Megaton. Loro sono gli Slaford Mods.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: È una scelta un po' atipica. Stavamo chiacchierando con il nostro Giampiero Giuli su Robbie Williams. Allora, è uscito un nuovo disco di Robbie Williams. Non è un capolavoro, però secondo me è un buon disco e ve lo faccio ascoltare. Visto che all'inizio dell'anno non ci sono tantissimi album, perché si ferma un po' tutto, come anche un po' nelle due settimane centrali di agosto. I dischi poi cominciano a uscire nuovamente verso il 20-25 agosto. I primi dell'anno si ferma un po' il mercato discografico, ma esce un nuovo lavoro di Robbie Williams che si intitola Britpop. Questo nome così non originalissimo, però che colpisce nel segno, insomma, molto facile da ricordare. E infatti parliamo di una pop star britannica, già voce insieme ad altri, insomma, dei Take That. E tra l'altro proprio con Gary Barlow, sembrava più lanciato all'interno dei Take That perché era quello che scriveva le canzoni. Collabora Robbie Williams perché Gary Barlow scrive insieme a lui le canzoni di questo Britpop. Lui ha poco più di 50 anni, per i pochissimi che non lo conoscessero. Poi ha inaugurato una carriera dopo i Take That fortunata con pop rock, insomma, così, con anche delle piccole capatine nello swing e nella dance. Ha pubblicato già 13 album in studio. Il nuovo lavoro appunto omaggia la scena britannica degli anni 90, si chiama proprio Britpop per questo motivo, con collaborazioni varie non solo con Gary Barlow ma anche con tantissimi altri musicisti. Per esempio la canzone che ascoltiamo oggi, che apre il disco, si intitola Rocket. Tra l'altro Giampiero Giuli mi diceva che assomiglia sempre di più, sbaglio? Hai detto questo?
3: Sì!
2: Assomiglia sempre di più, man mano che passa, a Morrissey, è vero. E tra l'altro sull'ultimo disco c'è una traccia che si chiama Morrissey, scritta con Gary Barlow, dedicata proprio. Ascoltiamo un pezzettino del ritornello, piccolo. Questa era Morrissey. Tra l'altro mi ricordava giustamente Giampiero Giuli che l'uscita del disco inizialmente era prevista più avanti, era prevista proprio per febbraio. Poi è stato lo stesso Robbie Williams, proprio per i motivi che dicevamo prima, no? Minor affollamento, un po' come quelli che fanno uscire i film al cinema nelle settimane in cui c'è meno concorrenza. È più facile che vai il numero uno, vecchio volpone di un Robbie Williams entrato a 16 anni nei Take That, e poi ha avuto anche la forza, no, il momento in cui la band era molto potente, molto importante, di lasciarla, di uscire dalla band prima degli altri altri e poi fare il suo percorso. Ascoltiamo Rocket, che apre, se non sbaglio, questo disco intitolato appunto Britpop per Robbie Williams. Perché? Perché insieme a lui c'è una leggenda del rock, dell'hard rock, Tony Iommi, chitarrista dei Black Sabbath, che collabora con Robbie Williams in questa Rocket.

0: questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: Lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand